Di Niccolò Paganini abbiamo trasmesso il concerto per violino e orchestra numero 1 in re maggiore. Franco Gulli, violino. Orchestra Sinfonica della RAI di Roma, ha diretto Mario Rossi. Era una registrazione del 1960 dal vivo. Nella terza parte della rubrica dedicata ai grandi interpreti ascoltiamo di Astor Piazzolla e Squalo, Sergio e Odaira Assad alle chitarre. Di Stefan Lachy, duo concertante. Odaira Assad alla chitarra ed Edmond Carlier al violoncello.

Avete ascoltato di Astor Piazzolla e Squalo, Sergio e Odaira Assad alle chitarre, di Stefan Lucky, duo concertante, Odaira Assad alla chitarra e Edmond Carlier al violoncello. E per concludere André Costelanez e la sua orchestra.

Con la musica di André Costelanez e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista e benvenuti a New Music. Il programma di oggi è dedicato alla musica olandese, infatti arriva spesso da parte della radio olandese del materiale che promuova autori musicisti sia dal punto di vista della composizione che dal punto di vista della esecuzione, musicisti di area olandesi. Ed è un piacere incontrare questi musicisti che portano un qualcosa sempre di originale. E allora iniziamo oggi con un brano di Tristan Keuris, musicista scomparso nel 1996. Di Keuris stiamo per ascoltare il Quartetto per archi, composto nel 1982 nei movimenti introduzione, calando quasi agitato. Ad interpretare un autore olandese, un quartetto d'archi olandese, l'Utrecht String Quartet. Si tratta di un ensemble nato nel 1985 e soprattutto che si è dedicato a un repertorio che va a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. In questo caso comunque interpreta questo autore olandese che può essere ben definito postmoderno, almeno postmoderno può essere definito questo quartetto d'archi che riprende un certo tipo di linguaggio che lo stesso è di nascita olandese, ma l'Utrecht String Quartet è naturalmente nella città olandese che ha proprio mosso i primi passi e che si è imposto come un gruppo appunto di riferimento per questa larga fetta di quartetti di archi tra 800 e 900. Nel caso del quartetto per archi di Keuris del 1982 ascolteremo appunto un tipo di linguaggio che da una parte è facile all'ascolto, anche perché soprattutto per esempio nel terzo movimento, il quasi agitato, viene in mente un po' Bartok, quindi non è un linguaggio molto complesso, è proprio un linguaggio di chi si sta ponendo dopo l'esperienza dell'avanguardia come colmare il gap che si è formato con il pubblico. Questa è naturalmente soltanto una delle risposte possibili.

0: Abbiamo ascoltato di Tristan Curris il quartetto d'archi del 1982 nella interpretazione dell'Utrecht String Quartet. L'Utrecht String Quartet formato da Eva Koskinen al primo violino, Katrin Rutli al secondo violino, Asdis Valdimarsdottir alla viola e Sebastian Koloski al violoncello. Passiamo ora a un altro autore olandese interpretato da un ensemble olandese. Stiamo infatti per ascoltare di Otto Ketting, nato nel 1935, The Curious Music That I Hear, la musica curiosa che ascolto, un lavoro del 2006, quindi piuttosto recente, per soprano e ensemble. Nella fattispecie lo ascolteremo con Machtelt Baumanns soprano e Nieu Ensemble diretto da Ed Spaniard. Ma diciamo qualcosa su queste poesie tratte da una raccolta per bambini di Robert Louis Stevenson, questo scrittore noto soprattutto per l'Isola del Tesoro, chi non l'ha letta più o meno in fanciullezza, ma oltre ad aver scritto appunto questo suo capolavoro, ha scritto anche una raccolta che si intitola A Child's Garden of Verses, un giardino di versi per il bambino, e da queste poesie ha ricavato questo pezzo Otto Ketting in sei movimenti. La scelta delle poesie è molto affascinante, le parole sono sinceramente molto affascinanti perché sono a metà tra un mondo dell'infanzia, della fanciullezza e un mondo più evoluto. Diciamo che l'ascoltatore adulto naturalmente avrà e darà un senso diverso a questi versi, scusate il gioco di parole, rispetto all'ascoltatore bambino. Diciamo che per entrare meglio nel mondo così incantato di Louis Stevenson e di questo brano di Otto Ketting, abbiamo chiamato Linda Bordoni, la collega del programma inglese, che prima di ciascun movimento reciterà la poesia originale di Louis Stevenson. I movimenti sono The Wind, My Shadow, The Land of Nod, Singing, Looking Forward, Rain, The Land of Counterpane e infine The Swing. Machtel Baumanns soprano, Nieuw Ensemble, diretta da Ed Spaniard, la voce di Linda Bordoni.
1: The wind. I saw you toss the kites on high and blow the birds about the sky, and all around I heard you pass like lady skirts across the grass. O wind, that sings so loud a song.

0: Abbiamo ascoltato di Otto Ketting The Curious Music That I Hear del 2006 nella esecuzione di Machtel Baumann's soprano e del New Ensemble diretto da Ed Spaniard. Come abbiamo detto, la voce recitante che ha accompagnato i singoli movimenti era quella di Linda Bordoni, che ringraziamo naturalmente per la cortesia. Ricordiamo che queste poesie sono tratte dal ciclo di Louis Stevenson intitolato A Child's Garden of Verses. Grazie a tutti da Marco Di Battista per la cortese attenzione. Prima di salutarci ricordiamo però che i brani erano parte integrante di una raccolta della radio olandese dedicata alla promozione di gruppi olandesi e di musicisti olandesi. L'appuntamento con New Music è come al solito tra 7 giorni. Grazie ancora da Marco Di Battista.
1: Avete ascoltato?

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda di Marcel Landowski la prima sinfonia Jean de la Peur, scritta nel 1948 e eseguita per la prima volta l'anno successivo dalla Pas de l'Orchestra. La ascoltiamo dall'Orchestra Nationale de France diretta da Georges Prêtre, tre i movimenti: allegro moderato, allegretto scherzando, adagio.

Di Marcel Landowski abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 Jean de la Peyre del 1948-49, eseguita da Georges Prêtre sul podio dell'Orchestre National de France. E con questo ascolto si chiude il programma di oggi. Grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite il maestro Enrico Pierannunzi, pianista, compositore, arrangiatore, jazzista. Grazie per essere qui, Enrico.
3: Grazie a te, grazie a voi.
2: Perché di recentissima uscita Impro Classica, nuovo album pubblicato da Emit Records. Enrico, come nasce questo progetto discografico?
3: Ma insomma, questo progetto nasce da lontano. In sintesi nasce addirittura forse da quando io ho cominciato a suonare, perché a differenza di altri percorsi, diciamo, fatti da altri musicisti, io ho cominciato le due musiche praticamente negli stessi giorni. Ero molto piccolo, cominciai a studiare il piano classico, ma siccome mio padre era un bravissimo chitarrista di jazz, e non solo, perché scriveva canzoni romane, cantava eccetera, insomma un musicista a tutto tondo, e quando tornavo a casa dalle lezioni spesso lui si sedeva vicino a me e a orecchio mi ha insegnato blues, pezzi americani eccetera eccetera. Quindi questa doppia strada è cominciata molto presto, io l'ho sempre portata avanti, cioè una doppia via parallela. Per molti anni ho tenuto separate le due cose, nel senso che in pubblico ero un musicista di jazz con i tri, suonavo con gli americani, Chet Baker, quello che sia, Mark Johnson eccetera. Però poi a un certo punto, una ventina d'anni fa, ho cominciato a, come dire, a fare, appunto siamo qui vicino a Via della Conciliazione, ho cominciato a fare la conciliazione, cioè è stato un disco in particolare dedicato a Scarlatti, dove io suonavo le sonate di Scarlatti però ci improvvisavo sopra, e in pubblico non l'avevo mai fatto né mai avevo registrato. Quello è stato un po' l'inizio, poi ci sono state varie tappe, ho dedicato un altro piano solo a Bach e Andrea Scarlatti ancora, poi ho fatto tre dischi in Francia che sono stati quelli che hanno portato a Impro Classica, e cioè ho fatto Ménage à Trois, in cui ho arrangiato per trio pezzi di vari autori, da Fauré, Poulenc, Mignot, Schumann eccetera eccetera. Poi ho fatto nel 18 un disco dedicato solo a Debussy, sempre con questi splendidi musicisti francesi che sono André Ceccarelli e Diego Imbert, e anche ospite Simona Severini e Davide El Malek. E poi due anni fa, quando c'era l'anniversario di Fauré, ho fatto un disco dedicato a Fauré. Tutto questo lavoro di, diciamo, giusta posizione, sintesi, ibridazione eccetera, è confluito praticamente in Impro Classica, che è chiaramente il sogno, anche perché qui non c'è un trio ma c'è un trio più un'orchestra sinfonica. Quindi questa concezione, diciamo, appunto, chiamiamola crossover, chiamiamola ibridazione, chiamiamola fusione, come uno vuole, trova in Impro Classica, diciamo, l'espressione più compiuta, perché c'è anche proprio il gioco dei timbri, il gioco ovviamente della dialettica tra orchestra e trio, insomma ci sono ulteriori elementi, però il concetto sostanzialmente è quello di arrangiamenti e di metamorfosi, per così dire, di temi classici. Cioè non è semplicemente jazzificazione, perché quelle sono operazioni anche un po' rischiose a volte sul piano del gusto, è un'operazione un po' diversa, proprio perché io, quando ci sono dei pezzi che hanno che danno degli input, non tutti i pezzi classici sono adattabili a questo tipo di, tra virgolette, manipolazione, quando i materiali si prestano, ecco, io lavoro più, diciamo, un po' un grande tema con variazioni, per così dire, cioè sono tutte variazioni. Addirittura c'è un pezzo di Schumann, Mein Lieber Schumann, che è dal Carnevale di Vienna, che a un certo punto diventa un tango, perché? E però l'armonia è quella sua. Quindi allora, in sintesi, io mi ricordo quando, insomma, come tutti, tu pure hai suonato eccetera, il Ciriaco diceva all'inizio, alla prima pagina, la musica è fatta di ritmo, melodia, armonia. Lui non parlava del suono e del timbro, vabbè. Bene, quando hai un materiale utile, diciamo, che può essere un tema di Schumann, può essere un tema di Debussy, come qui c'era la fanciulla da Capellini, uno può, a seconda della fantasia e di quello che anche vuole, di come vuole giocare, uno può, per esempio, mantenere l'armonia e cambiare il ritmo. Ecco, questo io lo faccio spesso. Spesso lavoro proprio sul cambiamento del ritmo. mantengo le stesse note magari dei temi, però cambiando il ritmo hai le stesse note ma diventa tutta un'altra storia. Oppure insomma puoi giocare con i tre elementi, puoi cambiare il ritmo, puoi anche alterare l'armonia in qualche caso in direzione casomai più americana, jazzistica, e puoi dilatare una melodia. Si può lavorare con questi tre elementi in vari modi, insomma questo è un po' il concetto. Magari ho parlato troppo,
2: ma va bene, no, figurati. Un primo ascolto da Impro Classica, Enrico.
3: Sì, io direi proprio Mein Lieber Schumann, perché è quello che forse rappresenta meglio questo concetto del tema con variazioni, perché all'inizio, se io suono proprio all'inizio il tema come l'ha scritto Schumann, e poi subito dopo parte a palla il trio e poi entra l'orchestra, quindi è una serie di variazioni in cui l'armonia del maestro viene rispettata, ma cambia appunto il ritmo, perché diventa valse, diventa tango, diventa swing, eccetera, e tutto questo fa un collage in cui poi però il protagonista è sempre il tema del maestro Schumann.

Ed era Mein Lieber Schumann. Enrico Pierannunzi, nostro ospite, siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Abit for Jazz, Abit Records, ovvero Impro Classica, in cui Enrico Pierannunzi, affiancato ai Luca Bulgarelli e Mauro Beggio, nonché dell'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, arrangiata e condotta da Michele Corcella. Quindi Enrico, torniamo al tuo rapporto con la musica classica. Hai ricordato appunto i due album che io conservo gelosamente, dedicati appunto una Bach e Handel, l'altro a Scarlatti, qui addirittura il trio si

0: scriabino, quello che fosse. Non c'era, non si improvvisava, ecco, ero molto. L'improvvisazione purtroppo ancora adesso nel 2026 porta con sé questa, per molti che purtroppo non ascoltano magari o che non hanno imparato ad ascoltare, non voglio essere severo, ma un po' è così, altre forme. L'improvvisazione è un po' sempre una specie di entità oscura, una specie di viva la libertà, va tutto bene, il caos primordiale, non è così. Gli improvvisatori sono rigorosissimi. Perché è molto semplice il perché. Perché se improvvisi veramente, al di là del gioco, se stai in pubblico, se stai con un trio, con un quartetto e con altri musicisti, come dice Bill Evans giustamente nelle note del famoso Kind of Blue, tu hai una sola chance, cioè non è che tu non puoi ripetere quello che fai, se è brutto è brutto, quindi se è tutto in tempo reale, quindi quello che la tensione interna, il rigore, l'intensità dell'esperienza è altissima, è il contrario di quello che si pensa, non è che uno sta appunto non va tutto bene, e quindi
1: come il famoso accordo sbagliato di Hancock con la faccia schifata di Miles Davis,
0: però poi Davis l'ha utilizzato esattamente perché appunto spesso l'accordo sbagliato è una, in realtà è un atto quasi inconscio, se posso usare questa parola importante, del corpo che va da qualche parte dove tu non avevi pensato di andare, e magari quella è la parte più vera, la parte più autentica. Vabbè, comunque questo è un discorso molto complesso, adesso non ci quindi ho tenuto molto separati, quindi sì, però possono convivere con cautela, cioè nel senso che la convivenza va gestita e maneggiata con cautela per evitare quello che io ho sempre, è per questo pure che ero un po' riluttante a fondere le due cose, per evitare il kitsch, perché purtroppo, allora ti dico solo questa cosa che è un ricordo addirittura giornalistico, anni fa mi ricordo quando io leggevo il Messaggero, a Roma si legge molto insomma il Messaggero, e c'era un critico severissimo di musica classica che si chiamava, non mi ricordo come si chiamava, era veramente un cerbero, era veramente micidiale, e a un certo punto venne a suonare, questo era un wagneriano di quelli proprio terrificanti, per cui se un direttore per esempio già metteva male, lui spendeva tre quarti dell'articolo per riempirlo di insulti e dicendo che era non musica, che era musica spazzatura eccetera eccetera, e venne appunto a Roma Gulda, che era un pianista austriaco, Friedrich Gulda, grandissimo pianista, tra l'altro grande interprete degli austriaci, di Mozart, di Schubert eccetera, ma anche maestro di Joe Zawinul, e il quale a un certo punto negli anni 50 scopre il jazz e comincia a suonarlo, sì. E lo suona bene, secondo me lo suonava pure bene, molto bene, e quindi praticamente arriva a Roma, a Santa Cecilia, qui stiamo parlando ovviamente degli anni 60, mi ricordo questa recensione, tutto molto bello, alla fine poi Teodoro Celli si chiamava, alla fine Teodoro Celli dice: della seconda parte del concerto in cui Friedrich Gulda ha fatto improvvisazione jazz non parliamo, perché l'austera sala di Santa Cecilia è stata trasformata in un piano bar.
1: Addirittura.
0: Per cui voglio dire, per molti l'improvvisazione è appunto o è spazzatura o è incomprensibile oppure è il caos primordiale, perché purtroppo richiede anche, ed è uno dei motivi secondo me per cui il jazz, nonostante sia la musica della mia vita, è una delle musiche della mia vita, ma risulta ancora laterale nel panorama generale, è che richiede impegno di ascolto. Perché quando tu hai una melodia e poi improvvisamente il musicista l'abbandona per appunto lanciarsi nelle sue improvvisazioni, e tu fai fatica perché non c'hai più riferimento e ti perdi, e molta gente viene infastidita. L'altro elemento di grande fastidio che crea il vero muro secondo me tra, diciamo, amanti classicofili e jazzofili è la batteria. Anzi, la batteria, perché la batteria a molti classici dà proprio fastidio, è proprio per loro incomprensibile questo che sta a fare tutto questo casino eccetera. Cioè noi musicisti di jazz, o comunque musicisti che suoniamo molto jazz, cioè quando ci scambiamo magari parliamo di dischi in cui lì c'è Elvin Jones, c'è sentito là come sono
1: Art
0: Blakey, Roy Haynes eccetera, sì. Noi siamo proprio ci si illumina il viso solo a sentire, a immaginare, a ricordare questi suoni, per molti quello è appunto altro che caos primordiale,
1: sì, è il rumore che si organizza,
0: è il rumore esattamente. Quindi, e quindi il mio grande, ecco, uno dei motivi è stato il timore del kitsch, quello veramente, allora nel senso che appunto ho maneggiato con cautela o con attenzione, in modo da prendere una strada non proprio

0: di jazzificazione dei pezzi classici, ma di utilizzo dei materiali dei pezzi classici per scrivere sostanzialmente dei miei pezzi. E poi devo qui ringraziare Michele Corcella perché io ho fatto, diciamo, i grossi sketch al piano e lui è un grandissimo orchestratore, c'ha proprio una
1: Sì,
0: facilità.
1: bella mano.
0: Sì, esatto, e quindi abbiamo fatto un lavoro anche interessante di ricerca sui timbri, su come svolgere la storia del pezzo, a chi dare i temi, eccetera, eccetera.
1: Altro ascolto, Enrico.
0: Direi Sicilian Dream, perché Sicilian Dream è stato un po', come dire, come diceva quello, la madre di tutte, è stato l'inizio, è stato probabilmente il primo pezzo che ho arrangiato in trio. Ed è un, si chiama così perché il tema è il famoso siciliano dalla sonata per flauto di Bach, BWV, mi pare 1031, adesso non mi ricordo. E questo l'ho arrangiato per trio originariamente. E questo arrangiamento poi è un'estensione, che è questo qui di Impro Classica, del disco che stiamo presentando, è un'estensione di quell'arrangiamento in trio. E l'ho chiamato Sicilian Dream perché? Perché Sicilian è il siciliano e perché alla fine il pezzo che, diciamo, c'è il tema, però con un ritmo diverso, ovviamente, totalmente da quello che Bach aveva scritto, e poi alla fine diventa addirittura quasi una cosa spagnolesca, molto ritmica e finisce in maniera, insomma, come dire, pirotecnica. Quindi ecco perché l'ho chiamato Sogno del Siciliano, come se fosse, ecco, che uno sogna un pezzo che parte tranquillo, evocativo, perché è un pezzo dolcissimo, e poi diventa invece una danza felice.

0: Ed era Sicilian Dream, Enrico Pierannunzi, siamo in sua compagnia per presentare Impro Classica, novità discografica di Abit Records. Enrico, perché la scelta è caduta proprio su questi autori, quindi Bach, Schumann, Satie, Milhaud, Debussy e Fauré?
1: Allora, in generale, come dicevo prima, io quando faccio un'operazione di questo tipo, o su commissione come nel caso di Fauré o nel caso di Debussy, oppure per iniziativa, per interesse da parte di un produttore, mi metto al piano e suono un sacco di pezzi degli autori in questione, per cui devo fare una selezione, perché come dicevo prima non tutti i pezzi si prestano. In più poi c'è un secondo passaggio, perché io dei pezzi tra virgolette mi devo innamorare quando li suono, perché così riesco ad avere questo rapporto quasi affettivo, mi aiuta quando li sto suonando a trovare delle idee di metamorfosi del pezzo stesso. E devo dire appunto, dico l'ovvio, ovviamente Bach è il punto di riferimento per tutti i musicisti, secondo me non solo di jazz, di tutto il pianeta, pure di quelli pop, di tutti, secondo me, insomma, è una meraviglia dell'umanità. Quindi Bach è la sapienza unita però sempre a un grande calore umano che c'è dentro, non è solo, ho trovato ovviamente questo famosissimo tema, la fanciulla dei capelli di lino, che è molto elaborato qui. Questo è proprio è un lavoro di sviluppo tematico, cioè il gioco di questo Impro Classica è prendere un tema che si presti e giocandoci mostrare come potrebbe sviluppare, come si sarebbe potuto sviluppare diversamente da come l'ha sviluppato l'autore. È chiaro che questo suona molto presuntuoso, dici vabbè, ma tu mica sei Debussy, mica l'ha scritto te. Sì, però appunto c'è un elemento di gioco che non si può reprimere, e tra l'altro questo gioco, faccio notare, era praticato da tutti i musicisti classici dall'inizio fino allo stesso Debussy, fino a poco prima di lui. Liszt insomma faceva interi concerti improvvisando, ci ha lasciato vagoni di parafrasi da opere. Allora i temi erano paradossalmente erano come una canzone di Sanremo. Liszt che faceva? Liszt era una rock star, suonava il piano come un pazzo, ma i materiali che prendeva spesso per queste famose erano magari arie di opere che in quel momento avevano avuto un certo successo, fra l'altro in molti casi opere scomparse, e tranne quelle di Verdi eccetera eccetera. E quindi che faceva? E faceva praticamente, adesso la dico grossa, faceva Impro Classica ante litteram, perché lui prendeva un materiale e ci faceva, sì. Cioè ci sono i libri, voglio dire, abbiamo visti tutti, cioè la produzione di Liszt da questo punto di vista è sterminata. E quindi era una tecnica di il maestro di Liszt di Liszt, sì, Czerny, pensa, io questo l'ho scoperto perché sono un ricercatore, che era Czerny o Czerny, ha scritto un bellissimo libro di improvvisazione pubblicato, pensa, da Ricordi nel 1830, di cui io sono riuscito a procurarmi una copia. E l'improvvisazione, insomma, torno a prima, era praticata in maniera, e non era solo un gioco, perché secondo me il link grosso che sfugge, mi dispiace dirlo, a molti, anche musicologi, è quello tra improvvisazione e composizione. Molti pezzi, voglio dire, adesso ho citato Liszt, prendi Mefistowalzer, ma secondo te Mefistowalzer nasce da una progettazione a tavolino, no, in cui lui con la matita e la gomma no, nasce dal pianoforte, dove lui avrà improvvisato perché era bravissimo spessissimo, e a un certo punto ha trovato gli spunti giusti, tematici, o la successione armonica, o il ritmo, quello di... Dopodiché parte l'operazione su quel materiale di costruzione, più razionale. Però l'improvvisazione è legata in maniera inestricabile al comporre. Questo io un po' l'ho scoperto suonando anche molto Scarlatti, che era famoso pure per essere un grandissimo improvvisatore. Molte sonate partono proprio da gesti manuali, proprio da giochetti che uno può fare pure passando lungo il pianoforte, fa piri piri, e sì. Questo è l'inizio, è incredibile. Quindi
0: Scarlatti, i famosi cluster normalizzati da Longo, ma erano cluster a tutti gli effetti.
1: Perché lui erano persone manuali, cioè sì. C'è un discorso proprio di, dovrebbe essere fatto tutto un discorso di rivalutazione. Vero. Della manualità, come la chiamerei manualità generativa. In quel caso è chiaro che però ha detto tutto questo, e quindi Chevet è in realtà il frutto di questo amore, devo dire, appassionato per Claude Debussy e per il suo mondo, per la sua così, per il suo, cioè questa aura particolarissima, tra l'altro con questa inspiegabile francesità, perché poi effettivamente questo è un po' triste dirlo, si dice che la musica universale è vero, però è pure vero che quando metti giù, ecco, suona un pezzo di Debussy, di Fauré, dello stesso Ravel, c'è una francesità, c'è qualcosa di specificamente e indicibilmente loro che è lì. E comunque, ecco, La fanciulla dai capelli divini è stato il materiale perfetto per questo gioco, che qui si è sviluppato in maniera molto dialettica tra il trio e l'orchestra.
0: Che direi di ascoltarci a questo punto.

0: Ed era Chevaux, omaggio a Debussy di Enrico Pierannunzi, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Abit Records, ovvero Impro Classica. Hai parlato di kitsch nelle riletture di brani classici. Come si evita il kitsch? Cioè, come fai tu, come fai a, come cucini in sostanza, per dirla in
1: termini? Il kitsch, la cosa più importante è l'onestà intellettuale, l'attenzione, e rendere il gioco molto serio. Cioè, fare un gioco, sì, perché si può, ripeto, prendere quasi tutto, non tutto, perché alcuni materiali sono proprio refrattari, e poi essere molto seri, cioè giocare seriamente come fanno i bambini, che effettivamente quando giocano sono molto impegnati, per loro in quel momento, cioè, quel gioco, il Lego, ecco, un po' ricorda, se vuoi, il Lego. Tu devi fare una costruzione con questi mattoncini. I mattoncini sono offerti dal tema o oppure dai primi due accordi che magari ti funzionano e ti possono portare ad altro, e ci vuole molta onestà. Non strizzare l'occhio al gusto più o meno più facile, non per essere difficili, per essere onesti verso la musica, nel senso che diventa poi un lavoro di ricomposizione di fatto, quindi è serio. Ci può essere anche il sorriso, ci può essere, per esempio, un pezzo che per me è stato anche divertente come input è Suite 785, perché stavo suonando appunto l'invenzione 14 a due voci. A un certo punto ho detto, ma parapara pam pento un tintam pum, ma questo è uguale a Sweet George and Brown, e di praticamente c'è una nota sola di differenza. L'ho provato ad accostare, questo è quello, se vuoi, più, un termine che adesso non neanche più ha senso, irriverente, ma è un accostamento molto divertito di, appunto, della invenzione 14 con Sweet George and Brown. Infatti poi ossessivamente questa serie di note iniziali attraversa tutto il pezzo, alla fine insomma c'è anche un gran divertimento,
0: e lo facciamo ascoltare.

0: Ed era Suite 785 di Enrico Pierannunzi, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Ebit Records, ovvero Impro Classica. Andiamo a Bill Evans, che tu conosci molto bene. Anche lui, insomma, ha fatto un'operazione del fece un'operazione del genere. Ricordiamo anche il suo inconfondibile tocco da pianista classico. Ti ritrovi su questa linea?
1: Certamente sì, anche se lui non ha mai fatto, lui ha fatto due dischi, era un pianista classico, ma nel senso, non dico per si sa, adesso ci stanno venendo fuori documenti addirittura di lui che studia con i valzer nobile sentimentali. C'è un amico, un pazzo a Piacenza, che è un geniale, che sa tutto, addirittura sta in contatto con la vedova, col figlio, perché comunque lui ha avuto un figlio che adesso è Evan, nel 70, quindi ha 50 anni quest'anno, che credo si occupi di produzione di musica per immagini, insomma. E questo intanto mi manda delle cose pazzesche, sì, insomma, nel senso di Bill Evans che studia, lui studiava con questi, lui suonava tanto in privato la musica classica, si sa che aveva un debole per gli autori russi, per Scriabin, per Cacciaturian. Di Cacciaturian io stesso ho avuto una copia di un'esecuzione eccellente della toccata, cioè suonava. E d'altra parte lui ha studiato al college tra 45 e 49, lui ha studiato musica classica, sì. Non è che c'era il corso di jazz, il jazz l'ha imparato come l'ho imparato io, come lo impara qualsiasi musicista europeo, cioè dai dischi, con la differenza in più lui aveva un vantaggio, un piccolo vantaggio, lo racconta in varie interviste, che poteva andare a sentire dal vivo, entrando nei club di New York, poteva sentire dal vivo questi giganti che hanno i Konitz, i Parker, eccetera, eccetera. Vabbè, però il processo di apprendimento è stato molto simile a quello di qualsiasi musicista europeo. Quindi io mi ritrovo per la sensibilità, mi ritrovo per il senso armonico, mi ritrovo proprio anche per il suono, per la bellezza, per la visione e per quella parola che ho detto prima, cioè l'onestà. Perché Bill Evans era uno molto esigente con se stesso, era uno che non buttava via la musica,
0: la rispettava
1: eccetera. Allora lui ha fatto, da questo punto di vista, per tornare in Pro Classica, ha fatto

0: Questo primo disco forse non riuscitissimo, ma non per colpa sua, perché lì ci voleva forse un lavoro di arrangiamento più ampio, perché praticamente lui suona benissimo i pezzi classici, c'è Granato, se c'è la Pavandifore, eccetera, eccetera, c'è Bach, forse c'è proprio questo qua, credo, in siciliano, però non succede granché, non c'è uno sviluppo, ecco, lì è mancato un po', secondo me. Da questo punto di vista, non dal punto di vista della sapienza di arrangiatore, ma dal punto di vista del costruttore e compositore Hogerman. E invece tutto al contrario, c'è un secondo disco straordinario che lui ha fatto di sintesi che si chiama Symbiosis, sempre con Hogerman, in cui intanto Hogerman ha composto delle cose bellissime, l'orchestrazione è molto più ricca ed è un'opera molto più organica, quella è un'opera veramente riuscita. Al di là di questo è chiaro che Evans è un punto di riferimento per tutti i pianisti del mondo, perché lui ha fatto un'operazione, anche lì è una rivoluzione silenziosa un po' come Debussy, cioè lui nessuno ha suonato il piano come lui, con quel suono, con quel tipo di voicing, con quel tipo di visione che doveva molto alla musica che lui frequentava in privato, a differenza di Jarrett. Lui non ha mai dato concerti classici. Jarrett ne ha dati dalle date 3 anni, perché
1: Sì.
0: insomma lui
1: Addirittura con collaborazioni al clavicembalo,
0: a
1: Jarrett ha
0: clavicembalo,
1: fatto,
0: inciso Bach, eccetera.
1: sì.
0: Però per esempio, ecco, invece Evans ha tenuto, era tutta un'altra storia, però diciamo il contributo come dire, a questa operazione di possibile fusione, basterebbe Kind of Blue, insomma, dove il suo contributo non è solo quello di
1: Ma
0: suonare
1: io ti
0: piano.
1: comprai Kind of Blue perché ci sta Bill Evans, non tanto per Miles Davis. Ho detto che è stato il mio primo disco di jazz.
0: Infatti, ma perché poi Kind of Blue è concettualmente un'opera molto di Bill Evans, e
1: Eh
0: questo Miles lo sa. Poi Miles naturalmente era quello che era,
1: sì.
0: era stupendo, era geniale, si prendeva sempre tutto, però in realtà l'aveva chiamato lui, quindi bisogna riconoscere a Miles l'intuizione, e in più lo dice pure Miles nell'autobiografia, dice che si riunivano con Bill Evans e anche con Gil Evans e ascoltavano Cacciatore, Rachmaninoff, queste cose qua. Quindi Bill Evans paradossalmente è stato proprio un fautore discreto di questa, come dire, possibile, non è più una fusione, utilizzo di materiali e di un approccio europeo nel jazz. È stato proprio un fautore, faceva sentire i dischi. Cioè, in un'intervista recente ho beccato addirittura Bill Evans che un po' si rammaricava perché non era riuscito a far amare Brahms da Miles Davis. Glielo ho
1: Fa
0: fatto
1: poco.
0: sentire, però lui ha reagito in maniera strana, però insomma, quindi gli faceva proprio sentire i dischi, faceva proprio l'ambasciatore della musica classica. Quindi è paradossale, perché lui era americano, però evidentemente, e questo poi alla fine è andato a finire nel suo modo di suonare. E al di là di queste due opere che ho detto, in cui che erano proprio più di fusione, ma soprattutto è appunto in questo suono unico
1: Sì.
0: aveva una. E poi c'era questo elemento di quasi ascetico, direi, quasi di rispetto per la musica, che lo rende un esempio da seguire.
1: Altro ascolto, Enrico.
0: Direi Gimnosati, perché ovviamente è la prima gimnopedia, che è uno dei pezzi più famosi, penso, di tutti i tempi, è diventato, che fra l'altro è completamente diverso dall'immagine dell'autore, che era considerato una specie di matto del villaggio, e lo era probabilmente, però nei primi anni, tra l'altro lui era amico di Debussy, pare che i due fossero amici, e c'è un aspetto anche divertente, pare che Debussy almeno per un certo tempo amasse frequentarsi con Satie, perché lo faceva ridere, non so, questo ho letto questa cosa che mi fa ridere anche a me, pare che Satie fosse piuttosto bizzarro, e quindi Debussy si divertiva a prendere il caffè con Satie. Ma a parte questo, c'è stato forse in quella, diciamo, penultima decade dell'Ottocento, attraverso questi pezzi, appunto le gimnopédie o le gnossienne, c'è stato un punto di convergenza, chissà, un influsso anche di Satie su Debussy. È chiaro che insomma era così, come dopo c'è stato sicuramente un contatto bidirezionalmente importante tra Debussy e Stravinsky qualche anno dopo. Qui ho fatto un'operazione abbastanza, ecco, un po' diversa. Prima ti dicevo il fatto, tu hai tre elementi, no? Puoi decidere un po' decidere in base al tipo di pezzo che ti ci porta quale di questi sposti. Io qui ho tenuto la melodia, ma ho completamente cambiato il ritmo, cioè non è più né in tre quarti come scritto, è una bossa nuova praticamente. Quindi la melodia si dilata su questo tappeto vagamente brasiliano morbido e che fra l'altro non ha tanta improvvisazione, perché un elemento, ecco questo lo voglio dire, caratteristico di impro classica, nonostante impro nel titolo, è che in molti pezzi c'è molta scrittura, molte parti obbligate, ma non ho dato tantissimo spazio all'improvvisazione, perché questo così fa risaltare proprio la forza dei temi, come in questo caso proprio della Gymnopédie, che io mi sono permesso di ribattezzare Gymnosatie.

0: carriera Cimno Satie, Rico Pierannunzi, nostro ospite, siamo in sua compagnia per presentare il suo nuovo album Impro Classica. Qualche parola sulla line-up, appunto, ai fidatissimi Bulgarelli e Beggio, anche se recentemente hai fatto concerti con colleghi più giovani, quali appunto gli amici Jacopo Ferraz e Valerio Vantaggio, che salutiamo da questi microfoni, senza trascurare Bulgarelli e Beggio, naturalmente. Hai fatto un concerto all'Alexander Plus che io mi sono perso, purtroppo, recupererò in qualche modo.
1: E lo vorrò poi recuperare fra poco, perché vabbè, adesso non so se questo ha. Nel weekend farò 3 giorni alla Casa del Jazz. Il venerdì 27 in solo, e presento anche il libro di Bill Evans.
0: Il giorno del mio compleanno, perfetto.
1: Sei invitato e festeggeremo. Con Luigi Onori parleremo del libro e suonerò qualche pezzo di Bill Evans. Perché è stato ripubblicato, io nel 94 scrissi questo piccolo libro che si chiama Ritratto d'artista con pianoforte, è stato ripubblicato e lo stiamo presentando. Il giorno dopo, sempre alla Casa del Jazz, faccio un concerto in duo con Simona Severini, che si chiama appunto Canzoni e Chanson, perché fra l'altro presentiamo, lei canta bene in francese, alcuni pezzi anche di Kramer, canzoni, anche qualcosa mia in italiano, e poi molti pezzi francesi, perché nei vari dischi, poi sia di Debussy di Fauré, lei ha cantato con noi. E poi il terzo giorno, udite udite, c'è questo Youth Trio, che è formato da 2 ragazzini, e qui sono seduto, quindi, che hanno rispettivamente 29 e 25 anni, e quindi che sono bravissimi. Si chiamano Giulio Scianatico, che è un bassista
0: bravissimo
1: di origine pugliese ma forte, e un altro talentone che si chiama Cesare Mangiocavallo. Quindi io in realtà addirittura penso che probabilmente farò un concerto del tutto improvvisato, perché non mi va di provare, gli anni passano, poi le prove ti irrigidiscono. Io faccio, a volte c'era un bassista danese carino, un grande bassista che purtroppo non suona più perché ha avuto problemi di salute, Jesper Lundquist, che con cui ho suonato abbastanza in Danimarca. Direi, tu sei particolare, perché proviamo e poi non suoniamo mai niente di quello che abbiamo provato, proviamo tutto e suoniamo tutte altre cose. Quindi alla fine, visto che io suono altre cose rispetto a quelle che ho provato, ho detto vabbè, poi c'è questa energia fresca giovanile, facciamo un concerto del tutto improvvisato. Quindi il 1 marzo, domenica se vuoi, c'è quest'altro trio, Bulgarelli e Beggio è il trio storico,
0: sì.
1: E fra l'altro appunto sono 2 ragazzi stupendi, ormai è un rapporto quasi di famiglia sono. E poi Mauro legge benissimo, oltre che suonare benissimo, ha una sensibilità timbrica straordinaria, Luca è una certezza, ha un tempo, abbiamo come dire ascendenze stilistiche a volte convergenti, a lui piaceva Patitucci, a me piaceva Coria, eccetera eccetera, e però ogni tanto poi sai, per ragioni a volte pratiche, anche per cercare altri suoni, uno cambia magari ritmica e suona con altri.
0: Domanda delle mille pistole, così dice, dove sta andando il jazz in Italia? Che strada sta prendendo?
1: Ma intanto è già importante che cammina, perché il contesto, caro Luigi, è piuttosto complicato e sfavorevole, cioè, ma anche per la musica classica, francamente. In tutto questo già è importante che jazz cammini e che esista. E poi ecco, devo dire che incredibilmente, ma questo è proprio un motivo di conforto, escono dei giovani, ecco, come questi che ho nominato, ma ce ne sono tanti in Italia. Il problema grosso è che hanno poca visibilità, hanno poco spazio e hanno anche poca, come dire, poca opportunità, e su qui bisognerebbe
0: aprire,
1: molto dipende anche dai promoter, perché è ovvio che se l'organizzatore del festival ha paura che il pubblico non venga, cioè ci vuole un coraggio,
0: chiamo i nomi,
1: cioè, esatto, ci vuole un coraggio che io chiamerei di imprenditoria culturale, che purtroppo in questo periodo forse non è esattamente al top, per cui coraggio di dire vabbè, mamma mia, sto ragazzo suona benissimo, lo metto in cartellone, sapendo che magari o sui social o sui media non lo conosce nessuno, però lì tu punti sulla qualità rischiando, però molti non hanno il coraggio di farlo, quindi è un po' un insieme di situazioni. Però l'aspetto nuovi talenti è straordinario, secondo me abbiamo un parco di giovani eccezionale, delle potenzialità magnifiche, quindi insomma, come dimostrano questi due e tanti altri ragazzi, quindi bisogna essere sempre positivi.
0: Enrico, con cosa salutiamo gli amici all'ascolto?
1: Con un musicista adorabile, che è stato un musicista anche simbolicamente importante, perché tra i musicisti del Novecento è forse quello che veramente ha amato di più il jazz, che è Darius Milhaud, che è un musicista che io ho sempre appunto apprezzato tantissimo, conosco molto della sua opera, e lui effettivamente lo amava davvero. In quel decennio incredibile, irripetibile, che furono gli anni 20 di Parigi, in cui appunto Prato, noi dobbiamo ringraziare la Francia, perché sono stati i francesi a innamorarsi in maniera totale del jazz in quegli anni, e a non solo a comporre oppure a farlo sentire, ma l'hanno fatto diventare una forma d'arte, cioè hanno capito le potenzialità artistiche di questa forma espressiva. E quindi è un musicista che ho sempre praticato, ne ho letto molto dei suoi spartiti, insomma era un musicista, fra l'altro ha scritto tantissimo, grande facilità, grande intelligenza. E questo pezzo che ha fatto che è il tema di Omaggio Mio, è un pezzo un po' controcorrente rispetto, lui è sempre un po' lui era un po' un teorico della politonalità, quindi ci sono delle dissonanze garbate, diciamo, spesso ironiche, spesso anche sorridenti, che lui praticava, ma insomma sapeva orchestrare, sapeva comporre, era un grossissimo musicista. Questo pezzo però invece è una melodia tenerissima che fa parte di tre brani che scrisse nel 22 che si chiamano Reg Caprice, appunto in questa febbre del jazz che scoppiò in quegli anni. Lui fu sicuramente quello più appassionato e fervido nel, ha scritto tra l'altro questo famosissimo pezzo che si chiama La Création du Monde, che è un pezzo anche concettualmente molto, molto aperto, appunto anche a modo suo rivoluzionario, eccetera eccetera. Però invece questo pezzo è il secondo movimento dei Reg Caprice, il cui primo e terzo sono ritmici, un po' dissonanti, molto così, e questa è una melodia invece tenerissima, quasi ellingtoniana.

quindi nel disco ci stava bene. E poi ecco, l'ho chiamato Maja Mio perché veramente, tra l'altro, è un musicista, e me ne rammarico, pochissimo suonato. Ha scritto un mare di quartetti, di musica da camera, c'è un concerto per batteria e orchestra, ha scritto cinque concerti per piano, vabbè, ha scritto, però non, in Italia non è particolarmente. Quindi un omaggio a lui che io veramente ammiro e apprezzo, e poi questo pezzo è speciale. Alla fine poi naturalmente l'abbiamo trasformato vagamente in una specie di pezzo alla Ray Charles, e vabbè. E lui secondo me sarebbe stato contento.

0: e con l'album Impro Classica di Enrico Pierannunzi, Enrico Pierannunzi Trio, orchestra i pomeriggi musicali arrangiati e condotti da Michele Corcella, pubblicato da Evit Records, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Enrico Pierannunzi,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto e buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Evaristo Felice dall'Abaco, concerto ottavo in re, dai concerti a più strumenti, opera sesta, 1735, nei movimenti allegro, largo, allegro. Esegue il Tempio Armonico, orchestra barocca di Verona, direttore Alberto Rasi.

Di Evaristo Felice dall'Abaco avete ascoltato il concerto ottavo in re, dai concerti a più istrumenti, opera sesta, 1735, nell'esecuzione de Il Tempio Armonico, orchestra barocca di Verona, direttore Alberto Rasi. E proseguiamo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Marc-Antoine Charpentier Motet pour une longue offrande, nell'esecuzione de Les Arts Florissants, direttore William Christie.

0: Avete ascoltato di Marc-Antoine Charpentier Motet pour une longue offrande, nell'esecuzione di Les Arts Florissantes, direttore William Christie. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto, infatti, egli fa cadere sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente e il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
2: L'Evangelista fa vedere come i primi discepoli seguirono Gesù, fidandosi di Lui, fondandosi sulla Sua parola, accompagnate anche da segni prodigiosi. Osserviamo che prima di questo segno Simone si rivolge a Gesù chiamandolo Maestro, mentre dopo lo chiama Signore. È la pedagogia della chiamata di Dio che non guarda tanto alla qualità degli eletti, ma alla loro fede, come quella di Simone che dice: «Sulla tua parola getterò le reti». L'esperienza di Pietro, certamente singolare e anche rappresentativa della chiamata di ogni apostolo del Vangelo, che non deve mai scoraggiarsi nell'annunciare Cristo a tutti gli uomini, fino ai confini del mondo. Tuttavia il testo odierno fa riflettere sulla vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata. Essa è opera di Dio. L'uomo non è autore della propria vocazione, ma è risposta alla proposta divina. E la debolezza umana non deve far paura se Dio chiama. Bisogna avere fiducia nella sua forza, che agisce proprio nella nostra povertà. Bisogna confidare sempre più nella potenza della sua misericordia, che trasforma e rinnova.

0: Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
3: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
3: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa
2: Fa
3: risplendere
2: risplendere
3: il
2: il
3: tuo
2: tuo
3: volto
2: volto
3: e
2: e
3: noi
2: noi
3: saremo
2: saremo
3: salvi.
2: salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
1: Perché hai abbattuto la sua cinta? E ogni viandante ne fa vendemmia.
2: La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
3: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
1: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto.
2: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
3: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti.

0: dei secoli. Amen.
1: Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese.

0: Esultate in Dio, nostra forza.
1: Senza frode imparai la sapienza e senza invidia la dono. Non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano, si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento.

0: La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei santi.
1: La tua Chiesa, oh Dio, canta la sapienza dei santi.
0: L'assemblea ne proclama le lodi.
1: Canta la sapienza dei santi.
0: Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua Chiesa, oh Dio, canta la sapienza dei santi.
2: Gregorio, pastore della Chiesa, ci hai lasciato l'esempio della vita e una regola di azione.

0: regola di azione.
1: A Cristo buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Cristo, che nei santi pastori ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, fa che non venga mai meno la tua presenza mediante ministri santi e santificatori.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
2: Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu.
0: O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
3: Padre.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che governi il tuo popolo con la suavità e la forza del tuo amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona il tuo spirito di sapienza a coloro che hai posto maestri e guide nella Chiesa, perché il progresso dei fedeli sia gioia eterna dei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

Provo a dare un nome alle tante paure che si affollano nella mente di Adamo. Innanzitutto, la consapevolezza di aver rovinato tutto in modo irreparabile e di aver deluso Dio. E come non capirlo? So bene che cosa significhi vivere con la paura di deludere chi ci ama e amiamo a nostra volta. Sentirsi dire «mi hai deluso» equivale a dire «non ti voglio più bene». Quasi che l'amore lo si debba meritare, che sia un premio per i bravi bambini, per chi non sbaglia mai. Dio non ha mai ragionato in questi termini. Ma Adamo non riesce a non sentirsi addosso il peso delle aspettative del Creatore, da lui irreparabilmente infrante. Così la paura si fa strada e prima che ci si renda conto si salta alle più rapide conclusioni. Non c'è più niente da fare, non ha senso continuare, la faccio finita. È sorprendente però come Dio affronti la situazione. Adamo ed Eva si sono nascosti alla meglio, infrattandosi nella vegetazione. Cercano di fuggire dal confronto con il Creatore. Si sentono come prigionieri in quello che era stato il loro paradiso, come braccati, e sono impauriti dalle possibili conseguenze del loro gesto. «Dove sei?» domanda Dio all'uomo. È la prima volta in assoluto che Dio prende la parola nel testo sacro e lo fa rivolgendo una domanda apparentemente strana. Poteva forse Dio non sapere dove si trovasse Adamo? La verità è che Dio sapeva benissimo dove fosse Adamo. La sua è una domanda provocatoria che cerca la reazione dell'uomo. Adamo tenta di sfuggire alle proprie responsabilità, alle conseguenze di ciò che ha fatto. Si nasconde davanti al volto di Dio perché in realtà non sa più chi è e dove è finito. Inizia perciò a mentire, a distorcere la realtà. «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Ma come? Si era già nascosto prima che Dio parlasse. Era bastato il rumore dei suoi passi a metterlo in agitazione e in fuga. Il fatto di essere nudo era solo la prima scusa che gli era venuta in mente e non la vera ragione del suo essersi nascosto. La paura ci porta a mentire, ci divide letteralmente e diventiamo doppi. Iniziamo a indossare maschere per essere sicuri che gli altri vedano di noi ciò che vogliamo far loro vedere. Iniziamo a demarcare il dentro e il fuori per poi confondere i piani secondo l'occorrenza. Alla domanda di Dio, Adamo si sente in dovere di manifestare la propria paura e di attribuirne la causa al fatto di essere nudo. Peccato che nel capitolo precedente si dica che tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Che cosa è cambiato adesso? I progenitori, dopo essersi scoperti nudi, cercano di coprirsi intrecciando delle foglie di fico a mo' di cintura. Non si tratta dell'imbarazzo di esporre il proprio corpo e neppure di una vergogna morale. L'essere nudi diviene il segno inequivocabile del fallimento. Avevano mangiato dall'albero per avere qualcosa di più. E invece si scoprono nudi, privi di ogni tipo di sicurezza. E per questo si vergognano. E penso a quanti, dopo aver fallito nello studio, nel lavoro, nella vita familiare o nel ministero, non riescono più a collocarsi sulla scena del mondo, nel quotidiano. Non reggono alla vergogna di trovarsi nudi e scoperti, come Adamo ed Eva davanti a Dio. L'essere scoperti nella propria nudità implica l'essere visti e conosciuti per quello che si è davvero, e giudicati di conseguenza da un mondo, da una società che ti innalza e ti scarta con la stessa velocità della luce. Così ho visto morire amici, parrocchiani, persone che per i più svariati motivi hanno intrecciato la loro vita con la mia, esseri umani spezzati dalla vergogna, uccisi da una morte lenta e programmata o da un gesto fulmineo
e senza ritorno. E Dio, paziente e tenerissimo, come un sarto, si mette a cucire, a confezionare lui stesso per Adamo ed Eva tuniche di pelle, in sostituzione di quelle cinture di foglie che non avrebbero mai potuto coprirli e proteggerli. Certo, Dio non può più continuare a tenere nel giardino i progenitori. Deve fare i conti con la loro libertà, che li ha portati nella direzione del fare la propria vita e compiere le proprie scelte. Da padre, però, Dio non può che prendere sul serio la paura e la vergogna di Adamo e le ricopre, in attesa del giorno in cui un altro Adamo vestirà quella stessa carne per rivestire l'uomo e la donna dell'immortalità perduta. Come un sasso in uno stagno, gettato, sprofonda sonoro, mentre l'acqua si inanella di cerchi, quasi fossero braccia che si allargano, fino poi a sparire nella solita calma apparente. Come il chiassoso infrangersi a terra di piatti rotti e sogni infranti, ali attaccate alle spalle, con la cera d'una candela. Come il fragore d'un tuono prima del temporale, come quando noi due ci si era persi sotto una pioggia battente, smarriti come un ago senza il filo, come passi senza strada che non sanno più tornare. Nel secondo racconto della creazione, l'autore sacro mette in bocca a Dio un'espressione che dà voce ad un bisogno insopprimibile, scritto nelle coordinate della nostra carne. Non è bene che l'uomo sia solo. Così da Adam, l'uomo tratto dalla terra, viene creata la donna, come due facce della stessa medaglia, uguali ma non identiche, radicalmente diverse ma intimamente correlate. Sono le stesse parole che in ebraico indicano l'uomo e la donna, Ish, Ishah, provenienti dalla stessa radice, a suggerirci questa complementarietà

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto, infatti, egli fa cadere sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente e il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.

0: Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
1: L'Evangelista fa vedere come i primi discepoli seguirono Gesù, fidandosi di Lui, fondandosi sulla Sua parola, accompagnate anche da segni prodigiosi. Osserviamo che prima di questo segno Simone si rivolge a Gesù chiamandolo Maestro, mentre dopo lo chiama Signore. È la pedagogia della chiamata di Dio che non guarda tanto alla qualità degli eletti, ma alla loro fede, come quella di Simone che dice: «Sulla tua parola getterò le reti». L'esperienza di Pietro, certamente singolare e anche rappresentativa della chiamata di ogni apostolo del Vangelo, che non deve mai scoraggiarsi nell'annunciare Cristo a tutti gli uomini, fino ai confini del mondo. Tuttavia il testo odierno fa riflettere sulla vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata. Essa è opera di Dio. L'uomo non è autore della propria vocazione, ma è risposta alla proposta divina. E la debolezza umana non deve far paura se Dio chiama. Bisogna avere fiducia nella sua forza, che agisce proprio nella nostra povertà. Bisogna confidare sempre più nella potenza della sua misericordia, che trasforma e rinnova.

0: una dimensione d'amore e quindi logicamente rimanendo nella dimensione sacramentale, il sacramento del matrimonio. Ma oggi più che mai c'è bisogno di accompagnare, oggi più che mai c'è bisogno di essere attenti, essere presenti. Essere attenti e presenti nella fase prematrimoniale, che forse molto probabilmente tante volte è un po' troppo breve e un po' troppo superficiale, e poi essere attenti alla dimensione post-matrimoniale, perché il cammino dell'innamoramento fino al matrimonio è una marcia trionfale, ma il cammino dell'amore all'interno della famiglia sicuramente non è più una marcia trionfale. Può continuare ad esserlo, ma a fai conti con le dimensioni dell'amore, che sono diverse dalle dimensioni dell'innamoramento. L'innamoramento è tutto zucchero e cannella, invece l'amore è pane quotidiano, è pane duro molte volte, è pane difficile da mangiare, e sicuramente lì c'è bisogno di un accompagnamento molto molto preciso e molto bello, naturalmente a chi ne fa richiesta, ma anche offerto con molta disponibilità.
1: Come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare?
0: Ma è cambiato perché in realtà oggi si gioca sul matrimonio sperimentale. Molte coppie vanno a convivere, tantissime coppie continuano la convivenza. Il fenomeno che stiamo verificando in diocesi è che molte coppie che iniziano con la convivenza poi accettano

procedono al sacramento del matrimonio. Il tempo a cui facevo riferimento prima, cioè il tempo di un dialogo, di un'offerta di dialogo, non di una preclusione, non di una condanna, non di una esclusione, ma di un'accoglienza, perché si possa poi arrivare realmente a celebrare il sacramento cristiano.

0: O lei citava Papa Francesco. Nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: Significa che se continueremo a pensare che la famiglia è un problema, con tutti i problemi e con tutte le situazioni complesse che comunque si snodano all'interno della famiglia, che possono essere i figli, l'educazione dei figli, che possono essere il lavoro, la ricerca di una casa e quant'altro, e invece non consideriamo che la famiglia è un'opportunità, cioè un'opportunità di vita, un'opportunità di progresso, un'opportunità di amore, è un'opportunità di pace, è un'opportunità di comprensione reciproca, è un'opportunità per poter instaurare relazioni tra famiglie che siano coese. Ho saputo di una bellissima esperienza in questi giorni di alcune famiglie che addirittura hanno deciso in maniera

0: era molto corretta di andare a vivere insieme con i loro figli, non tutti, un gruppetto, un altro gruppo si associa a loro e diventa una rete, ed è una rete di comprensione reciproca e di vero amore.
1: Purtroppo, eccellenza, la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di compromettere soprattutto nella coscienza dei giovani e le proprietà essenziali, l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È necessario dunque un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
0: Ma io credo che il tempo delle crociate sia finito. Non credo che facendo sforzi sovrumani si possa cambiare la realtà. La realtà è quella che è pubblicizzata da agenzie molto più agguerrite della dimensione della proposta di fede, ed è soprattutto diciamo così una guerra sostanzialmente contro i mulini a vento. Io credo molto invece nell'esemplarità. Dove c'è una famiglia esemplare che riesce a coagulare intorno a sé altre famiglie che diventano esemplari, sicuramente l'attrazione. Del resto il Vangelo, i valori del Vangelo e i valori della famiglia sono tutti scritti nel Vangelo. Si attua per attrazione, si attua per passaggio di mano, si attua per annuncio discreto, ribadire principi che sicuramente sono importanti, sicuramente sono validi, sicuramente sono da rispettare, ma farlo con irruenza credo che non porti molto papà a casa. Io credo che l'esemplarità sia, del resto i primi cristiani mandavano avanti il Vangelo perché si volevano bene.
1: Come la famiglia di Nazareth, che fu culla della Chiesa, così ogni famiglia cristiana è chiamata ad essere culla di vocazioni laicali e di speciali consacrazioni.
0: Stiamo assistendo ad un fenomeno un po' particolare, che le vocazioni non nascono più all'interno della famiglia. La famiglia molte volte è un po' distratta sulla dimensione vocazionale. Stiamo assistendo cioè a persone che arrivano a scegliere una vita religiosa, la vita presbiterale, la vita monacale e quant'altro da altre direttrici, da altre agenzie. Sicuramente dove esiste una famiglia capace di, ripeto ancora il concetto precedente, di una esemplarità di ascolto della parola di Dio, di preghiera, ma non costretto, ma con libertà, io credo che possano nascere le cose più belle. Io stesso, la mia vocazione è nata in una famiglia semplice, in una vecchia zia che mi insegnava le preghiere e che piano piano, un giorno quando avevo pochissimi anni, mi ha chiesto di accompagnarla in chiesa, e da quel giorno la mia vita è trascorsa in quella direzione.

0: Signore lo sa.
1: Eccellenza, io la ringrazio, è stata veramente una grande gioia averla oggi nostro ospite. Anche a lei strappo una promessa, ci risentiremo presto.
2: Quando volete, la disponibilità nei confronti della Radio Vaticana è sempre pronta.
1: Abbiamo bisogno delle sue parole.
2: E soprattutto per l'amicizia con Orazio.
1: Grazie eccellenza, io la ringrazio e niente, le dedico il prossimo brano e buon proseguimento di giornata a Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Buona giornata.
2: Un ringraziamento anche ai collaboratori.
1: Grazie infinite.

Celebramus missam de memoria Sancti Gregori Magni Pape et Ecclesia Doctoris, cum prefazione seconda de Sanctis et pretio Charistica prima.

0: Oremos. Deus, qui populis tuis indulgentia consulis et amore dominaris, da spiritum sapientiae intercedente Beato Gregorio Papa, quibus dedisti regimen discipline, ut de profecto sanctarum ovium fiant gaudia aeterna pastorum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani, quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Domini est terra et plenitudo eius. Domini est terra et plenitudo eius. Domini est terra et plenitudo eius. Orbis terrarum et qui habitant in eo. Quia ipse super Maria fundabit eum et super flumina firmabit eum. Domini est terra et plenitudo eius. Quis ascendet in monte Domini, aut quis stabit in loco sancto eius. Innocens manibus et mundo corde, qui non accepit in vanum nomen eius. Domini est terra et plenitudo eius. Hic accipet benedictionem ad Domino, et justificationem ad Deo salutari suo. Ec est generatio querentium eum, querentium facem Dei Jacob. Domini est terra et plenitudo eius.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: È giovedì 3 settembre, sono le 8. Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: identificati due uomini sospettati dei fatti di Lipsia e scontro tra Germania e Russia. Europa e NATO in allerta per la guerra ibrida condotta da Mosca. Allarme dell'ONU per il clima: il mondo si appresta a superare l'1,5 gradi di aumento medio della temperatura globale. Generale, smascherare le contraddizioni di oggi, la guerra non costruisce la pace. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Sarebbero stati identificati due sospetti accusati di aver posizionato un drone bomba nello scalo aeroportuale della città di Lipsia in Germania il 4 agosto scorso. Sarebbero un cittadino russo con passaporto lettone e un bielorusso in possesso di un visto turistico italiano, il cui transito in Italia è stato poi smentito da fonti qualificate di sicurezza. Sentiamo la cronaca di Roberta Barbi.
2: Si stringe il cerchio intorno ai due presunti autori dell'attentato all'aeroporto di Lipsia, dove tra il 4 e il 14 agosto scorsi furono ritrovati tre droni carichi di esplosivo, uno dei quali aveva impattato contro un aereo cargo, fortunatamente senza conseguenze di rilievo. Sebbene essere indagate siano quattro persone, cui si è arrivati grazie a tracce di DNA e alle celle telefoniche d'aggancio, la responsabilità ricadrebbe su un cittadino russo con passaporto lettone e su un bielorusso con passaporto russo legato anche ai servizi segreti di Mosca, che inizialmente si credeva fosse entrato in Europa con un visto turistico italiano, ipotesi poi smentita da fonti di sicurezza qualificate. Confermata dunque la matrice russa dell'attentato, che mette in allerta sia l'Unione Europea sia la NATO per un cambiamento di Mosca verso una guerra ibrida, e riaccende la polemica sulle sanzioni alla Russia e anche sulla limitazione dei visti turistici concessi dal continente a cittadini russi, ed è allarme anche in Italia sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto come in altri paesi europei. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani ha promesso accertamenti.
1: E dunque in campo ci sono, come avete sentito, le tensioni tra Germania e Russia dopo l'identificazione di due persone legate a Mosca, sospettate di essere responsabili dell'attacco a Lipsia. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, ha detto la presidente della Commissione UE von der Leyen, incontrando il segretario

0: Il segretario della NATO Rutte, che ha ribadito: la Russia non ci spaventa. Intanto si studiano nuove sanzioni per colpire l'economia di Mosca. Michele Raviarne ha parlato con Raul Caruso, docente di politica economica alla Cattolica.
1: Le sanzioni economiche impiegano molto tempo a declinare i propri effetti, però questo è il momento in cui stanno cominciando a farsi sentire in maniera significativa sull'economia russa, che è in oggettiva difficoltà, perché anche i rapporti con la Cina, con l'India, che la Russia ha cercato di privilegiare dopo il 2022, non riescono comunque a sostituirsi al rapporto che si poteva avere con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea.
0: È salito a 18 morti e 108 feriti il bilancio del Ministero della Salute iraniano a seguito degli attacchi statunitensi di ieri sera. Mentre proseguono i raid iraniani sulle basi americane nel Kuwait, il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Questo quanto ha riferito il Wall Street Journal. Il mondo sta per superare l'1,5 gradi centigradi di aumento medio della temperatura globale. A lanciare l'ennesimo allarme sulla crisi climatica del pianeta è un nuovo rapporto dell'Agenzia ONU per l'Ambiente, l'UNEP. Rischiano di aumentare le vittime e le catastrofi naturali. Sentiamo Alessandro Guarasci.
2: Il grado e mezzo di aumento della temperatura globale era stato indicato dall'accordo di Parigi del 2015 come limite massimo. Oltre quella soglia la Terra non si sarebbe adattata al surriscaldamento. Superamento, picco e declino della temperatura sarebbe questa, viene spiegato nel rapporto, la migliore opzione, quella rimanente per minimizzare l'entità appunto dell'aver oltrepassato quel grado e mezzo. Allo stesso tempo bisogna cercare di tornare sotto quella soglia. Tuttavia è ancora possibile ridurre le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'accordo di Parigi. Non ci saranno conseguenze positive se rimarremo al di sopra del grado e mezzo, osserva Inger Andersson, direttrice esecutiva dell'UNEP. In tutto il mondo le ondate di calore estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici si faranno sentire più rapidamente, con maggiore intensità e più a lungo, causando dunque vittime e sconvolgimenti ancora profondi. Lo scenario più ottimistico, spiega ancora il rapporto, prevede un aumento massimo della temperatura di 1,8 gradi rispetto ai livelli preindustriali.
0: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. È la quarta regione italiana a dare il via libera al provvedimento che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. La percezione della dignità umana da oggi è meno tutelata, ha commentato il patriarca di Venezia Moraglia. Oggi ha aggiunto: il modello di vicinanza umana è stato ferito e limitato. Ci trasferiamo in Vaticano, dove Papa Leone, all'udienza generale in piazza San Pietro davanti a 20.000 fedeli, ha preso spunto dal documento conciliare Gaudium et Spes, esortando la Chiesa a farsi carico delle storture contemporanee, come il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze, l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Benedetta Capelli.
3: Uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia, alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Papa Leone rilancia così l'attualità della Gaudium et Spes, il documento conciliare incentrato sul rapporto della Chiesa con il mondo, e in particolare si sofferma sulla condivisione dell'umanità.
4: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo. Mondo contemporaneo.
3: Contraddizioni che Papa Leone elenca: il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni e non sempre a servizio dell'uomo, una maggiore disponibilità di ricchezze e possibilità ma che lascia una fetta di mondo nella fame e nella miseria.
4: Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
3: La gioia e la speranza, conclude, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Prosegue ad Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo, giunto alla 18ª edizione di cui siamo partner. Protagonista nei primi panel la figura del giornalista, il rispetto della libertà di stampa e il rapporto con la cittadinanza. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha sentito il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Vittorio Di Trapani.
5: Continuando a fare il nostro lavoro seguendo gli elementi fondamentali che è l'interesse pubblico a sapere. In fondo il mestiere del giornalista, che può cambiare negli anni anche perché la tecnologia cambia il modo di lavorare, ma i fondamentali restano gli stessi. L'interesse pubblico a sapere, cercare, capire, spiegare, rivelare quello che qualcuno ha interesse a non far sapere. I giornalisti hanno una responsabilità, usarli in maniera consapevole per costruire ponti.
6: E tra l'altro pontefice, etimologicamente parlando, è proprio costruttore di ponti.
5: Non è un invito generico al giornalismo buonista, come scrisse Papa Francesco, ma è l'invito alla responsabilità. Sapere che le parole sono azione. Questo vuol dire quindi andare incontro.
7: Rogare il presente è il filo conduttore del convegno itinerante sulle orme di Francesco, luoghi, storia e spiritualità, promosso dal Centro per la Filosofia Italiana in collaborazione con Italia Nostra e le realtà culturali e istituzionali coinvolte nelle diverse tappe. Dopo Castelvecchio Subequo e il monastero di San Basilio all'Aquila, il percorso proseguirà a Celano il 6 settembre, Capestrano il 4 ottobre e a Santa Maria degli Angeli il 17 ottobre. Un itinerario per riscoprire insegnamenti, opere e testimonianze francescane e la loro influenza sulla cultura italiana, dall'arte alla filosofia e alla letteratura, ma anche per rileggere il messaggio del santo davanti alle sfide di oggi. Pace, tutela dell'ambiente, libertà e democrazia.
0: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca. Lo riporta l'emittente di servizio pubblico danese DR. Il nostro giornale si chiude qui, Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Sono le 9 in studio Paola Simonetti, identificati i due sospetti accusati di aver posizionato un drone bomba nello scalo aeroportuale della città di Lipsia in Germania il 4 agosto scorso. Si tratta di un cittadino russo con passaporto lettone e un bielorusso. Alta la tensione fra Berlino e Mosca. È salito a 18 morti e 108 feriti il bilancio degli attacchi statunitensi di ieri sull'Iran. Gli USA intanto prorogano fino al 2027, secondo il Wall Street Journal, il dispiegamento di truppe in Medio Oriente. Proteste di piazza ieri a Ceuta nella giornata della comunità autonoma della città spagnola, la mobilitazione per la situazione che l'area sta vivendo dal 30 luglio scorso, data d'inizio del massiccio afflusso di migranti dal Marocco. Ennesima morte sul lavoro in Italia, un operaio di 30 anni è deceduto in un'azienda agricola a Ciminna, nel Palermitano. Fatale per l'uomo, originario del Gambia, il ribaltamento del mezzo su cui viaggiava. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno, oggi giovedì 3 settembre, buongiorno da Marina Tomarro
2: e da Stefania Ferretti, ma anche da un nostro
1: caro nuovo amico. Esatto, buongiorno Don Maurizio.
3: Buongiorno carissime, ben trovate questa mattina.
1: Ecco, allora oggi sarà una conduzione speciale, naturalmente come sempre Stefania, porteremo i nostri amici in giro per l'Italia, in questo caso ci faremo prima un giro verso Otranto, poi andremo a fare un bel cammino che ci porterà da Assisi a Gubbio con Don Maurizio, quindi insomma abbiamo tante cose da poter raccontare.
2: E voi raccontate invece le vostre cose, quello che state vivendo, i vostri pensieri, affidateli al 3351243722, molti lo hanno fatto, lo stanno facendo, tra poco leggeremo anche i vostri messaggi. Intanto salutiamo e ringraziamo da subito Bruno Orti in regia, grazie Bruno per la collaborazione tecnica. Ma come sempre Marina, io direi di iniziare con un brano musicale.
1: Assolutamente sì.
2: Come si dice, chi ben inizia
1: È già a metà dell'opera, noi no, siamo all'inizio dell'opera, però va bene uguale.
2: Beh, c'è Bob Dylan con Mr. Tambourine Man.

0: cantava Bob Dylan quasi 60 anni fa, insomma, è un canto che però ancora ci piace
1: sembra ieri.
0: Intanto i vostri messaggi, un saluto come sempre arriva la mattina dalla nostra cara Filomena, attentissima come sempre. Oggi dà il buongiorno anche a Don Maurizio, ben trovato.
2: Grazie.
0: E poi parla di Otranto vicino a me, perché Filomena ci scrive dalla Puglia. Otranto quest'oggi tra poco sarà vicino a tutti noi, così come il Mediterraneo, che tutti ci coinvolge.
1: Esatto, e ne parleremo tra pochissimo.
0: Salutiamo anche Rosalba, che ci prega per la pace, dice: preghiamo per la pace anche per gli ammalati della mia famiglia. Naturalmente una preghiera per tutti voi. E poi ancora Pietro, il buongiorno da Pietro, il buongiorno da Vittorio, e ancora Maria, ancora Paola, insomma tanti che ci scrivono.
1: Sono in tanti che ci stanno salutando, e addirittura ci sta scrivendo anche dal Pakistan Mashi. Aaron Mashi, che è un altro nostro ascoltatore. Che bello sapere che ci ascoltano anche da così lontano. È bello, veramente. Grazie.
0: Per tutti voi l'appuntamento però è quello di ogni mattina a quest'ora con il Santo del Giorno.
3: Oggi, 3 settembre, la Chiesa ricorda San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Fu uno dei più grandi padri nella storia della Chiesa, uno dei quattro dottori dell'Occidente. Vescovo di Roma tra il 590 e il 604, meritò dalla tradizione il titolo di Magnus, grande, per i suoi scritti di carattere pastorale, morale e spirituale, che formarono intere generazioni all'interno della Chiesa.
0: Allora, da Maurizio dicevamo prima, microfoni spenti, no? Sì. Di Gregorio Magno.
2: Sì, sì. Come abbiamo appena ascoltato, non soltanto è stato un magno per gli scritti, ma è stato un magno perché ha messo mani alla musica. Il canto gregoriano viene proprio da lui.
0: E quindi insomma bella eredità. Allora, le 9:11 minuti, Marina, andiamo a vedere anche quali sono gli appuntamenti del giorno,
1: le notizie del giorno, e partiamo da due nostri appuntamenti. Alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 da Napoli la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano.
0: Oggi alle 11 a Trento, presso la Sala Medievale del Teatro Sociale, la conferenza stampa invece di presentazione della 29esima edizione del Religion Today Film Festival, che si svolgerà dal 16 al 23 settembre tra Trento, Bolzano e Roma, sul tema l'abito fa il monaco, con punto interrogativo.
1: E andiamo invece agli appuntamenti internazionali. Da Madrid il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si rivolge ai parlamentari sulla crisi di Ceuta.
0: E invece a Dublino l'incontro dei ministri dell'Unione Europea responsabili degli affari europei. E infine
1: a Ginevra, aggiornamento periodico dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale su El Niño.
0: E invece, per quanto riguarda le notizie che abbiamo affrontato nel primo appuntamento con l'informazione, quello delle 8, poi negli appuntamenti flash, con noi Paola Simonetti, benvenuta.
1: Buongiorno Paola, benvenuta.
4: Ben trovate a voi, e un saluto naturalmente a tutti coloro che ci seguono fedelmente ogni mattina.
1: Grazie.
0: Allora, oggi in primo piano, Paola, le tensioni naturalmente in Europa dopo l'attacco a Lipsia.
4: Sì, le tensioni in Europa, che sono alte, anche devo dire preoccupanti, dopo l'attacco cosiddetto ibrido all'aeroporto di Lipsia. È successo il 4 agosto scorso, che in molti vedono come un evento destinato a segnare, come dire, anche una fase nuova di escalation nella guerra in Ucraina, se mai ve ne fosse stato bisogno. Le indagini hanno portato all'individuazione di due sospetti autori: il primo è di origine russa con passaporto lettone, il secondo è un cittadino bielorusso con passaporto russo, e soprattutto c'è un legame con i servizi segreti di Mosca. Una situazione, come dicevamo, davvero delicata, perché la Germania ha ufficialmente accusato la Russia di quanto accaduto e Berlino ha cominciato a far filtrare i primi indizi, appunto, sugli esecutori dell'attacco. L'uomo di origine bielorussa avrebbe avuto un visto turistico italiano, ma il suo transito in Italia è stato poi, per fortuna, smentito da fonti qualificate di sicurezza, perché questo avrebbe aggiunto naturalmente un elemento ancora più delicato. Ma comunque Europa e NATO sono al momento in stato di allerta.
0: E poi Paola, l'allarme per il clima, insomma, l'abbiamo tutti, lo stiamo provando anche sulla nostra pelle.
4: Sì,
0: no?
4: Avete citato peraltro degli appuntamenti importanti. Sì, l'allarme sul clima è dell'Agenzia ONU per l'Ambiente, l'UNEP, su quello che potrebbe essere un punto di non ritorno. Ci siamo stati vicini a lungo, ma adesso è arrivata la verità, come dire, il mondo sta per superare l'1,5 gradi, il grado e mezzo di aumento medio della temperatura globale, un aumento rispetto ai livelli preindustriali, e lo ricordiamo, il limite era stato posto negli accordi di Parigi del 2015, sono passati già 11 anni. Il rischio è altissimo per ogni creatura del pianeta e anche per le conseguenze in termini di catastrofi naturali che, ricordiamo, sono anche fonte spesso, sempre, quasi sempre ormai, anche di flussi migratori importanti. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, ed è notizia proprio battuta in queste ultime ore, ha sottolineato in particolare che il fenomeno di El Niño è di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta, ha detto, in una zona di pericolo del clima estremo. Dice la scienza, non lascia spazio a dubbi, il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando pericolosamente.
0: E poi Paola, naturalmente l'udienza generale di Papa Leone ieri.
4: Sì, abbiamo ricordato di nuovo le parole di ieri del Papa all'udienza generale in Piazza San Pietro. Devo dire, sono molto intense le parole del Papa in ogni evento in questi ultimi tempi, sono da ascoltare. Lui ha inaugurato un ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, ha mandato un messaggio forte alla Chiesa, quello di farsi carico delle storture del nostro tempo. Le storture sono tante, una di queste è anche la questione climatica, ma lui ne ha citati alcuni di punti importanti: il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze nel mondo che purtroppo continua ad essere importante, il gap è sempre più fondo, l'illusione soprattutto che la guerra sia una vera via efficace per costruire la pace. Non è possibile, ha affermato il Papa, restare spettatori disinteressati, occorre invece ascoltare con il cuore e lasciarsi interpellare. Questo è un appello forte per tutti noi. C'è stato poi un focus su Otranto, dove ha preso il via, sì, lo avrete, certo, insomma, sì, avete, certo, avete dato
1: tra un po' ci colleghiamo
4: spazio e lo darete ancora, sì. Ha preso il via martedì 1 settembre la 18ª edizione dell'evento di cui noi di Radio Vaticana, Vatican News, siamo media partner. Tra i relatori c'era anche Vittorio Di Trapani, che è presidente della Federazione Nazionale, sì, della Stampa Italiana, che ha sottolineato al nostro inviato Andrea De Angelis di nuovo il ruolo cruciale del giornalista. I giornalisti sono colpiti in ogni parte del mondo, sono i primi ad essere uccisi e non è un caso, perché nel nostro tempo il loro ruolo è quello di essere guardiani della verità, di far sapere, ha detto Di Trapani, la verità quando questa non vuole essere diciamo svelata. Occorre far sapere quello che molti non vogliono far sapere. Il giornalista ha ancora o dovrebbe avere questo ruolo, e ha aggiunto: il Papa ci chiama ad un'azione responsabile.
0: Di questo poi parleremo, sì, tra poco. L'altro ascolteremo per intero l'intervista di Trapani. Grazie Paola, al prossimo appuntamento Flash alle 10.
4: Grazie.
0: Ciao,
4: grazie.
0: Buon lavoro.
1: Ciao.

0: Allora, che canzone mitica!
1: Gli anni Ottanta, dicevamo che con Don Maurizio.
2: Bellissimi
1: anni Ottanta. E un ragazzo degli anni Ottanta, però insomma era appena nato in quegli anni.
0: Sì.
1: Il nostro Andrea. Andrea De Angelis.
0: Buongiorno Andrea.
3: Sì, buongiorno, Andrea. Mi riporti indietro agli anni Ottanta.
0: Visto? Allora, sì. Tu sei in quel di Otranto in questo momento, sei in un posto bellissimo. Dici che vedi il mare, ti prego.
3: In questo istante purtroppo no, ma lo guarda, vado e lo vedo per te tra 10 minuti.
0: Ecco, appunto,
1: vedilo per tutti noi.
2: Un po' del mio sud, Andrea.
0: Esatto.
1: C'è qui con noi Don Maurizio, Andrea.
3: Oh, un saluto.
2: Buongiorno, un po' del mio sud mi porti oggi.
3: Eh sì, decisamente nel tuo sud.
0: Sì.
3: Ma sai, io sono sempre stupito quando mi trovo in questa terra dell'accoglienza delle persone. Non sembra mai che sia passato un anno dall'edizione precedente. Poi l'altra cosa, forse accennavo anche ieri pomeriggio nel collegamento al mondo alla radio, veramente le interviste le stiamo realizzando quasi tutte di notte.
0: Sì.
3: Ieri si è finito di lavorare intorno alle 2:30 ma non sembra, cioè, c'è una modalità notte, no? Quando si viaggia c'è la modalità aereo, noi abbiamo una modalità notte, ma veramente c'è un post festival che a volte è interessante tanto quanto quello che accade sul palco.
0: Esatto. E allora Andrea, raccontaci un po' cosa è successo ieri sera e poi lanciamo insieme l'intervista che hai realizzato.
3: Sì, ieri sera è stato protagonista un tema, tra poco verrà pubblicato infatti anche l'articolo su Vatican News, che è quello della legalità, che è stata declinata, diciamo, attraverso tre vie. La prima, la battaglia contro la criminalità organizzata. Sul palco c'erano tra gli altri il prefetto di Lecce e poi Don Antonio Coluccia, che noi conosciamo bene perché
0: sì,
3: è stato anche proprio dove vi trovate voi ora, lo studio 9 di Radio Vaticana, il sacerdote che nelle periferie romane, lui è salentino in realtà, ma opera appunto nella città di cui il Papa è vescovo, in particolare nel quartiere di Torbella Monaca e non solo, anche all'Esquilino, per combattere la criminalità organizzata, i cosiddetti bambini vedetta, quei minori che sono lì appostati per sappiamo fare cosa. E con lui abbiamo realizzato un'intervista che poi ascolteremo nel pomeriggio al mondo alla radio. E sul palco, tra l'altro, lui ha sottolineato una serie di aspetti, tra i quali quello che per far sì che i giovani scelgano strade auspicabili è fondamentale che gli adulti diano l'esempio. Ha detto: può essere una banalità, ma per noi cristiani non lo è. Cristo ci ha insegnato due cose: l'omertà non è mai cristiana, mai, e l'esempio è fondamentale, tant'è che lui si è incarnato proprio per mostrarci la via da seguire. E poi la legalità è stata declinata anche da un punto di vista della nostra professione, e quindi pensiamo a tutto ciò che attiene la tutela anche del giornalismo, della libertà di stampa, il fatto che ci vogliano una serie di fattori concatenanti per far sì che il giornalista possa lavorare, come si dice, con la schiena dritta.
0: Certo.
3: E infine la legalità per quanto riguarda, non da ultimo, ma da un punto di vista cronologico si è chiuso, non da ultimo come importanza, per quanto riguarda la tutela del creato. Erano presenti Legambiente, WWF Mediterraneo e ancora il sindaco di Otranto, e si è discusso ad esempio dell'importanza di investire almeno per due ragioni nel mercato delle rinnovabili. La prima è che ovviamente conviene a tutti.
0: Certo.
3: Perché siamo su un unico pianeta e in questo modo lo si tutela e lo si cura di più. La seconda è che è una straordinaria opportunità anche da un punto di vista economico e dell'occupazione. In terre quali la Puglia, dove la disoccupazione ancora è presente, investire in un simile mercato offre potenziali assunzioni che non possono essere sottovalutate. Dunque, una parola ha legato un po' tutto il lavoro di ieri sera, ma da oggi si entra, diciamo, in una dimensione più internazionale. Ci saranno colleghi palestinesi, iraniani, statunitensi sul palco, e in particolare io avrò il piacere di intervistare Shelley Kittleson, che è una collega, una giornalista quarantenne freelance americana, che è stata rapita in Iraq lo scorso marzo e poi liberata dopo una decina di giorni. Parleremo e della prigionia, ma anche di quanto sia delicato per un freelance esporsi e di quanto sia complesso farlo se mancano un minimo di tutele. Questo vale ovviamente sia per i freelance che per chi lavora nelle testate, ma insomma sarà una testimonianza di cui poi magari vi racconterò domattina.
0: Certo, certo. E invece Andrea, ecco, quale intervista ci hai preparato?
3: Allora, per stamattina mi piacerebbe con voi ascoltare quanto ci ha detto, anche questa nel cuore della notte registrata, Vittorio Di Trapani. Lui è il presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, in sostanza il sindacato di giornalisti italiani,
0: sì, il nostro sindacato,
3: un collega della RAI. E diciamo che lui sul palco ha detto alcune cose che hanno suscitato l'interesse delle persone presenti e strappato parecchi applausi. Allora ha detto: ma Vittorio, vogliamo provare a portare su quel palco, soprattutto in platea, anche chi ascolta la Radio Vaticana? Abbiamo registrato questi pochi minuti e la prima domanda che ho fatto a Vittorio Di Trapani è: in che modo noi giornaliste e giornalisti italiani e non possiamo operare affinché non si creino fratture e non venga meno la fiducia tra lettori, ascoltatori, telespettatori e appunto il mondo del giornalismo? Ascoltiamo come ha risposto.
4: Continuando a fare il nostro lavoro seguendo gli elementi fondamentali, che è l'interesse pubblico a sapere. In fondo il mestiere del giornalista, che può cambiare negli anni anche perché la tecnologia cambia il modo di lavorare, ma i fondamentali restano gli stessi. L'interesse pubblico a sapere, cercare, capire, spiegare, rivelare quello che qualcuno ha interesse a non far sapere. Un vecchio giornalista, un punto di riferimento della RAI Servizio Pubblico, che fu Roberto Morrione, diceva sempre: dall'altra parte della telecamera noi non abbiamo dei consumatori, abbiamo dei cittadini. Il nostro compito è dare un contributo ad aumentare lo spirito critico. Aumentare lo spirito critico crea cittadini più consapevoli e quindi democrazie più forti.
5: Del rapporto tra giornalismo e politica si parla da sempre, non potrebbe essere altrimenti, visto che anche il Capo dello Stato per primo ha sottolineato quanto sia fondamentale un buon giornalismo per una corretta partecipazione politica di tutte le cittadine e cittadini. Del rapporto però tra giornalismo e magistratura si parla un po' meno. C'è la necessità, questo ce lo diciamo sempre, di non commentare le sentenze ma di rispettarle, di pubblicare tutto ciò di cui si è a conoscenza e soprattutto di attendere l'esito dei processi.
4: Indagano su fatti che a volte hanno a che fare con le vicende giudiziarie, ma i giornalisti non parlano solo di reati. Molte volte nelle inchieste ci sono delle notizie che vanno raccontate perché c'è un interesse pubblico a conoscerle, ma che non è per forza il racconto di un reato. I magistrati devono indagare sui reati. Noi dobbiamo indagare su ciò che è utile sapere.
5: Piena continuità tra Francesco e Leone sulla comunicazione disarmata e disarmante. Aggiungo quell'invito che Francesco più volte ha fatto a noi giornalisti di sporcarsi le suole delle scarpe. Questi due elementi assieme, quanto li vedi, come li vedi, quanto mancano invece ancora oggi, andare nei luoghi e non fermarsi ai monitor e poi provare davvero ad abbassare i toni senza non tenere la schiena però dritta, che è tutt'altra questione.
4: L'invito che ha fatto Papa Francesco e poi in piena continuità è arrivato anche da Papa Leone, è stato quello di essere testimoni. Questo vuol dire andare nei luoghi per poter vedere, capire, direi incrociare gli sguardi, gli occhi, perché come più volte ci hanno ribadito sia Papa Francesco e ora anche Papa Leone, il giornalismo deve essere fatto per le persone. E quindi anche l'invito a disarmare le parole non è un invito generico al giornalismo buonista, come scrisse Papa Francesco, ma è l'invito alla responsabilità, sapere che le parole sono azione e questo vuol dire quindi andare a incontrare l'altro, perché solo se capisci l'altro puoi costruire dei ponti. Finché tu rifiuti l'altro, e allora stai costruendo muri, stai costruendo diffidenza, che è il presupposto per l'indifferenza, e il grande avversario di questa epoca è l'indifferenza. Capire, testimoniare, conoscere e raccontare il contesto invece ci aiuta sempre di più a diventare strumenti per costruire ponti. Le pietre possono essere utilizzate o per costruire ponti o per costruire muri. I giornalisti hanno una responsabilità, usarle in maniera consapevole per costruire ponti.
5: E tra l'altro pontefice, etimologicamente parlando, è proprio costruttore di ponti. Per concludere, vorrei chiederti, partendo da una riflessione che abbiamo fatto in realtà lontano dal palco, ovvero quanto conta che l'autorialità delle trasmissioni non sia slegata dalla conduzione delle stesse.
4: Nei programmi di approfondimento c'è sempre stata una coincidenza tra la guida editoriale e la conduzione, che non è una questione di esposizione mediatica, è un'assunzione di responsabilità. Perché chi guida editorialmente programmi impegnativi che scavano e vanno in profondità si assume la responsabilità anche davanti al pubblico, ai cittadini, metterci la faccia. Contestualmente diventa anche una garanzia per il pubblico di autorevolezza rispetto ad un lavoro che molto spesso richiede mesi. Quando parliamo di programmi di approfondimento non parliamo di prodotti che nascono e finiscono in giornata, parliamo di prodotti che hanno bisogno di tempo, e dietro a questo tempo c'è tanto studio e quindi inevitabilmente un'assunzione di responsabilità. Separare queste due funzioni rischia semplicemente di rendere più fragili questi programmi. Basta guardarsi intorno, rendersi conto che tutti sono costruiti così.
0: Andrea, abbiamo sentito appunto le parole di Vittorio, dove appunto ha sottolineato anche il fatto di questa presa di responsabilità di fronte ai programmi, presa di responsabilità che lo fa naturalmente il direttore editoriale di un media, ma è compito di ognuno di noi come giornalisti quando naturalmente pubblichiamo qualunque cosa, che sia un articolo, un podcast o un prodotto della radio.
3: Sì, io Marina e Stefania, Don Maurizio, vi confido che quest'ultima domanda l'ho voluta fare perché era un qualcosa che sul palco non era emerso, ma poi dopo a cena se ne parlava, e mi sono ritrovato tantissimo in questa analisi che si è fatta assieme anche ad altre colleghe e colleghi. Noi pensiamo al programma del mattino, quello che state conducendo, sì, adesso, sì. Quando andiamo in onda, consentitemi di usare questa espressione, certo, è il momento in cui c'è più leggerezza. Non dico che lo si fa in modo del tutto naturale, è necessaria chiaramente una preparazione e un'attenzione massima, però non è paragonabile a quanto lavoro c'è stato da un punto di vista editoriale nel preparare la trasmissione, certo, sciogliere, certo, gli argomenti, sì, sì, e ricercare e selezionare gli ospiti. Il rischio, diceva Vittorio di Trapani, vista anche quella che è la sua qualifica a capo in sostanza del sindacato dei giornalisti, è che si vada a depotenziare questa o quella trasmissione scindendo l'editorialità, l'autorialità dalla conduzione, cioè il conduttore è colui che in sostanza conduce un prodotto pensato, ideato da altri. Effettivamente questo è un tema, perché il rischio, diceva Di Trapani, è che in questo modo il programma diventa più liquido, diventa meno denso, meno ricco, e chi conduce non è colui che assume la responsabilità piena del prodotto. Viceversa, talvolta viene additato di mania di protagonismo se vuole anche editorialmente preparare il prodotto stesso. Quindi è un po' sottile questo ragionamento, però è molto efficace. Io, se vado da un medico, auspico che colui che mi visita sia lo stesso che conosce la mia situazione e che poi prenderà le decisioni. Se ascolto un programma, auspico che colui che lo conduce sia lo stesso che ha assunto le decisioni e lo ha preparato in precedenza. Ora, è un paragone che calza fino a un certo punto, certo, ma per dare un po' l'idea di quello che è il ragionamento, cioè i giornalisti non sono coloro che firmano un pezzo o che vedete in TV o che ascoltate la radio, ma c'è un lavoro dietro che è infinitamente superiore alla messa in onda o alla scrittura dell'articolo stesso.
0: Assolutamente, Andrea. Andrea, dove stai andando adesso? Dove ti portano? Raccontaci.
3: Allora,
0: siamo
3: adesso
0: curiosi.
3: Noi faremo una sorta di mini tour di Otranto e dintorni tra resort con prodotti bello. Bio e soprattutto mi incuriosisce molto, sì. Sai Marina, mi incuriosisce molto perché andremo in un luogo dove sì. si trova una mini azienda tessile gestita da sole donne che da 109, bellissimo. 110 anni realizzano dei tessuti con le tecniche di un tempo. Ecco lì,
0: che meraviglia,
3: veramente mi fa molto piacere andare perché respiri un po' del passato ma lo trovi ancora oggi nel presente, quindi ci ecco. piace, dai.
0: E allora io ti chiedo di fare un po' di foto che poi noi metteremo sui nostri social.
3: Benissimo.
0: Che i nostri naturalmente ascoltatori seguono, quindi fai un pochino di foto lì, magari se poi racconta qualcosa, raccogli qualche piccola testimonianza, metteremo tutti sui social nel giorno nel corso della giornata. Giornata, ok? Ti
3: Benissimo.
0: Do questo compito.
1: Allora, l'appuntamento è per oggi pomeriggio per Il Mondo alla Radio, vero Andrea? Per un nuovo
3: Corretto,
1: appuntamento.
3: Corretto, Il Mondo alla Radio, avremo altri ospiti. Stasera saremo noi sul palco, ecco. anche come sì, Media Vaticani, bene. Assieme all'Arcivescovo di Otranto, perché si parlerà di diplomazia cattolica, in bene. Che modo la Chiesa costruisce la pace, insomma, è un tema a dir poco caldo.
0: Assolutamente.
1: Caldissimo.
3: Ne parleremo.
1: E allora, come ci scrive la nostra ascoltatrice Filomena, che da Otranto è poco distante, peccato non esserci. Per fortuna ci sei tu, grazie. Grazie.
0: Buon
2: grazie
0: lavoro.
2: Andrea.
0: Ciao Andrea. Ciao, un saluto a tutti. Ciao.

0: Shadow, 9:42 minuti. Dunque, adesso noi ripercorriamo.
1: Grazie
0: ai nostri ospiti, ai quali daremo tra pochissimo la parola. Quello che fu un cammino davvero importante per Francesco, per San Francesco.
2: Sì, molto importante.
0: Perché alla fine di quel cammino, insomma...
2: Ecco, è iniziato poi tutto.
0: È iniziato tutto, tra il 1206 e il 1207.
2: Esatto. Sì, siamo lì.
0: Parliamo di circa 800 anni fa.
2: È vero, Marina, ieri abbiamo scavato
1: in tutto questo. Allora, stiamo parlando del sentiero di Francesco, questo cammino partito ad Assisi.

0: attraverso questo cammino, un cammino di relazione, poi scavando Marina, esatto, è vero, Stefania, sì, ieri, perché penso che da buon giornalista, esatto, da bravi giornalisti, esatto, abbiamo anche capito che ci sono delle storie.
1: Esatto, e infatti andiamo proprio a raccontare due di queste storie. Allora, abbiamo prima di tutto in collegamento telefonico Angelica Lombardo, responsabile, sì, dell'associazione Rose di Gerico. Buongiorno, sì, Angelica.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Angelica, che non è sola, ma è con Marco Beletti, sì, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Che fa parte
2: Marco Beletti del Cammino Possibile.
1: Del Cammino,
0: bene,
1: Possibile.
0: Sì, sì.
1: E poi abbiamo invece dall'altra parte Alessandro, sì, La Barbuta, consigliere dell'associazione allevatori e affidatari del cane lupo italiano. Buongiorno Alessandro.
0: Alessandro, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Allora, io direi, sì, Angelica, iniziamo da Angelica.
0: Sì, iniziamo da Angelica, ecco, perché oggi Angelica ci può spiegare. Sappiamo bene che per la prima volta quest'anno il cammino diventa accessibile.
1: Esatto.
0: Il cammino accessibile, spieghiamo questo cammino accessibile, cosa vuol dire?
2: Il cammino accessibile in questo senso penso che come accezione voi intendiate il fatto che lo stiamo percorrendo con, sì, Silvia,
0: sì,
2: che sta sopra una Jolette, cioè, mm-hmm, un ausilio da trekking che le permette di camminare insieme a noi lungo il sentiero.
1: Ecco, in che modo avete cercato di superare quelli che sono proprio le difficoltà del cammino? Perché il cammino da Assisi a Gubbio c'ha dei tratti abbastanza particolari. Io l'ho fatto, quindi posso testimoniare, l'ho fatto due volte, quindi posso testimoniare quelli che sono alcuni tratti, che insomma la salita, poi quando c'è il bosco, ci sono insomma dei punti che non sono proprio impervi, che non sono facilissimi. Io stesso ho avuto un sacco di difficoltà, sì, quindi come avete fatto per superare, diciamo, i punti più critici?
2: Guarda, allora io li ho raggiunti oggi per il piacere di camminare insieme, perché quest'anno purtroppo non l'ho potuto fare tutto,
1: sì,
2: motivo per cui, se a voi fa piacere, dopo passerò la linea anche a Marco,
1: certo,
2: che invece ha fatto tutti,
1: sì,
2: e tre i giorni insieme a Silvia,
1: sì.
2: Per quanto riguarda invece proprio le difficoltà sono oggettive, ma sono per tutti, e quindi io penso, mm, che l'inclusività stia proprio in questo, cioè nel fatto di partecipare tutti nella stessa identica maniera. Poi quali siano gli strumenti che ci permettono di poterlo fare è un'altra cosa,
1: ecco,
2: ma la meraviglia è proprio il fatto che viviamo tutti lo stesso tipo di esperienza.
1: Angelica, questo cammino da Assisi a Gubbio, di solito si fa sempre il contrario, da Gubbio a Assisi, da...
2: Okay.
1: Ecco, perché è stato, perché va invece in questa direzione opposta? Perché si inizia dal Sacro Convento, perché voi siete partiti dal bosco accanto al Sacro Convento,
2: dal santuario della spoliazione.
1: Ah, adesso si parte da lì, dal santuario della spoliazione.
2: Ricorda, sì, il momento in cui San Francesco si spoglia di quello che è stata la sua vita passata per accogliere una nuova vita, e quindi questo passaggio è quello che avverrà poi da Assisi, dove lascerà gli abiti e le sue ricchezze, la sua famiglia, tutto, per poi arrivare fino a Gubbio, dove farà discernimento e dove verrà accolto, dove in realtà accoglierà lui quella che è la sua vocazione.
1: Certo. Certo.
0: Angelica, poi sappiamo, e abbiamo scavato ieri con Marina e Stefani un'altra notizia,
1: sì,
0: che ieri alla benedizione iniziale che avete ricevuto,
1: esatto,
0: è stata fatta con l'acqua ricavata dalla benedizione del ghiacciaio della Groenlandia che Papa Leone ha benedetto il giorno 1 ottobre, quindi siamo in tema anche con il creato, quell'acqua proveniva da quel ghiacciaio, quindi c'è questo, proprio possiamo dire, questo accompagnamento, anche questa benedizione che arriva direttamente anche da Papa Leone nel tema del creato, no? Ed è molto bella questa cosa. Poi insomma tu ci hai raccontato una storia di inclusività, quindi siamo anche in linea con il capitolo 2 della Magnifica Humanitas di Papa Leone, quando dice che i diritti umani sono inviolabili, quindi noi, ecco, proprio attraverso anche questa testimonianza che tu ci porti, ci dice che è relazione, la fede è relazione, il cammino è un cammino che si fa insieme,
1: sì,
0: si fa insieme anche con persone che sono in difficoltà, che noi aiutiamo, accompagniamo, esatto, e facciamo arrivare alla meta. È bellissimo, Angelica, vero?

0: Allora, questo è, penso, l'obiettivo, no? Ma in questo momento ci siamo fermati proprio su un tratto che va da San Pietro in Vigneto fino a Gubbio, per ricordare non tanto la caducità della nostra vita, quanto la possibilità di, cioè la certezza che continuerà. E questo secondo me è un messaggio meraviglioso, ed è meraviglioso nello stesso tempo il fatto di pensare che comunque tutto ciò che noi lasciamo servirà per il futuro, cioè un atto di amore che noi facciamo adesso per chi ci sarà dopo. E ovviamente le creature, la natura, cioè sono ciò che in parte possiamo lasciare per i nostri figli, per i nostri nipoti. Poi il resto è ciò che lasceremo agli altri, alle persone che incontriamo, ma il fatto di proteggere, preservare l'ambiente sarà qualcosa che lasceremo a chiunque.
1: E questo cammino è particolare anche perché non si fa da soli, ma ci sono anche loro, i protagonisti, i lupi. In questo caso.
2: È un'altra cosa,
1: Alessandro,
2: che
1: abbiamo scoperto. Eh sì, Alessandro, allora i lupi come si inseriscono in questo cammino? Ma lo sai che io quando ho fatto il cammino mi hanno affidato uno dei lupi, forse uno dei primi che stava lì, che forse non so se c'era lei o c'era qualcun altro dei vostri, dell'associazione, però mi affidarono uno dei lupi che fece il cammino con me, quindi fu buonissimo, mi ricordo.
3: Non ricordo l'episodio, io praticamente da quando ho iniziato il cammino che noi lo seguiamo e io sono praticamente tutti gli anni.
1: E allora forse fu lei che me lo affidò, eravamo il gruppo dei giornalisti, quindi insomma ci riconoscevamo abbastanza dagli altri pellegrini.
2: Mi veniva una domanda adesso in questo momento: come si relaziona poi durante il cammino il lupo con le persone? Cioè, nel senso, è naturale, ci sono stati dei problemi oppure avviene tutto veramente in maniera bella?
3: No, viene tutto in maniera molto, molto bella e molto lineare. Io adesso ce l'ho legata, ma fino a poco fa avevo la lupetta sciolta che faceva avanti alla testa e alla coda dei pellegrini.
2: È mai capitato che un lupo è intervenuto e ha aiutato pure, oppure in un momento di difficoltà, quindi diciamo è stato quasi qualcuno che ha salvato proprio qualcuno, oppure ha anticipato un problema quindi fiutandolo, oppure è di aiuto, quindi di supporto anche in questo senso?
3: Ma diciamo che di primo impatto mette un po' inquietudine, no? Perché bisogna fare questi occhi gialli, l'orecchia punta, però poi quando già dal primo giorno iniziano a prendere tutti confidenza lo tengono tutti come fosse loro.
1: È vero, ammetto. Io posso
4: sentiamo dei bambini vicino, ci sono dei bambini, sentiamo
3: sì,
4: voci
3: bambini.
4: E i bambini hanno paura dei lupi?
3: No, beh, i bambini che attualmente ci sono miei figli.
4: Quindi no. Sono abituati.
3: Però ieri sera c'erano dei bambini su all'Eremo, che poi ci fermiamo per la seconda tappa, ci si ferma all'Eremo.
4: Sì.
3: Ci fermiamo tutti poi a cenare lì. C'erano dei bambini, no, non avevano paura del lupo.
1: Sì.
3: Più i grandi.
4: Questa la dice lunga, no? Cioè ci fa pensare.
1: Alessandro, lei è consigliere dell'associazione allevatori e affidatari del cane lupo italiano. Ci spiega bene cosa vuol dire essere affidatari del cane lupo italiano? Perché è un cane, ma è anche un lupo, ha dentro di sé naturalmente quello che è l'istinto del lupo.
3: Sì, vuol dire portare avanti un progetto nato quest'anno 60 anni fa. Direi cercare di portare tutta quella genetica con pochi esemplari, perché non siamo altre razze, abbiamo tanti esemplari sparsi nel mondo, siamo pochi, quindi bisogna lavorare anche, noi lavoriamo con l'Università di Milano per quanto riguarda tutta la genetica, vuol dire farlo anche socializzare, farlo conoscere, il lupo italiano in giro e far capire che è un cane, però un cane particolare, con delle doti particolari.
1: Spieghiamo che naturalmente avere in casa un cane lupo italiano bisogna saperlo gestire, ovviamente non è un cane che possono tenere tutti, perché c'è un modo diverso di allevamento.
3: No, ecco, come primo cane no, perché non, non è consigliato, non è difficile.
1: No, non è difficile,
3: non è
1: no.
3: Difficile. Una volta entrati in sintonia, riesce lui a capire noi, sì, più noi lui.
1: Sì.
3: Quindi da quel punto di vista interagisce molto.
2: Alessandro, noi stiamo camminando con te perché ascoltiamo la tua fatica, i tuoi passi, i bambini,
1: cosa.
2: Quindi ci stai facendo fare quasi idealmente un viaggio con tutti i nostri anche radioascoltatori, quasi quasi con te, però ci devi raccontare forse qualcosa che abbiamo scoperto,
1: sì,
2: ieri con Marina e Stefania. C'è stato anche un altro momento che tu hai vissuto su quel sentiero, non è soltanto un sentiero di cammino
4: un
2: di fede,
4: un momento un po' privato che però magari vuoi condividere,
1: è diventato
2: sì,
1: festa,
2: lo vogliamo
1: tutti
2: condividere anche per tutte le persone che in questo momento, ecco, le coppie, le persone che vivono anche insomma la vita di coppia, può essere anche una testimonianza oggi che siamo un po' tutti attenti al giorno delle nozze, abbiamo bisogno del wedding planner. Invece noi sappiamo che la natura è stata il creato, è stato il luogo dove tu hai coronato,
1: sì,
2: il tuo momento di amore con tua moglie. Ce lo puoi dire?
3: Sì, tutto è nato durante un pellegrinaggio 4 anni fa. Avevamo già le bimbe perché hanno 5 anni e noi abbiamo deciso di sposarci. E ci sembrava bello condividerlo con quei pellegrini del sentiero, perché molti ogni anno sono nuovi, però molti invece si crea un rapporto 3 giorni che poi ci si rivede anche gli anni dopo. E abbiamo chiesto il permesso, gentilmente concesso dal vescovo Don Luciano, e ci siamo sposati su all'eremo di San Pietro in Vigneto,
1: che è un posto
3: meraviglioso,
1: sì,
3: dove il santo riposò durante i suoi cammini.
1: Sì, è un posto bellissimo. E allora
4: grazie.
1: Ringraziamo,
2: grazie
1: mille naturalmente ad Alessandro Labarbuta, grazie ad Angelica Lombardo, grazie a Marco Belletti. Non siamo riusciti per ragioni di tempo ad ascoltare anche la sua testimonianza, ma ci torneremo, quindi preparatevi perché vi richiameremo e racconteremo anche grazie Marco, anche se non siamo riusciti a sentirti. Grazie.
4: Grazie, grazie anche per aver condiviso con noi la fatica, perché si sentiva l'affanno,
1: esatto,
4: nella
1: è stato
4: voce.
1: Veramente bello, grazie. Grazie,
4: grazie,
1: grazie
4: per averci portato lì in quel posto,
1: esatto,
4: meraviglioso.
1: Esatto. Allora intanto grazie. Buon cammino a tutti voi,
4: buon cammino.
1: Buon arrivo, cammino. Buona continuazione.
0: Grazie mille, grazie a tutti voi.
1: Grazie, grazie.
4: A risentirci. E allora, noi siamo arrivati camminando.
1: Noi siamo arrivati alla fine.
4: Alla fine di questo percorso che non ci porta a Gubbio, però ci porta all'appuntamento con le informazioni importantissime al GR Flash.
1: Esatto.
4: Allora, grazie Marina Tomarro, grazie.
1: Grazie a Stefania Ferretti,
2: grazie
1: a Don Maurizio.
2: Grazie.
4: A Bruno Orti.
1: Grazie a Bruno Orti.
4: E Luca Rossi in regia. Intraveso,
1: sì.
4: Grazie a tutti voi per averci seguito sino a questo momento. Torniamo però domani come sempre.
1: Esatto.
4: Grazie, restate
1: puntuali
4: con
1: alle
4: noi.
1: 10. Restate
4: ciao.
1: Con noi. Ciao.
2: Ciao.

Le 10 in punto, al microfono Paola Simonetti. Il fenomeno El Niño, di proporzioni gigantesche, sta portando il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres dopo l'allarme dell'Agenzia ONU per l'ambiente sul prossimo superamento del grado e mezzo di riscaldamento globale. Non sarà avviato un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ad annunciarlo il portavoce russo Peskov nel contesto delle tensioni con Berlino legate all'attacco ibrido a Lipsia, che avrebbe matrice russa. E intanto la Russia starebbe pianificando azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca. Lo hanno rivelato le stesse autorità danesi, secondo quanto riportato dall'emittente di servizio pubblico locale. Non si ferma la violenza in Sudan. Le forze di supporto rapido hanno attaccato un convoglio di aiuti umanitari dell'ONU nello stato del Kordofan meridionale. L'aggressione ha provocato una vittima e due feriti. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo...
1: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Marshall McLuhan incontra Giampiero Gamaleri. Marshall McLuhan è Arnaldo Ninchi.
1: Esimio e carissimo professor Gamaleri. Devo dire che sono piuttosto emozionato di incontrare il mio massimo studioso italiano, e forse anche mondiale, l'Italia, madre della cattolicità. Io, come sa, sono nato protestante, ma la cattolicità mi ha letteralmente sedotto. Avrebbe la bontà di spiegarmi che cosa vuol dire esattamente essere cattolici?
2: Beh, me la potrei cavare, lei lo sa meglio di me, dicendo che cattolico significa universale, cioè in altre parole essere cittadini del mondo, portare il messaggio ovunque. E potremmo dire oggi essere cittadini del villaggio globale, quindi cattolicesimo e globalità e villaggio globale sono sinonimi, cioè avere un riferimento di fede che dovrebbe farci sentire vicini a tutti gli altri, sentire tutti gli altri come fratelli, non solo dal punto di vista culturale ma anche religioso.
1: E dopo aver letto i miei libri, ritiene che ci sia qualcosa di più cattolico del sistema universale della comunicazione del villaggio globale?
2: No, io credo che ci sia una coincidenza molto molto profonda. D'altra parte la Chiesa ne è perfettamente consapevole, ha emanato anche dei documenti di eccezionale interesse e così espliciti, come il documento L'Inter Mirifica durante il Concilio Vaticano II. Chiamare i mezzi di comunicazione meravigliosi significa sposare tutta la loro capacità di trasformare la società, di dare un valore positivo al mondo in cui viviamo. Ma poi ancora prima Pio XII aveva parlato al nascere della televisione, eravamo intorno al 1955 quando fece questo discorso, la televisione come sapete è nata un anno prima, ecco, disse che si trattava di un miracolo. Da parte di un uomo austero come Pio XII parlare di miracolo significa che la Chiesa aveva già da allora intuito pienamente. D'altra parte siamo qui alla Radio Vaticana e non occorre ricordare che già nel 1931 è stato diciamo varato questo potentissimo mezzo di comunicazione, questo mezzo così suggestivo. Quindi la coincidenza tra media e Chiesa è una coincidenza molto molto profonda, soprattutto per quanto riguarda i media elettronici, perché i media elettronici hanno fatto giustizia di quelle prudenze che la Chiesa aveva precedentemente riguardo alla scrittura e che aveva portato naturalmente anche a fare l'indice dei libri proibiti. Purtroppo o per fortuna non c'è un indice dei programmi proibiti, e quindi questo è un passo in avanti non indifferente.
1: Ebbene, rimanendo ancora in Italia, qualcuno ha avuto la fantasia, ma non mi dica che è stato proprio lei, sì, direi proprio la fantasia accademica, di mettere in relazione la mia intuizione fondamentale sui mezzi del comunicare con la caratteristica geografica preminente del mio paese, le grandi pianure della steppa canadese, analoghe ai grandi spazi esistenti tra mittente e destinatario. Sono un canadese, si direbbe, poteva intuire la vastità degli ambiti della comunicazione e insieme il rischio anacronistico e drammatico dell'isolamento. Avrebbe allora la bontà di illustrarmi che cosa vuol dire, da questo stesso originale punto di vista, appartenere ad un paese così, mi consenta, così stretto e lungo come il suo, senza offesa alcuna, ben inteso, peraltro così graziosamente posizionato nel cuore di un mare incantevole come il Mediterraneo?
2: Beh, certo, per noi è molto più difficile capire la portata della comunicazione. Io fui colpito da una frase che proprio un suo interprete a un certo punto espresse con molta efficacia, che era questa: se capita a un canadese durante l'inverno di fermarsi con la macchina perché manca la benzina o c'è un guasto su un'autostrada e non c'è qualcuno che passa, rischia evidentemente di soccombere, perché evidentemente il freddo è tale e non si resiste che qualche ora. Quindi il Canada ha bisogno della comunicazione. L'Italia, forse come tutta l'Europa, invece la guarda con molto sospetto. Ma qui la chiave l'ha data proprio lei per capire la differenza, ed è l'interpretazione di Harold Innis, il suo grande maestro, se anche lui canadese, che riguardava la ferrovia, ma la ferrovia è stata la prima rete. Harold Innis si chiese: ma la ferrovia congiunge le città o crea le città? Nell'West americano la ferrovia creò le città. Abbiamo tutti presenti i film di Sergio Leone, per esempio, di tutto il grande, la grande epopea western, dove arrivava la ferrovia nasceva il villaggio. Questo era il Canada, e qui si capiva che è la rete che crea poi praticamente la convivenza. Da noi la convivenza c'è già, è abbastanza affollata, siamo in 60 milioni su un piccolo territorio, e quindi potremmo in certo modo fare anche a meno della rete. Però credo che questo nostro ritardo debba essere colmato, perché evidentemente se la rete non ci guadagna per noi in quantità, in dimensione, dovrà guadagnare in profondità e in arricchimento.
1: Questa mi è piaciuta, complimenti. Passando ad altro, ritiene che io abbia qualche chance di entrare nello stesso empirio di Platone, di Dante, di Joyce, oppure no? Che vi sia già entrato nel novero dei classici? Che stia per entrarvi? Che abbia qualche diritto ad entrarvi?
2: Beh, caro Marshall, francamente parlano i fatti. L'anno scorso aveva celebrato il suo centenario della nascita, e non le dico cosa è successo qui in Italia. Tutti hanno ammesso che lei evidentemente è già un classico. Non so se sia un vantaggio o uno svantaggio, ormai ha questa etichetta e non se ne potrà più liberare. Ecco, per quanto riguarda proprio la situazione italiana, parlando dagli anni 60, 70 in avanti, momento in cui io l'ho conosciuta dal punto di vista culturale e ho cercato di parlare di lei, paragonerei la situazione a una corsa ciclistica in cui praticamente si è creato un gruppo di testa di 4, 5, 6, 10 elementi, 10 studiosi di vaglia, eccetera. Ebbene, lei praticamente è andato in fuga e ha tagliato il traguardo da solo. Quindi ormai lei è arrivato al traguardo e dovrà assumersi tutte le relative responsabilità.
1: Come Coppi, insomma, che lei forse non ha conosciuto.
2: E io Coppi, come l'ho conosciuto, purtroppo, data l'età, l'ho conosciuto, ed ero un coppiano e non un bartaliano.
1: Ah, beh, io invece ho sentito parlare dei miei amici che erano bartaliani, ma lasciamo perdere.
2: Ebbene, lei è il nostro Coppi, caro Mercuan.
1: La ringrazio. Mi tolgo una curiosità. Quando l'avrei folgorata esattamente con la mia rilettura della trasmissione della cultura attraverso gli strumenti del comunicare?
2: Ma guardi, ho trovato recentemente una bellissima frase di Cesare Pavese: noi non ricordiamo mai i giorni, ma soltanto i momenti. Io mi ricordo bene il momento. Ero in montagna, era un mese di luglio, una bellissima giornata, anzi la montagna era il Terminillo vicino a Roma, e ricordo che avevo mio figlio di un anno nel passeggino. In quel momento presi in mano gli strumenti del comunicare, impropriamente tradotto così, insomma understanding media, capire i media, e capii media, cioè mi fece entrare dentro questo mondo, soprattutto con una frase proprio che è nelle prime righe e che riporto rapidamente, ed è questa: dopo essere esploso per 3.000 anni il mondo è entrato in una fase di implosione, abbiamo esteso il nostro sistema nervoso centrale in un abbraccio globale che abolisce tanto il tempo quanto lo spazio. Un fulmine, insomma, questa frase fu fulminante, e io da allora dissi: ma questo sì che ha parole di vita eterna, no, ma contemporanea sì. E quindi questo fu il momento del fulmine. Devo anche dire che, contraddicendo un po' Cesare Pavese che dice si ricordano i momenti e non gli anni, a questo punto ricordo anche l'anno. Se mio figlio aveva un anno, evidentemente eravamo nel 1972, e in quel momento io lessi il suo lavoro.
1: E le andrebbe di dirmi il suo strumento preferito, quello che lei è più congeniale dei tanti che contraddistinguono il nostro tempo, per ragioni anagrafiche, sentimentali, per gusti personali, per passione?
2: Beh, inevitabilmente questo mezzo per me è la televisione. Io so di essere un po' demodé, perché tutti diranno che è il web, eccetera. Io cerco di capirci il più possibile del web, fa parte del mio mestiere. Ma più di 30 anni passati alla RAI fanno sì che la televisione e anche la radio, sotto certi aspetti, siano per me uno strumento anche sentimentalmente ineliminabile. Penso che abbia ancora molto da dire. Anzi, diciamo una cosa, che i grandi eventi che magari spesso sono quelli dolorosi, a volte sono invece anche gioiosi, come i grandi campionati di calcio, le Olimpiadi e cose di questo genere, ecco, o le grandi corse automobilistiche, hanno nella televisione veramente la loro cassa risonanza. E anche il web, se vuole guadagnare uno spazio, deve fare i conti con la televisione. Lei provi a fare un sito e poi buttarlo nel grande mare della rete senza che un giornale o una televisione ne parli, finirà per essere un brillante sconosciuto.
1: Professor Gamaleri, mi sento davvero a mio agio con un alter ego come lei, anche se non posso non notare, accanto alle tante analogie fra di noi, anche alcune spiccate differenze. Da cosa vogliamo cominciare? Non si incomodi, decido io. Dalle analogie. Entrambi abbiamo accanto donne straordinarie. Ecco, le nominavo la mia Corinne, ma non posso non citarle anche mia madre, Elsie. Mi scusi, devo nominarle la sottovoce, ma lei sa quanto spesso le mogli soffrono di gelosia nei confronti delle suocere. Io Corinne e lei ha Esther, interlocutrici decisive, muse a loro modo. Vogliamo condividere qualche confidenza in proposito?
2: Eh sì, le donne, c'è la femme, dicono i detective, e lo dicono anche gli investigatori del pensiero, evidentemente. Lei, caro Marshall, ha avuto, lo ricordava adesso, queste due donne straordinarie, la mamma Elsie, la moglie Corinne. Ecco, Corinne, io ho avuto il piacere e l'onore di incontrarla nel 1984. Era vedova da 4 anni, ma faceva vibrare il suo pensiero, cioè il pensiero di lei, di Marshall, come se lei fosse stata ancora in vita. La rivedo nel mio reportage fatto per Rai 2, e fu quella l'occasione dell'incontro, intitolato Il villaggio elettronico di McLuhan. E resta poi, per quanto riguarda invece la mamma Elsie, la sua lettera, che fu scritta nel 1936, un vero e proprio manifesto della sua conversione, un'argomentazione, un'articolazione di argomenti veramente molto suggestiva, un capolavoro epistolare. Lei ricorderà di aver scritto in quella lettera che mentre suo fratello diventava pastore protestante, lei si convertiva al cattolicesimo, dicendo che il protestantesimo era troppo intimamente legato alla scrittura, quindi diciamo un'esperienza quasi per privilegiati, per alfabetizzati, ecco, mentre invece il cattolicesimo è un'esperienza vitale che anche il poveretto, lo storpio, l'analfabeta, l'umile persona, l'ultimo, come diceva anche Gesù, che entra al banchetto, poteva condividerlo. Ecco, queste cose lei le ha scritte appunto alla mamma, queste esperienze le ha fatte con sua moglie, e quindi inutile dire quanto importanti siano state le donne nella sua vita. Per quanto riguarda il mio rapporto con mia moglie, con Esther, le ho dedicato il primo libro, appunto, che si intitola La galassia McLuhan, il primo libro critico di critica nei suoi confronti, di descrizione di critica nei suoi confronti. E naturalmente condivido con lei la mia vita, ma condivido anche il mio lavoro, e questo forse ci accomuna. Condivido anche il mio lavoro, tant'è vero che non passa mai un mio testo senza che io prima l'abbia letta lei. È un affiatamento prezioso, veramente indispensabile.
1: Un'altra analogia è la nostra comune appartenenza al cosiddetto secolo breve. Ma poi davvero così breve? Come mi spiegherebbe ciò che del Novecento mi sono perso? A proposito, mi sono perso molto? Che cosa è successo, ad esempio, al computer in questi ultimi 30 anni? Io le confesso, avevo una certa idea, ma questo Jobs... Ah, se ci fossimo incontrati... Qualcosa posso immaginare, ma non tutto.
2: Non si preoccupi, caro Marshall, lei avrà perso qualche quisquiglia. D'altra parte, lei ha sottolineato tutti i suoi lavori che non è diventando fanatici degli aggeggi che si capisce ciò che cambia, ma bisogna essere attenti ai processi, e lei la direzione del cambiamento l'ha colta in tutta la sua importanza. Anche qui mi consenta una citazione, questa volta di William Blake. Quando le porte della percezione saranno aperte, le cose ci appariranno come realmente sono, infinite. Ecco, questa frase è perfetta nei suoi confronti. Lei ha aperto le porte della percezione, ha fatto capire come la percezione fosse rimasta aperta con i mezzi che lei in quel momento aveva conosciuto, in particolare la radio, la televisione, naturalmente la scrittura, la stampa, ma lei ha aperto anche verso le percezioni future. Lei ha collegato infatti i media alla nostra mente, al nostro cervello sinistro più razionale, ma anche al cervello destro più emotivo e fantasioso. Ora i media stanno aprendo tutte le misure, tutte le fessure percettive della nostra mente, non solo parola, scrittura, immagine, suoni, ma anche odori, atmosfere, sensazioni. In altre parole, ci stanno aprendo verso l'infinito. Ieri mio figlio ha installato il programma, naturalmente sul tablet, che consente di parlare con il mezzo e ricevere le risposte. Un passo avanti per arrivare alla percezione del mondo e non solo. Tutto questo lei l'ha intuito molto prima che i mezzi stessi ce lo mettessero a disposizione.
1: Troppo buono, a dire la verità. Un'altra analogia fra di noi. E certo, la frequentazione amichevole con teologi, gente illuminata di chiesa. So della sua ammirazione per padre Teilhard de Chardin, ad esempio, e per padre Hong, due grandi punti di riferimento per me. Ma lei, professore, si sente in certo qual modo di chiesa? Di chiesa vuol dire tutt'altro che di parrocchia, evidentemente. Ecco, volevo chiederle, cosa vorremmo intendere oggi con ecclesia?
2: Beh, per rispondere a questo mi lasci riprendere la mia ammirazione, che è anche sua naturalmente, per questi due grandi colossi del pensiero, Pierre Teilhard de Chardin e Walter Hong, che hanno saputo coniugare la fede emozionale alla fede razionale, in questo senso precorrendo anche le raccomandazioni di Benedetto XVI. Teilhard ha coniato, lei lo ricordava, questo concetto di noosfera fin dagli anni 40, e prima ancora che vi fossero le applicazioni wiki di oggi ha fatto capire che già il mondo era potenzialmente unito, da Omero in poi, ma anche prima, era potenzialmente unito dai flussi del pensiero, no? E questa è una scoperta importantissima che poi la tecnologia ha reso oggi possibile, creando un sapere capace di diffondersi in tutto il mondo. E Walter Hong ne ho un ricordo tenerissimo. Ricordo ancora la mia trasmissione del 1984, per fare la quale andai a trovarlo alla St. Louis University, e ci fu una lunga conversazione che fu registrata e in parte fu raccolta dentro il programma, appunto, Il Villaggio Elettronico di McLuhan. Fu un'emozione sentire da lui la storia dell'umanità declinata nell'età, che vanno dall'oralità alla scrittura, dalla stampa alla comunicazione elettronica e digitale. Ebbene, la Chiesa. Lei mi chiedeva, la Chiesa che ruolo ha in questo, in tutto questo? Beh, è il deposito non solo della fede, che è fondamentale per la trasmissione evidentemente del Vangelo, malgrado i difetti degli uomini naturalmente e anche delle donne che la compongono, ma è anche, ed è stata ed è più che mai tuttora, un serbatoio fondamentale della cultura contemporanea. Come ai tempi dei monaci medievali, oggi c'è una diffusa pratica nella Chiesa dei mezzi della comunicazione anche più avanzati. Mi permetta di citare anche un personaggio contemporaneo, che è padre Antonio Spadaro, il giovane direttore della Civiltà Cattolica, che è anche uno dei più aggiornati esperti nel campo dei new media.
1: Ora che la guardo, professor Gamaleri, vedo che ci assomigliamo perfino. Anche lei qualche tempo fa portava i baffi. Anche lei poi, come me, se li tagliò.

0: come arrivò a questa importante risoluzione?
1: Beh, ero intorno ai 40 anni e devo dire che quel momento dei baffi fu uno dei momenti più difficili della mia vita, e forse me li tagliai proprio per scongiurare, insomma, certe situazioni un po' complicate in cui mi trovai. Era comunque un esperimento estetico interessante. Lei, d'altra parte, è un personaggio, è un'immagine, è un'icona che ormai è quasi impossibile immaginare senza baffi, anzi, anche se poi se ne è privato. Al contrario, altri come me li sentono estranei e non li rimpiangono troppo. Credo proprio, tra l'altro, che devo andare da uno psicanalista, perché io mi rado due volte al giorno, quindi mi chiedo anche in che cosa ancora somigliamo, perché evidentemente ci sono anche dei punti di differenza, per fortuna, tra di noi.
0: Ma lei ricorda quando ha preso la scrittura? Quella immane fatica di allineare aste su aste il più possibile diritte. Ricorda quella sottile violenza cui il suo maestro la sottoponeva. Si rendeva conto di quanto da allora lei si candidasse ad entrare in comunicazione obbligata col mondo, ma anche a distanziarsene sempre di più, ad isolarsi sempre di più, a dimenticare quell'incanto della favola della nonna, ascoltata proprio dalla voce della nonna.
1: E certo, c'era la voce della nonna, ma c'erano anche le rigorose aste da fare per cercare di dominare la propria mano, no? Per cui, caro Marshall, i suoi compatrioti di origine francese, lei lo sa benissimo, dicono ancora, riecheggiando evidentemente un vecchio proverbio di Oltralpe, sans point de travail on a point de plaisir, quindi senza impegno e fatica non si ha poi piacere e soddisfazione. Occorre oggi ancora, oltre che le favole della nonna, fare qualche asta, se non altro per padroneggiare meglio il mouse oppure il touchscreen. Tutto sta a intendersi su quali aste conservare. Inutile scavare buche per poi riempirle. Utile invece padroneggiare le aste, diciamo così, di Excel e PowerPoint per schematizzare le regole matematiche oppure la storia del mondo. È molto importante aver introdotto nelle scuole la lavagna interattiva multimediale, quella che si chiama con un acronimo LIM. Speriamo che gli insegnanti la sappiano usare o si facciano perlomeno aiutare bene dai loro allievi.
0: Sa cambiare una lampadina, professore? Io le confesso, ho dei gravi limiti in proposito.
1: Beh, per fortuna io ho una certa attitudine per la meccanica e l'elettricità, mi diverte persino, mi distende cambiare le lampadine. Ma d'altra parte mi consolo, perché non è che con questo io sottraggo uno spazio alla approfondimenti di pensiero, eccetera. Perché conosco un carissimo sacerdote, che è anche un grosso teologo ed è anche molto anziano, che come me sa cambiare le lampadine e si appassiona anche a tutti gli aspetti della meccanica. E anche come me è un grande ammiratore, per esempio, delle ferrovie, in questo legandosi anche lui, forse inconsapevole, a quel grande maestro che aveva citato prima, che è Harold Innis. Quindi un po' di meccanica e un po' di elettricità non guasta per chi, diciamo così, ha un po' di attitudine.
0: Siete fortunati? Come si conversa amabilmente con lei, caro collega? Dicevamo delle analogie e delle differenze fra noi. Ora che ci penso bene, differenze non ne trovo in molte, sa. E lei?
1: No, ormai mi ha profondamente contagiato e quindi mi fa molto piacere avere tutte queste consonanze. Ne sono profondamente lieto, perché in fondo l'incontro con lei, seppure un incontro di tipo intellettuale, perché ricorderà che ci siamo visti solo una volta fugacemente a Venezia, probabilmente era stato nel 1978,
0: ecco,
1: però l'incontro con lei, che è stato un incontro intellettuale, mi ha profondamente contagiato e mi ha portato anche grande fortuna anche nella vita accademica, perché bene o male i miei colleghi hanno dovuto riconoscere non solo il mio pensiero molto modesto, ma la portata ben più profonda del suo che io cercavo di riecheggiare. E un altro dono che fatto è stato quello di farmi conoscere suo figlio Eric, che ormai è stato in Italia due volte, forse tornerà, ed è senz'altro il continuatore del suo pensiero e della sua esperienza culturale.
0: Vogliamo concludere insieme come ci piace questa nostra conversazione, condividendo il mio sogno, recitandolo quasi come una preghiera. Nei prossimi decenni spero di vedere il nostro pianeta trasformato in un'opera d'arte. L'uomo nuovo
1: integrato nell'armonia cosmica che trascende il tempo e lo spazio, accarezzerà, forgerà e modellerà ogni aspetto dell'artefatto terrestre, come se fosse un'opera d'arte. E l'uomo stesso diventerà un'organica forma d'arte.
0: Un'organica forma d'arte.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Marshall McLuhan ha incontrato Giampiero Gamaleri. Marshall McLuhan era Arnaldo Ninchi. Domande di Laura De Luca.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Le news delle 11, Paola Simonetti in studio. L'Iran risponderà con forza a qualsiasi offensiva israeliana sulla collina di Ali al-Taher nel sud del Libano, presidiata da militari iraniani e combattenti Hezbollah. È l'avvertimento lanciato agli Stati Uniti. Intanto giunge la ferma condanna del Kuwait agli attacchi iraniani sulle basi statunitensi che, secondo il ministero locale, rappresentano una minaccia diretta alla sicurezza e alla stabilità del paese, prese di mira da Teheran anche basi USA negli Emirati. Prime ritorsioni di Mosca contro la Germania dopo le accuse a Mosca sull'attacco a Lipsia. Il ministero degli esteri russo ha deciso la chiusura di tutte le sedi dell'istituto Goethe in Russia dopo la chiusura del centro culturale russo a Berlino. La Spagna richiederà una presenza permanente di Frontex nel porto di Ceuta e alla diga del Tarajal. Lo ha dichiarato il premier spagnolo Sanchez nell'informativa al congresso sulla gestione della crisi nell'area. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, amici di Vatican News, storie di sport, Atletica Vaticana racconta, entra in versione estiva. Un modo per godere ancora delle interviste più toccanti che abbiamo realizzato in questa stagione. E con me Giancarlo Lavella non poteva che esserci il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo, eccoci qui, perché davvero lo sport non va mai in vacanza, anzi magari la vacanza è proprio un momento bello per rivivere, riassaporare lo sport in tutte le sue sfaccettature.
2: Tanti campioni, tante medaglie, tanti record che abbiamo ospitato in questa stagione. Ecco, che numeri puoi snocciolare di quanto abbiamo fatto?
3: Ma guarda, quest'anno dal 12 settembre al 2 luglio, quando siamo andati appunto con le trasmissioni in diretta ogni giovedì, abbiamo avuto 84 ospiti con oltre 50 medaglie olimpiche e paralimpiche, oltre 100 medaglie mondiali, oltre quasi 70 medaglie europee, più altri titoli ai giochi del Mediterraneo, universiadi, per dire queste storie di donne e di uomini, di sport, di vittorie e di sconfitte. Ma credo che il racconto sia stato un racconto di umanità, perché lo sport è davvero metafora della vita e può abbracciare, questo è un po' l'obiettivo di questa trasmissione Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta, può abbracciare anche l'interesse e l'attenzione di coloro che non sono degli appassionati o dei tifosi di sport, ma che riconoscono in queste storie delle storie di vita che valgono per qualunque ambito e per qualunque momento, storie di riscatto, di rinascita, di capacità di accettare sconfitte, infortuni e di saper vivere anche la vittoria con il giusto stile.
2: E non a caso tanto spazio abbiamo dato allo sport paralimpico, anche allo sport eseguito da chi casomai vince poco, però non per questo si impegna meno.
3: Assolutamente, infatti c'è una vecchia battuta che vale per i ciclisti del Giro d'Italia, che alla fine il più applaudito è l'ultimo, perché fa sicuramente più fatica e sta in strada più del primo della maglia rosa, che magari arriva prima perché ha anche dei talenti fisici superiori. Sì, ma anche nel mondo paralimpico abbiamo avuto ospiti come Onei Tapia, come Ambra Sabatini, come Arturo Mariani, che ha inventato, si può dire, il calcio cosiddetto per amputati, e Matteo Falchi, che è un nuotatore con autismo, vincitore di 18 medaglie internazionali. Quindi a Roma si dice tanta roba.
2: Giampaolo Mattei, consentimi di fare un po' di cronistoria della nostra trasmissione, o meglio dello sport trasmesso dalla Radio Vaticana, perché c'è stata un'evoluzione, no? Questa trasmissione una volta si chiamava Non Solo Sport, proprio perché anche in quel caso volevamo mettere in evidenza i valori non solo agonistici ma umani che l'attività sportiva porta con sé. Poi è diventata Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta, perché con Papa Francesco che cosa è successo?
3: Con Papa Francesco nel 2018, nella seconda parte del 2018, c'è questa intuizione di costituire in Vaticano giuridicamente una realtà sportiva a tutti gli effetti, appunto Atletica Vaticana, con personalità giuridica e riconosciuta dalle realtà sportive nazionali, italiane e internazionali. C'è anche un'intesa bilaterale fra la Santa Sede e il CONI, il Comitato Olimpico Italiano. Per questo nasce questa realtà, e poi nel 2022, con la costituzione apostolica Praedicate Evangelium, al Dicastero per la Cultura e l'Educazione viene affidata, data appunto con la costituzione apostolica, la cura dello sport. Quindi con queste due realtà sono una grande novità, uno dei segni importanti del pontificato di Papa Francesco, e che già nel primo anno pieno del pontificato di Papa Leone sono state molto attive, in quanto è evidente, è nota, come ha detto lui in Spagna nel recente viaggio Papa Leone, è nota la sua passione per lo sport, e quindi è un tentativo di vivere nello sport tra i professionisti e gli amatori, cercando di portare un'anima, un'attenzione sociale, solidale, con l'idea che appunto lo sport è un grandissimo terreno di dialogo con tutti.
2: Quindi

0: Questo è il compito che noi di storia di sport ci siamo posti, non solo lo sport come passatempo o come attività sana per il corpo, ma qualcosa di molto di più.
1: Sì, io dico sono tre le colonne. Sicuramente lo sport è divertimento, lo sport è vita sana perché fa bene al corpo e all'anima, ma la terza colonna che con grande umiltà cerchiamo di portare avanti come Atletica Vaticana con diciamo, la guida anche del Dicastero per la Cultura e l'Educazione è lo sport solidale e inclusivo, cioè guardare anche agli altri. E con questi tre aspetti, il fatto che comunque ci si diverte, si sta insieme agli altri, si vive una vita sana perché lo sport fa bene alla salute e alla testa anche, e si tenta di fare qualcosa di bene per chi magari è un po' svantaggiato, diciamo, si guarda indietro per vedere che nessuno resta indietro, credo che sia un'esperienza sportiva davvero significativa, ripeto, non solo per chi vive lo sport con passione, magari con qualche mira più o meno agonistica, ma per chiunque voglia vivere una vita umana piena. Non a caso il Papa fa una lettera straordinaria 6 febbraio quest'anno per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e la intitola La vita in abbondanza, che è un passo, che è una frase evangelica, ma che dà lo sport come vita in abbondanza.
0: È una sorta di costituzione che tutti gli amanti dello sport devono tenere a mente e studiare,
1: Sì.
0: leggere
1: Ma
0: continuamente.
1: secondo me è una lettera bellissima, Giancarlo. Tra l'altro, se la si trova facilmente, basta scaricarla
0: Sì,
1: gratuitamente
0: dal sito
1: dal sito
0: Vaticano.
1: Vaticano. Non ha un costo, ma se uno vuole il libretto, ci sono i libretti della Libretrice Vaticana a costi risibili, ma comunque la si può scaricare. È davvero una lettera. Il Corriere della Sera la definisce una piccola enciclica sullo sport. È veramente una lettera piena, dove tutti gli aspetti, compreso quello dell'intelligenza artificiale, vengono affrontati con grande chiarezza e con grande passione, perché lo sport è sicuramente passione.
0: Allora, Giampaolo Mattei, tu che sei un po' a capo del cosiddetto CONI del Vaticano, dobbiamo dire che in questa stagione noi abbiamo ospitato non solo gli atleti, ma anche un po' i vertici dello sport vaticano e italiano. Allora,
1: Sì.
0: metterei in evidenza innanzitutto il cardinale José Tolentino de Mendoza.
1: Assolutamente il prefetto del Dicastero appunto della cultura e dell'educazione, ma abbiamo avuto ospite, credo che sia stata una puntata davvero interessante anche dal punto di vista tecnico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giugno De Santis, che ha spiegato per esempio un punto un po' dolente su cui tanto si parla, sul perché i ragazzi con disabilità intellettivo relazionale, ragazzi con sindrome Down, con autismo, non sono parte delle Paralimpiadi. Le Paralimpiadi ci sono solo, tra virgolette, atleti con disabilità fisica. E questo è un aspetto molto interessante quando si parla di inclusione. Poi c'è stata l'intervista fatta da Gianmarco Murroni al presidente del CONI, Luciano Bonfiglio,
0: Oh, presidente che vorremmo poi ospitare nella prossima stagione qui in radio,
1: a
0: eh.
1: margine dell'udienza del Papa agli atleti di Milano Cortina il 9 aprile scorso, e poi tantissimi presidenti di federazione, dirigenti. Credo che noi abbiamo incontrato in questa stagione un po' tutte le realtà degli sportivi. Vorrei ricordare anche la nutrizionista e l'organizzatore di gare, proprio per conoscere il sapore dello sport vissuto appunto dai professionisti, ma anche alla portata di tutti, di quello che appunto vuole fare sport anche semplicemente, e non è poco, per provare a stare un po' meglio di
0: Citiamo
1: salute.
0: anche il
1: Sì,
0: ministro Abodi
1: Andrea Bodi, ministro dello sport e giovani, sì,
0: per l'Italia,
1: per l'Italia,
0: chiaramente.
1: assolutamente. No, credo che l'idea è sempre quella di, diciamo, di coinvolgere tutte le componenti dello
0: Non so
1: sport.
0: se ascolteremo questi in queste trasmissioni estive, però ve le lasciamo così gustare quasi a sorpresa. Ascolteremo loro, quindi ascolteremo tutti coloro che hanno fatto in qualche modo parte di questa grande famiglia che è Storie di Sport. Allora, non ci resta che augurarvi buon ascolto e buone vacanze a chi è in vacanza. E
1: Assolutamente.
0: soprattutto a te, Giampaolo Mattei, buone vacanze, a
1: E anche
0: te e
1: a
0: ad
1: te,
0: Atletica Vaticana.
1: grazie, anche a te Giancarlo Lavella di questa cosa. Sicuramente le vacanze, come si diceva all'inizio di questa puntata, sono sicuramente un momento anche per fare sport, forse anche una semplice camminata in una pineta o in un bosco.
0: E capire quello che è lo sport che ci piace per poi portarlo avanti anche durante la stagione invernale e autunnale.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie e buon ascolto.
1: Buon ascolto.
2: Storie di sport. Atletica Vaticana racconta.
3: Con me Giancarlo Lavella, come sempre,
1: Vabbè,
3: ma è un piacere.
1: ma
3: Giampaolo
1: vorrei
3: Mattei, che è
1: vedere.
3: il presidente di Atletica Vaticana.
1: Diciamo che Atletica Vaticana sta facendo grandi cose, grazie all'intuizione di Papa Francesco e poi di Papa Leone, nonostante me. E quindi credo sia veramente una grande realtà. E soprattutto raccontiamo storie di sport e non vinciamo.

0: arrivare. Raccontiamo
1: storie.
0: Sono
1: particolarmente felice oggi perché, come sempre, il nostro studio è affollato. A te la presentazione.
0: Oggi io sono particolarmente contento e mi sono preparato questa battuta. Il nostro ospite adesso si alzerà e se ne andrà dopo questa battuta, perché oggi guardiamo il mondo da un oblò. Non potevo non dirlo.
1: Non ci annoiamo.
0: Non ci annoiamo.
2: Spero di no.
0: Ed è con noi Gianni Togni. Gianni Togni che non ha certamente bisogno di presentazioni, perché da tanti anni la colonna sonora di ieri e di oggi, e credo anche di domani, delle nostre storie. Benvenuto Gianni.
2: Grazie.
0: E non solo, abbiamo per la prima volta, ci ha appena riferito davanti a dei microfoni. Gianni, non è la prima volta, immagino.
2: Diciamo
0: abbiamo
2: di no.
0: Marco Cimolino che è della comunità di Palazzo Migliori, che è quella struttura bellissima che si trova tra Piazza Pio XII e Piazza San Pietro, che esattamente 6 anni fa, ci dicevamo, a metà novembre, personalmente Papa Francesco, invece di farla destinare ad un albergo di lusso, l'ha data per l'accoglienza delle persone che vivono per strada. E quindi poi spieleremo perché Marco è qui insieme con Gianni, perché c'è una ragione particolare legata ad una canzone straordinaria, iconica, che tutti conosciamo, che è Luna.
1: Allora, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione con storie di sport. Atletica Vaticana racconta. Gianni Togni, ma che c'entra la musica con lo sport?
2: Guarda che c'entra molto, a parte che ci sono molte canzoni sullo sport, forse nessuno l'aveva mai fatta sul tennis, ma per esempio il calcio, De Gregori, no? Fatto una canzone sul calcio, eccetera. E poi io, per esempio, quando ho i musical, perché ho scritto anche molti musical, lo sto scrivendo anche adesso, e devo insegnare per cantare, prendo sempre il tennis come esempio, nel senso che primo, per capire dove sono le righe, eccetera, devi cominciare a sbagliare, in modo che capisci quanto è grande il campo e come fare. Secondo, quando tu stai cantando, non ti allungare troppo, perché poi la musica va avanti, e allora che cosa succede se tu vuoi colpire facendo e non ti fermi, la pallina devi tornare dall'altra parte e non ce la fai più a andarla a prendere perché ti sei fermato troppo. Quindi uso lo sport sempre per insegnare.
1: Quindi appassionato di sport e chiaramente di musica, che
2: di tennis ho giocato tanto.
0: Ah, ecco, giocatore, quindi
2: fino a quando riuscivo a vedere la pallina che arrivava. Però poi vabbè, sono ovviamente vedo il calcio, però il tennis.
0: Ma infatti hai dedicato questa canzone, e vorrei che ce la raccontassi, che a me ha colpito molto, che si chiama L'ultima partita.
1: Perché oggi avremo tanta musica. Qui a Storia di Sport.
0: Sì, quest'anno, diciamo anche a Gianni, il format di questa trasmissione si è raddoppiato, invece di mezz'ora è un'ora, e quindi abbiamo dato spazio anche a quell'altra forma artistica che è molto legata allo sport, che è la musica, ma anche la poesia, e dopo la incroceremo. Hai dedicato una canzone nel disco che hai fatto lo scorso anno, che si chiama Edizione Straordinaria, che è un disco molto giornalistico, perché la parola già lo dice, dove hai raccolto storie dai giornali. Tra queste c'è la storia di questa grandissima campionessa di tennis australiana, Ashleigh Barty, che nel 2022, a 25 anni, da numero uno al mondo, dopo aver vinto Wimbledon, Roland Garros, tutto quello che c'è da vincere, improvvisamente dice: ciao a tutti, ora scelgo la vita, come dici tu nella canzone.
2: Esatto, perché è una storia vera. Allora, diciamo che quell'album parte dal concetto di non raccontare solo se stesso, perché poi diventa noioso sempre a raccontare quello, invece queste sono storie prese da vari articoli sui giornali, e mi colpì questa ragazza che prima in classifica nel mondo, eccetera, decide: grazie, arrivederci, io voglio vivere un'altra vita. Che è una cosa, insomma, particolare. Ed è una scelta però importante, cioè rinunciare a essere sotto i riflettori tutto il giorno, per poter poi esprimersi in un altro modo nella vita, cioè di non dover essere sempre per forza la numero uno, ma essere la numero uno per se stessi, non per gli altri.
1: Quindi il coraggio di farsi da parte proprio quando i riflettori sono puntati su di... Nel campo della musica, guarda, mi hai fatto venire in mente Carosone. Quando era all'alpice del successo, autore di tantissime canzoni ironiche napoletane, lì forse per un motivo molto personale, per un voto che lui aveva fatto, ciò comunque ebbe il coraggio di ritirarsi dalle scene.
2: Sì, sai, la musica è un po' diverso, nel senso, nell'arte soprattutto, non hai gli obblighi che hanno gli atleti.
1: Certo.
2: E mi rendo conto che cominciare fin da bambini ad avere non so quante ore di allenamento al giorno, oltre alla scuola, allo studiare, eccetera, poi avere un tipo di dieta che devi sempre mantenere e quindi quando hai gli amici che invece andiamoci a fare una pizza tu dici no, forse non posso, non lo so, cioè non avere mai il tempo, probabilmente è proprio una questione diversa, cioè ti porta a un certo punto a dire ora basta, non ne posso
1: voglio
2: più.
1: Vivere come tu dici.
2: Beh, ma ecco. Se voi vi ricordate Björn Borg si ritirò a 24 anni, cioè voglio dire non è che era uno che aveva, adesso si ritirano a 40
1: però, ecco, è questa canzone che tu hai dedicato a questa grande tennista che ora vive tranquillamente,
0: ma se non sbaglio ha avuto un figlio, ora non vorrei dire,
2: ha avuto un figlio. Si occupa di altro, fa altre cose, insomma vive la sua vita in modo diverso e questo non vuol dire che sia un fatto negativo,
0: è
2: positivo che sta vivendo una seconda vita, ecco, perché la prima l'ha già vissuta
1: e abbastanza. Attualmente sto vedendo su Google
0: perché è fondamentale per noi,
1: ha 29 anni, quindi è giovanissima e ha un'altra vita davanti,
0: e a Gianni è scattata l'idea di dedicargli appunto questa canzone che, se siamo d'accordo, possiamo sentire.
1: Ma certo,
0: l'ultima partita
1: Gianni Togni.

0: prima partita, Gianni Togni con noi qui a Storia di Sport, quindi alla Radio Vaticana.
1: Bella canzone che, come cerchiamo di fare noi in questa trasmissione, è anche una metafora della vita, non vale solo perché racconta Gianni giornalisticamente in questo caso una campionessa, ma parla di tutti noi, parla della storia di tutti noi, delle pressioni che abbiamo e delle scelte anche coraggiose e certo, controcorrente che facciamo nella vita e ce la portiamo. Infatti volevo chiedere all'autore se c'era una frase, un verso che ci può un po' lasciare. Ora scelgo me, forse.
2: Ora
1: no?
2: Scelgo me, ora è scelgo quella me. Che poi in qualche modo racconta il percorso interno che immagino molte persone che hanno cominciato fin da giovanissimi a fare sport eccetera possono sentire, cioè di non essere sempre messi dentro questa lavatrice che, no, che in continuo devi stare sempre sul chi va là, e allora scegliere più che me la propria vita, che il proprio sogno di cercare di fare qualcosa che sia anche diverso.
1: Assolutamente, perché a 25 anni magari hai già 18 anni di carriera, perché hai cominciato a 7-8 anni, quindi è veramente tanto.
0: Però questo, non so se Gianni Togni, Marco Cimolino, che tra un po' coinvolgiamo, perché parliamo del brano, insomma, che più caratterizza, ecco, oggi la sua presenza qui, è Giampaolo Mattei. L'errore che fanno i critici è considerare un brano musicale quasi esclusivamente dal testo.
2: Qui entriamo.
0: Però io dico che qui faremo delle poesie e sì, giudichiamo. Ma la canzone è soprattutto musica.
1: E anche far suonare le parole.
2: Io lo dico
1: le parole adatte
2: da una vita, non so perché. Oggi, una volta sentivi l'album dei Pink Floyd, certo, come suona l'album, oggi come suona un disco non te lo dice più nessuno, invece in realtà è importante. Io per esempio ancora incido in analogico e poi uso anche il digitale, quindi mischio le due cose, perché? Perché cerco un suono che non sia piatto, che non sia compresso tutto appiccicato, ma se non lo spiegano i giornalisti questa cosa qua è impossibile, come il testo, tutti ormai parlano del 90% partono dal testo, ma non è così, noi non scriviamo poesie.
0: Esatto, scrivete
2: il
0: musica.
2: Il canto è un suono. Noi dobbiamo stare insieme agli altri strumenti, il canto ha delle frequenze che devono, tanto che per esempio non bisogna mai mettere degli strumenti nell'arrangiamento che abbiano la stessa frequenza della voce del cantante, in modo da lasciargli, allora se no devi alzare tantissimo la voce e sono tante di quelle cose, e quindi io uso una, mi permetto di usare tra il significato e il significante di una parola. Io preferisco sempre quella che suona meglio. Se il significato, quindi quella più significativa, che mi spiegherebbe meglio, suona male, io uso il significante, cioè perché è sembra più leggera, ma deve suonare, e questo certo, è il problema.
0: E la scelta della melodia, qui entriamo nell'aspetto più creativo, no? Del musicista, no?
2: No, quello lo componi, io poi compongo tutto in finto inglese,
0: in grammelo inglese.
2: Infatti uso molte parole tronche perché in inglese è così,
0: certo.
2: E quindi per rispettare quel mondo che ho creato componendo al pianoforte o alla chitarra eccetera, cerco sempre di stare anche in quel mood che arriva da una composizione che nasce con un gramlo, e quindi anche lì c'è un'altra attenzione, sempre di stare dentro la metrica, cioè
0: certo.
2: Per molti è complicato capirlo, ma è molto semplice. Se io uso, come molti cantautori anche hanno fatto sempre, eccetera, il mondo piano, cioè oggi voglio stare qui e voglio andare al mare, o voglio anche di sognare questo, ma se tu cominci a fare I know what day, I know taste the weather time, è diverso.
0: È la
2: stessa melodia,
1: chiaro,
2: come viene divisa. Però quello fa parte, è un arrangiamento anche quello.
0: Ed è così che è nata, perché adesso ci siamo arrivati.
1: Cominciamo ad andare sulla Luna, adesso è anche un'altra battuta.
0: Ed è così che è nata Luna.
2: La tronca Oblò, perché cioè,
0: allora sì. tu prima di Luna prima di Luna avevi pubblicato un altro album
1: che non era andato
2: male. Sì, era nel avevo 19
0: avevi
2: anni.
0: Avevi 19 anni, certo.
2: Sì, e suonavo la domenica, io ho cominciato a 16 anni a suonare la domenica pomeriggio al Folk Studio Giovani, perché ero minorenne.
1: Eri minorenne, quindi non potevi
2: dovevo andare la sera. So.
1: Fatto Folk Studio, parliamo di De Gregori, Venditti, sì. Ha suonato Dylan.
2: Allora,
1: cioè,
2: forse quando venivano a trovarci il pomeriggio di domenica, che ne so, De Gregori.
0: Ma era già una nuova sede.
2: Sì, la nuova sede.
0: Sì, non via Garibaldi,
1: via Sacchi.
2: Via Gisacchi. E lì, insomma, sai, per noi erano degli dei, insomma, venire. Però la bellezza era questa, che nonostante noi fossimo giovani, poi veniva Mimmo Locasciulli, Renzo Zenobi, insomma c'era un bel po' di gente, eccetera, ma c'era tanta gente che veniva lì a sentirci, e ricordo che noi dovevamo portare sempre almeno una canzone nuova a settimana.
0: Però, quindi
1: non un bel impegno.
2: Sì. Però è una bella scuola quella.
0: Certo.
2: E non ci avevamo, si saliva con la chitarra o col pianoforte, ma non è che c'erano i microfoni, una pedana, c'era tutta gente che si sedeva intorno a questa pedana, ma era sempre pieno. Poi feci questo album insieme a tanti, alla Hit RCA, quella di Micocci, Vincenzo io ti ammazzerò, il famoso Vincenzo.
1: Sì, sì, di Alberto Forti, Vincenzo io ti ammazzerò.
2: Allora, quello fu un disco molto particolare, ovviamente trattava temi molto sociali, molto anche politicizzati, se vogliamo, ma era un periodo
1: siamo a metà degli anni 70,
0: quindi dovevi esprimerti in quel
2: 76,
0: modo.
2: Sì, poi c'erano tutti i jazzisti, c'era Patrizia Scascitelli con Roberto Della Grotta, c'era Bruno Biria con la batteria.
0: Beh, stai facendo dei nomi.
2: Carlo Sigliotto al violino, era una, quindi io non ero mai entrato in una sala di incisione, non sapevo nemmeno come era fatta, stavo in regia e stavo zitto perché avevo paura di dare fastidio. E quindi sì, fu un disco, come dire, che da cantautore degli anni
0: di esordio, diciamo.
2: Lì sì, d'esordio. Dopodiché ho avuto la fortuna, perché mio fratello è stato un grande fotografo del rock, Piero Togni, ha fotografato, ne so, David Bowie, Rolling Stones, King Crimson, però anche i Pooh, la prima copertina di Rino Gaetano.
1: Qui sto parlando veramente di leggende, comunque. Non è uno scherzo, dice.
2: E i Pooh avevano bisogno di un cantautore che aprisse i loro concerti per tre giorni, perché loro quello che avevano si era ammalato, aveva la febbre, non so che cosa, per tre giorni. Io ovviamente non sapevo come andare con quelle canzoni un po' troppo strampalate per un pubblico dei Pooh, allora, però abitavo già da solo, quindi dico vabbè, se mi pagano, io mi sono messo lì con Guido Mara, abbiamo scritto 6-7 canzoni che potevano essere più vicine a un pubblico
1: dei
2: Pooh, e invece di tre giorni sono rimasto tre anni.
0: Quindi a fare la lettura dei concerti dei Pooh.
2: Sì, che poi mi vendevano anche gli altri a Cocciante, anche i Rockets,
1: avevo
2: i concerti, apertura concerti.
0: E tra queste canzoni c'era Luna?
2: No. Questo poi fu un album che in realtà con Red Canzian produsse per la Produttori Associati, che era quella di De André, di La Nannini, però c'aveva pure Gli Alunni del Sole, però cioè era un'etichetta italiana particolarmente attiva. Solo che uscì il 45 giri, ma tu non ci sei più, e doveva uscire l'album, che non aveva ancora un titolo. L'arrangiamento l'aveva fatta Claudio Fabi, sì. Il papà di Niccolò,
0: sì.
2: L'etichetta fallì.
1: E non uscì il disco.
2: Il disco non uscì, l'ho fatto riuscire io qualche anno fa solo su CD, non l'ho messo neanche nelle piattaforme digitali, poi lo farò quando sarà il momento. L'ho fatto ritrovando i nastri in giro per casa tra cassette, siamo andati in studio, l'abbiamo tutto cercato di rimissare, più che missare, rimasterizzare, mettere, come dire, cercare il meglio possibile, ed è uscito come Canzoni ritrovate 1977, perché dovevo uscire nel 77, e quindi
0: questa fu la prima esperienza.
2: E dopodiché invece smisi con l'ultimo tour con i Pooh, lo feci in siamo stati un mese e mezzo tra Canada e Stati Uniti. Tornato, ho detto adesso vorrei fare pure qualcosa di mio, anche perché io suonavo solo sulla chitarra, c'era Red Canzian da dietro il sipario, faceva adesso un giovane cantautore romano, ma a un certo punto dopo 3 anni il giovane cantautore romano insomma, cominciava. E quindi mi sono messo lì a cercare di entrare in un'etichetta. C'era Luca Riello, che era stato il produttore dei Pooh, l'ho conosciuto, l'ho incontrato, gli ho fatto sentire quello che stavamo facendo, io e Guido Morra, io alle musiche, Guido Morra ai testi, e si innamorò del progetto e poi ci è andata bene.
1: Luna.
0: Eccoci. Pezzo portante, trainante, no? Sì. Luna.
1: Tra l'altro
0: era appena... il momento in cui in qualsiasi posto entravi tu senti sulle spiaggie, su
1: ma anche la supermercato. Frase guarda il mondo è iconica, cioè è un modo quasi di dire, no?
2: Sì, ormai
1: dico, guarda il mondo questo è ormai, sì. Che poi tra l'altro proprio in questi giorni Gianni ha pubblicato una speciale edizione di quel disco del 1980, quindi sì. 45 anni dopo, e poi ce lo spiegherà meglio con l'audio completamente restaurato, ma c'è una freschezza di quelle canzoni di 45 anni fa che non lo dico perché sta qua lui, insomma. Quindi arriviamo a questa Luna, che è stata una cosa veramente straordinaria, e la presenza di Marco è qui oggi perché poi Gianni ce lo spiegherà meglio. Diciamo, lo spunto non è una canzone di, tra virgolette, denuncia sulla questione delle persone che vivono per strada, no. Ma lo spunto che a Gianni ha dato, diciamo, quell'inizio straordinario è l'incrocio con una persona che viveva nella metropolitana di Milano, quindi l'oblò della metropolitana, e quindi poeticamente poi è partito con questo testo molto creativo, ma prende lo spunto.
2: Sì, lo spunto da questo personaggio che gridava questo nome Anna, questo era, probabilmente aveva avuto insomma uno dei problemi amorosi o insomma, che l'avevano portato poi ad abbandonare la vita reale e vivere una vita diversa, ecco, se vogliamo dire questo. Però era un personaggio che affascinante, perché noi prendevamo sempre questa metropolitana, eccetera, e c'era sempre da lì. Però poi in realtà il testo è molto all'avanguardia per i tempi, nel senso che non aveva un significato preciso, era un po', come dire, un insieme di pensieri, di idee, eccetera, che ovviamente prendono spunto da questo personaggio, che poi noi l'abbiamo fatto parlare con la Luna invece che con Anna, ecco, questa è stata.
0: Ma a me piaceva molto. In che anno siamo ai tempi?
2: Allora, quando l'abbiamo scritta e incisa nel 79, ma è uscita nel 1980.
0: E mi piaceva molto questo parlare contemporaneamente con una donna amata, ma allo stesso tempo con il nostro satellite, perché la Luna è ispiratrice da sempre nella letteratura, nella musica e quant'altro. E quindi ce l'andiamo ad ascoltare nella nuova versione.
1: Nella nuova versione, appena però uscita,
2: che è stata rimissata, c'è una grande differenza.
0: Quindi non reincisa.
2: No, remissata vuol dire ho preso i nastri originali di 24 piste e li ho, c'è tutto un lavoro dietro che comunque chi vuole vederlo, cioè, va sul mio sito, sul mio Facebook, io sto ogni settimana escono 2 puntate di come si fa un restauro di un disco come quello, e l'ho fatto perché ho imparato qualcosa, non lo sapevo, quando me l'ha chiesto la UEA, che proprietaria dei nastri, io ho detto, dico, volevano solo fare il remaster, che è prendere gli stereo e dargli una cosa, e invece abbiamo fatto,
0: eccola questo.

0: Insomma, un salto indietro di 40 anni, ma sembra veramente ieri. Oggi, questo brano veramente mi riporta.
1: Sì, ma io ho sentito nei giorni scorsi una delle interviste di Gianni per raccontare appunto di questo nuovo, di questo nuovo vecchio lavoro, ma è nuovo, che lui si definisce, per un linguaggio esplosivo, più un maratoneta di un centometrista. E sì, quindi Luna è anche, no, frutto di un maratoneta che comincia e che continua,
2: ma
1: a
2: immaginate
1: correre.
2: Immaginate oggi un artista che va in una casa discografica e gli fanno mettere il titolo dell'album, e in quel momento, entrando in un teatro vuoto un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento. Non glielo faranno fare mai.
0: Ci avrei provato solo

0: coinvolto per questa canzone che è Luna, che prende spunto, come ha raccontato Gianni, da questo incontro con una persona che viveva per strada. Tu Luna la conosci, quindi sì, ti lascio la parola alle tue considerazioni.
1: Bella persona che vivono per strada, e beh, noi diciamo che l'accogliamo a Palazzo Migliori, che comunque vuole essere una casa per loro. Non è il classico dormitorio, e si cerca comunque di aiutarli, e dargli un futuro, aiutarli per fare vari documenti, pensione e cose varie. Si cerca di dargli, gli si dà un'assistenza medica, si fa fare chi ha problemi di salute. Non è facile andare in un ospedale o comunque in un posto per chiedere aiuto, perché una persona senza fissa dimora comunque non viene considerata.
0: Ecco, Gianni raccontava che questo incontro è avuto nel 79, quindi alla fine inizio anni 80. Ci dicevamo prima, quando è arrivato, che c'erano meno persone che vivevano per strada. Sì. Oggi basta qui intorno alla zona San Pietro, no, è impressionante.
1: Se fai un giro intorno alla zona San Pietro trovi almeno 400 persone, ecco, che vivono per strada.
2: Sì, ma una volta non era così.
0: Non era così.
1: No, beh, questo...
2: Così come una volta non c'erano 100 miliardari che si possono comprare il mondo.
1: Cioè,
2: questa è la realtà.
1: Cioè, dopo Covid ha contribuito, ecco, a aumentare le persone che vivono per strada.
0: Le storie sono diverse, perché, ma c'è un comune, sì, denominatore secondo te che porta le persone anche alle volte a scegliere di vivere per strada?
1: È una scelta di vivere per strada, perché comunque problemi familiari o perdita del posto di lavoro, o comunque una scelta di vita. Cioè, vado a vivere per strada perché non voglio essere... È una scelta loro. E tante persone che vivono per strada rifiutano comunque di andare in un posto, un dormitorio.
3: Ma un tempo, come diceva Gianni, c'era il crociato, il barbone,
0: con, diciamo, più poetico,
3: il quartiere,
1: una volta veniva chiamato il barbone, di strada,
3: ma che era accudito dalle persone del quartiere,
1: sì,
3: quasi,
1: sì, a volte,
3: no?
1: Sì, ma
3: si aiutava
1: adesso,
3: localmente.
1: Se tu vai in certe zone di Roma, comunque, che magari non ci sono centri nelle vicinanze, o comunque persone che vivono in un palazzo vedono una persona che vive per strada e comunque gli portano, cercano di aiutarlo.
3: Sono persone che parlano con la luna. Ecco, a te questo brano che abbiamo appena ascoltato di Gianni Togni ti evoca, insomma, qualcosa relativo alla storia di queste persone?
1: Beh, ti dico, le persone che vengono da noi, a maggior parte a Palazzo Migliore, accogliamo comunque persone che hanno una certa età. Comunque, chi ha una certa età, comunque dai 60 anni in poi, è un problema vivere per strada, perché l'età...
3: Beh, certo, si è
1: più soggetti,
3: più fragili, certo,
1: più fragili. E comunque bisogna apposta cercare di gli si aiuta. Devi fargli documenti per prendere la pensione, chi magari non ha documenti, carte d'identità o quello che sia, comunque li aiutiamo, e si cerca di indirizzarli. Comunque poi gli si trova comunque un alloggio abitativo.
3: E quindi, insomma, si
1: è
3: cerca di
1: passare. Il Palazzo Migliori è un palazzo, diciamo, un dormitorio di passaggio, che in quel passaggio ci cerca di levarli dalla strada e dargli un'abitazione.
3: Ecco,
2: una realtà,
3: Gianni Togni, che ti ha ispirato, ecco, come abbiamo detto,
0: questo incrocio con questo,
3: per la composizione di un brano come Luna, che poi è diventato ti offendi se dico un tormentone all'epoca?
0: No, è un
3: il tormentone in senso positivo.
2: Sì, ma è una canzone che io amo, cioè, nel senso che qualcuno ha tentato, non so per quale motivo, di dire che per me è un massacro.
0: Ah, che non la sopportavi più, diciamo.
2: Ma come posso? Cioè,
0: come
2: dico,
0: possibile?
2: Vabbè, però guarda, a volte la stampa ti delude.
3: Molti tuoi colleghi misero da parte. Ivano Fossati, La banda suona il rock, non la cantò per anni.
2: Ah, sì,
3: Baglioni, Piccolo grande amore, non la cantò per anni, per poi tornare invece ad amare le proprie composizioni.
2: Ma voglio dire, ogni canzone ha poi una sua vita, un suo mondo, quindi non è che puoi odiare una cosa perché ti ha portato, che ne so, ma poi non è che c'ho solo l'una, poi ogni canzone mia è diversa da
0: ecco, questo
2: altre.
0: Ti volevo chiedere, se mi posso permettere, al volo magari poi

0: praticamente, no, diamo spazio alla nostra Mara Miceli, che i tuoi successi, anche quelli diciamo avvenuti a poca distanza uno dall'altro, semplice, sono diversi, cioè non hai fatto la fotocopia, cioè l'una 1, l'una 2, l'una 3, come potrebbe essere, insomma,
1: il copia e incolla non,
0: non l'hai fatto, so,
2: no. E non anche facciamo nomi.
0: Anche se il tuo cuore è diverso da per noi innamorati,
1: certo,
0: sono altre cose.
1: Tutte diverse.
0: Allora, vedi, ho fatto un'analisi critica e mi ha dato ragione il maestro, sono contento di questo.
2: Allora è tempo di fare dello sport, sì, poesia, come facciamo tutte le settimane, anche preghiera in qualche modo.
0: Sì, anche preghiera.
2: Siccome Gianni Togna ci ha parlato del tennis, sì, e poi ci parli anche del ping pong, mi pare.
0: Sì, allora passato il ping pong e della Roma.
2: È della Roma. La Roma è un po' difficile in questo periodo. Comunque, andiamo allora ad ascoltare la scheda di Virtù in Gioco di Mara Miceli, colleghe e amiche, proprio sul tennis. Sentiamo.

0: virtù in gioco. Storie di sport e di fede. Un programma di Mara Miceli.
1: Un respiro, una preghiera, una caduta, una scelta. In ogni sport, una virtù. In ogni virtù, un gesto d'amore. Virtù in gioco. Storie che sembrano inventate, ma raccontano quello che siamo. Il silenzio del campo era rotto soltanto dal rimbalzo della palla, avanti e indietro, colpo su colpo, come una danza fatta di attesa e precisione. Nel tennis la vittoria non arriva con la forza, ma con la pazienza. Devi saper aspettare il momento giusto per colpire. Così è la vita della fede. Non tutto accade subito. Serve costanza, discernimento, capacità di restare calmi mentre il gioco si fa duro. Ogni scambio è come una preghiera. A volte sembra che Dio non risponda, ma il vero dialogo è nel ritmo, nel restare in partita. Abbi pazienza con tutte le cose, ma soprattutto con te stesso. San Francesco di Sales.
2: Ecco, la pazienza, dice Mara Miceli, è la caratteristica del tennista, ed è quanto dicevi tu, in pratica il tennista è un po' un maratoneta, no? A partire di 5 ore.
3: Soprattutto quando fai gli slam.
2: Esatto.
3: Sì, no, ma la pazienza ci vuole per tante cose nella vita. Guarda, ci vuole gentilezza e pazienza, che ormai si stanno perdendo, sia una che l'altra. Tutti vogliono fare tutto in fretta, avere tutto in fretta, subito, senza, poi esisto solo io e non, tutto il resto non conta, ma non è così. Cioè, se non ascolti, se non ti guardi intorno con calma, cercando di capire, di entrare dentro anche gli altri, non potrai mai capire neanche te stesso.
2: E questa è una dota sia del musicista che dello sportivo, dell'agonista.
3: Certo, sì, perché poi l'agonista deve scoprire, per esempio, come poter giocare contro un altro tennista, per dire, una squadra contro un'altra squadra, se la studiano prima, però devono comprendere quei movimenti, devono comprendere quel modo di fare che è diverso da loro, e quindi cercare in qualche modo, lì è una battaglia, come dire, sul campo, ma così è anche nella vita. Se tu gli altri non li consideri più e vivi solo per te stesso, così, senza voler sentire altro che non a volte solo banalità, ma la semplicità sembra semplice o facile, ma non è così.
2: Non è così.
3: Perché per arrivare a essere semplici e non banali devi andare molto in profondità e dopodiché riuscire a spiegare le cose del profondo con modo semplice.
2: Questa è sempre Storia di Sport, Atletica Vaticana racconta, in compagnia del sottoscritto Giancarlo Lavella e Gian Paolo

0: Mattei, ma soprattutto in regia, ecco, Luca Rossi,
1: che ringraziamo di cuore per questa, per questo servizio e questa, devo dire, oggi è DJ.
0: E per entrare ancora di più a piedi uniti sull'argomento sportivo, dicevamo prima Gianni Togni, il ping pong è motivo anche di ispirazione durante le tue anche, no? sedute compositive.
2: Sì, perché quando, insomma, da giovanissimo, da abbastanza giovane, sono andato a vivere da solo, c'avevo una terrazza, vivevo in una casa a piano terra e c'era una terrazza così lì, e allora ho messo un tavolo da ping pong e venivano tutti gli amici a giocare, ci davamo dei nomi diversi, tutti ci davamo e facevamo dei campionati da ping pong, ma era anche perché all'epoca non c'erano,
1: era un social il ping pong, sì, in quel momento
2: per poter comporre per esempio i testi eccetera, non è che tu registravi come oggi, ti mando un WhatsApp col pezzo, devo registrare così,
1: ti incontravi, ti mettevi lì e
2: invece scrivi. Dovevi stare lì e il testo doveva nascere insieme a, tu gli facevi sentire la musica, Guido Morra, Guido, poi mettevamo a mano, si scrivono i testi, certo. E così nasceva la canzone piano piano, per cui per avere anche momenti che non sono solamente di stare lì chiusi nella stanza a scrivere, si poteva giocare a ping pong.
0: E com'è nata il prossimo brano?
1: Sì,
0: che
1: parlato, parla esattamente, ora vado sopra il maestro, e qualcosa c'è, parla degli altri, cioè e qualcosa c'è, una canzone che dice non ci sei solo tu al mondo, è quello che ci diceva Marco prima, che ci diceva Gianni, ed è una canzone bellissima e non per entrare in un fatto religioso, ma io ho incontrato Gianni Togni nell'87, ce lo diciamo prima, 86-87, e poco giorni prima l'avevo sentita cantare durante una messa. Non è una canzone assolutamente religiosa, ma è straordinario come la canzone di un cantautore possa dare un'ispirazione per la spiritualità.
0: Certo.
1: E qualcosa c'è, e direi di sentirla, perché è esattamente nella linea di Marco e di Gianni, di quello che ci hanno raccontato.
0: Sentiamo.

0: Bentrovati da Paola Simonetti. Tragedia del mare nell'Atlantico. Almeno 5 migranti sono morti su un barcone rimasto per 27 giorni alla deriva. I soccorsi all'alba a sud-est dell'isola di Gran Canaria hanno portato in salvo 40 persone, secondo le quali alla partenza erano a bordo 128 migranti. Due palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nel villaggio di Al-Mughayr in Cisgiordania. I due, secondo Al Jazeera, sono stati colpiti durante un'operazione dove sono entrati soldati israeliani insieme ad alcuni coloni. Un colpo ai negoziati e un atto di terrorismo. Il presidente russo Putin ha definito così la minaccia del presidente ucraino Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili. È tutto per questa edizione. Prossimo flash alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Affidiamo a Maria, Madre del Buon Consiglio, i giovani in ricerca della loro vocazione e della loro missione nella Chiesa. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Santo. Nel primo mistero della luce contempliamo Gesù battezzato al fiume Giordano da San Giovanni il Battista. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù e Maria alle nozze di Cana, dove Gesù cambia l'acqua in vino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù che annuncia ovunque il regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo Gesù che si trasfigura sul Tabor, presenti Mosè, Elia e i tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo Gesù che durante l'ultima cena nel Cenacolo istituisce la Divina Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.

0: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gemente e piangente, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della grazia divina,
2: prega per noi.
1: Madre della speranza,
2: prega per noi.
1: Madre purissima,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
1: Madre immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Vergine specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della

0: per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Preghiamo insieme la preghiera che troviamo nel libretto a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore,
2: e splenda ad essi la luce perpetua,
1: riposino in pace.
0: Amen. Dalla Santa Casa, dove Maria è vissuta insieme a Giuseppe e al suo figlio divino Gesù, Maria di Nazareth, che raccoglie tutte le benedizioni del cielo, ci benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Presso la fontana lui un giorno la trovò, vide da lontano il giallo della veste.

Son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul

batte forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

0: quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende.
1: Sono le 13, al microfono Paola Simonetti. È stata una nuova giornata di fuoco in Medio Oriente. L'Iran ha rivendicato gli attacchi alle basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori raid da parte del presidente degli Stati Uniti Trump. Almeno 5 migranti sono morti su un barcone rimasto quasi un mese alla deriva. L'imbarcazione è stata soccorsa a sud-est dell'isola di Gran Canaria. 40 le persone portate in salvo, secondo le quali alla partenza erano a bordo 128 migranti. È salito a oltre 1250, secondo le autorità locali, il numero delle persone morte in Nepal nella violenta inondazione che il 26 agosto scorso ha colpito il paese. Nel vicino Tibet i dati ufficiali parlano di 21 persone morte e di 541 dispersi. Ma intanto in Nepal è disperata la situazione umanitaria, con almeno 22.000 bambini con urgente bisogno di acqua potabile e servizi igienico-sanitari. Lo ha denunciato l'UNICEF. È tutto, l'informazione torna alle 14.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mia gradita ospite in collegamento dalle Marche, Perla Palmieri, grazie per essere qui.
3: Grazie a te Luigi, grazie per ospitarmi nella tua bellissima programmazione e grazie per l'interesse nei confronti della mia musica.
2: Ricordiamo Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, perché è di recente uscita My Jazz Identity.

0: Ghetti, suo nuovo album pubblicato da Notami Jazz. Perla, come nasce questo progetto e perché questo titolo?
1: Beh, è un titolo che obiettivamente riconosco essere un po' coraggioso, nel senso che My Jazz Identity è la mia identità jazz, perché diciamo appunto ho voluto fare una sfida con me stessa e cercare di raccontare quello che è stato il mio percorso musicale. E finora fatto appunto sia di studio che ovviamente di esperienze pratiche, di live, di concerti e di tanto ascolto. E perché obiettivamente la mia identità come artista, ma proprio come persona, deve tanto appunto a questo genere musicale che è il jazz, che è obiettivamente il genere musicale in cui io mi riconosco, cioè riesco ad esprimere me stessa pienamente. E quindi ho voluto fare questo esperimento e raccontare un po' quella che è la mia esperienza e il mio sentire musicale, il modo in cui io comunico artisticamente. E poi mi sono accorta che obiettivamente, costruendo appunto il repertorio, gli arrangiamenti, le composizioni, le tematiche di cui parlavo erano tematiche che appartengono un po' a tutti noi, quindi sì, My Jazz Identity è la mia, il racconto di me come artista, però alla fine ognuno di noi può ritrovare qualcosa di sé.
0: Perla, un primissimo ascolto da My Jazz Identity. Cosa selezioniamo?
1: Partiamo col primo, Pure
0: Chiudi gli occhi.
1: Imagination.
2: Esprimi un desiderio. Cerca nella tua mente. Crea il mondo come vuoi che esso sia. Ti mostro come.

0: Ed era Pure Imagination di Leslie Bricusse, Anthony Newley, nella lettura e interpretazione di Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, nostra ospite, con la quale stiamo presentando il suo nuovo album pubblicato da Notami Jazz, ovvero My Jazz Identity. Come hai strutturato la scaletta di quest'album che ha il sapore del concerto dal vivo? Ricordiamoci, sono 4 brani originali e 6 standards.
1: Beh, diciamo che obiettivamente è un album che è partito dal vivo, nel senso che io avevo un'idea di come strutturarlo, bene o male, in mente, di cosa raccontare, però poi abbiamo fatto insieme al mio gruppo una serie di live, di concerti live, un mini tour prima di registrarlo, proprio per, diciamo, calibrare il tiro, tra virgolette, cioè vedere la risposta del pubblico e cercare di costruire anche un racconto completo, ecco. E infatti, appunto, è un album che racchiude in sé tanti colori. E appunto dal primo brano Pure Imagination, che è una ballad, fino appunto a brani più ritmati come Yatrata di Tania Maria o miei brani come Maiolica. E si chiude con un altro brano intimo, quindi ho voluto, diciamo, richiamare l'inizio con la fine, che è Choro Prosé di Guinga. Però ecco, quello che posso dire è che è un album molto eterogeneo, perché appunto la riflessione che ho fatto è che ognuno di noi non è una cosa sola, non è un colore solo, non è uno stile solo, ma siamo fatti di tanti colori e la nostra personalità è fatta di tante caratteristiche diverse. Quindi ho voluto un po' riflettere questo di me stessa, facendo un po' un'analisi interiore di quelle che potevano essere le mie diverse espressioni artistiche, e da quelle più intime a quelle un pochino più, diciamo, stravaganti, più ritmiche e energetiche, è uscita fuori questo di My Jazz Identity.
0: E appunto ricordiamo appunto la scaletta abbraccia Pat Bricusse Newley e Georgia Ira Gershwin, appunto pezzi di brani di Perla. Abbiamo anche Chick Corea, oltre Tania Maria e Ginga, quindi anche Clifford Brown addirittura. Quindi insomma abbracci un bel panorama e una bella palette di colori. Perla, altro ascolto da My Jazz Identity, cosa selezioniamo?
1: Potremmo selezionare già da subito È per te, che è uno dei brani, diciamo, forse più importanti dell'album.

0: Ed era È per te, brano di Perla Palmieri, interpretato dalla stessa autrice, appunto Perla Palmieri, nostra ospite, con la quale stiamo presentando questa novità, My Jazz Identity, pubblicata da Notami Jazz. Perla, parliamo del tuo percorso formativo. Perché il canto? Perché il jazz? Quali gli incontri importanti nella tua carriera? Insomma, parlaci un po' di te.
1: Ma io devo dire che ho sentito il richiamo della musica fin da piccola, nel senso che ho sempre desiderato esplorare e immettermi in un contesto di espressione artistica. Ho iniziato a studiare canto e pianoforte classico da piccina e poi mi sono subito, diciamo, buttata nel mondo del conservatorio, mi sono laureata in canto jazz, sia al triennio che al biennio di conservatorio, e adesso tra l'altro sto nuovamente frequentando un altro corso di laurea in pianoforte jazz, quindi diciamo che ho fatto un percorso molto completo e stimolante. Tra l'altro devo dire che alcuni arrangiamenti di questo album, cito ad esempio Dahoud, Yatrata, fanno proprio parte come arrangiamenti della mia tesi di laurea del triennio, mentre altri brani, le mie composizioni, come Per te, My Camellia, sono andate a far parte della mia tesi di laurea del biennio, e in quel caso in una veste un po' particolare perché li avevo arrangiati per un ensemble di 15 elementi, quindi quasi una big band. Ecco, è stata anche lì una bella sfida.
0: Quindi hai fatto suonare le tue e cantare le tue tesi di laurea, in sostanza.
1: Sì,
0: Che è una bella
1: beh,
0: cosa, eh.
1: diciamo che, come dicevo, l'album è parte del mio
0: Eh sì.
1: percorso, quindi ci ho messo man mano, si è costruito veramente man mano che io crescevo artisticamente, e poi ho trovato questa chiusa finale di quello che artisticamente sono io in questo momento, ovviamente.
0: Chiaramente. Perla, altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Io direi un qualcosa di un pochino più movimentato, Maiolica.

0: Ed era Maiolica, brano di Perla Palmieri, interpretata dalla stessa autrice. Ricordiamo, siamo in compagnia di Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, per parlare del suo nuovo album, ovvero My Jazz Identity, pubblicato da Notami Jazz. Cosa hanno rappresentato i premi nella tua carriera? Ricordiamo anche uno prestigioso appunto a Piacenza, il Pathways to Jazz 2025. E secondo te sono ancora utili i concorsi per la carriera di un musicista, specialmente per quel che riguarda il campo del jazz?
1: Beh, i concorsi sono sempre delle opportunità, soprattutto per i giovani artisti come me, prima di tutto per mettersi in gioco e poi per dire un po' per aprirsi a quello che è il mondo musicale nazionale e internazionale, dire ci sono anch'io, eccomi qui e questa è, diciamo, la mia musica, il mio modo di esprimermi. E poi tra l'altro è sempre una bellissima opportunità conoscere altri colleghi musicisti e trasmettersi a vicenda la propria esperienza musicale. Quindi sono tutte esperienze che io ritengo estremamente formative per un musicista e mi piace sempre, come dicevo, mettermi in gioco in questi contesti. E il Pathway to Jazz in realtà è un po' particolare perché è un premio di questa realtà americana, che è appunto l'omonima Pathways to Jazz del Colorado, che appunto ha riconosciuto il valore di questo mio album, quando io l'avevo registrato, ma non era ancora pubblicato. E tra l'altro sono l'unica cantante tra i vari musicisti italiani e internazionali che sono stati selezionati quest'anno, e ne ha riconosciuto il valore dal punto di vista artistico, che è stata per me, diciamo, una seconda prova del 9, di quello che poteva essere la validità artistica di questo progetto, e poi soprattutto rispetto alla sonorità a cui sono abituati oltreoceano. E quindi questa per me è stata un'ulteriore spinta in avanti, nella passione che ho messo in questo progetto. E ricordiamo che appunto il Pathways to Jazz ne sponsorizza in parte la pubblicazione, e adesso che è uscito, ovviamente, sia in fisico che in digitale.
0: Cosa selezioniamo dalla scaletta? Perla.
1: Direi La terra mia.

0: Ed era La Terra Mia di Perla Palmieri, interpretata dalla stessa autrice. Ricordiamo la line-up di questo album: Simone Bortolami, chitarra classica ed elettrica, Giuseppe Dato, pianoforte, Alberto Zuanon, contrabbasso, Max Verrillo, batteria, nonché special guest Max Ionata, al sax tenore. E appunto parliamo di chi ti affianca in quest'album. Hai avuto appunto uno special guest come Max, che salutiamo insomma da questi microfoni, un comune amico. Perla, a te la parola.
1: Beh, allora devo dire che l'album è nato obiettivamente tra noi giovani musicisti.
0: Tutti bravissimi, faccio i complimenti ai tuoi colleghi, insomma.
1: Sono Simone Bortolami alla chitarra, Giuseppe Dato al pianoforte, Alberto Zuanon al basso elettrico e contrabbasso e Max Verrilli alla batteria. E poi si è aggiunto come special guest dell'album Max Ionata, appunto, al sax tenore per i brani Da Hood e È per te, che sono tra l'altro due brani un po' molto diversi nel loro mood, nei loro colori, perché È per te è un brano molto intimo, personale, è una mia composizione, mentre Da Hood è un grande classico che fa parte, insomma, del linguaggio e ha ispirato tutti noi musicisti jazzisti. E ovviamente per me è stato un grande piacere coinvolgere Max e lo ringrazio sempre per l'interesse e la naturalezza con cui si è sperimentato e si è approcciato alla mia proposta e alla mia musica, quindi al mio sentire musicale, e arricchendolo con la sua esperienza, con il suo fraseggio che io stimo molto e apprezzo moltissimo, e poi l'esperienza in studio ovviamente è stata molto molto interessante e poi ci siamo proprio divertiti tutti insieme nel creare questo album anche con la presenza di Max, quindi è stata una bellissima esperienza.
0: Altro ascolto da My Jazz Identity, Perla.
1: Possiamo parlare anche del mio prossimo, di un altro mio brano, un'altra mia composizione, My Camellia.

0: Avete ascoltato Mai Camelia di Perla Palmieri, interpretata dalla stessa Perla Palmieri, cantante, autrice jazz, nostra ospite con il suo gruppo. Ricordiamo appunto, stiamo presentando questa novità discografica, ovvero My Jazz Identity, pubblicata da Notami Jazz. Perla, che ruolo gioca la sperimentazione nel tuo modo di concepire la composizione, visto che sei anche una valente pianista? E dato che il jazz è contaminazione, come ti muovi nei vari rivoli di cui si compone questo genere?
1: Beh, devo dire che in questo album c'è contaminazione, ma in maniera non estremizzata. Nel senso che a me piace sperimentare, ma allo stesso tempo rispettare i vari generi musicali. Questo album non è un album di jazz sperimentale particolarmente, diciamo, free, ecco. Però è un album che si è concentrato soprattutto su un aspetto particolare del jazz, che è il ritmo. Perché ho scoperto che è proprio il mio modo di comunicare quello ritmico all'interno della musica, di scrivere, di comporre. E veramente oggi il jazz ha assorbito al suo interno così tanti ritmi, così tante culture musicali, che è diventato veramente un purpurri meraviglioso. E quindi ecco, si ritrova tanto in questo album, dalla rumba flamenco alla samba funk di Yatratà, e appunto anche la ballad, perché persino la ballad comunque nel suo tempo lento ha un suo ritmo, un suo andamento. E poi ovviamente lo swing e i ritmi più afro, che vengono proprio dalla sua radice africana, che io ho voluto inserire per esempio nell'arrangiamento di Fascinating Rhythm. E quindi diciamo, questo è il punto focale. E poi un'altra cosa su cui mi sono focalizzata sono appunto, come dicevo, i colori, perché come diceva Duke Ellington, se non sbaglio cito, lui soleva dipingere con la musica, e questa cosa mi era rimasta molto impressa. Saper dipingere con la musica, saper raffigurare dei colori, dei quadri,
0: Sì,
1: dei quadri.
0: addirittura azzardò con The Perfume Suite di Duke Ellington,
1: Esatto,
0: quindi.
1: assolutamente. Ed è una cosa in cui ho cercato di cimentarmi anche io, e pian piano cercando di dare per ogni brano un colore, un mood diverso. Sperando appunto di esserci riuscita.
0: Perla, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per te? Naturalmente, com'è possibile anche reperire quest'album? Per chi volesse mettersi in contatto con te, se hai un sito internet, social, quant'altro, insomma.
1: Certo, l'album è ormai dal 16 aprile scorso su tutte le piattaforme digitali e anche di acquisto online, e poi anche su tutti gli store e le piattaforme di acquisto delle copie fisiche. E

0: Mi potete, cioè, è possibile contattarmi anche personalmente, c'è il mio sito internet personale di artista che è www.perlabalmieri.com o anche sui social perché sono su Instagram, su Facebook, eccetera. E per quanto riguarda appunto le prossime attività, le prossime tappe, già anticipo che il 13 giugno prossimo presenteremo appunto l'album live con il mio quintetto come prima tappa del Festival Borghin Jazz 2026, proprio nella mia regione, nelle Marche, in particolare a Castel Raimondo. Sono molto felice di questa
1: Quindi chi fosse da
0: apertura.
1: quelle parti, andatevi a godere il concerto di Perla Palmieri e del suo quintetto, insomma. Perla, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
0: Con Yatra Tate.

0: e con l'album My Jazz Identity di Perla Palmieri, pubblicato da Notami Jazz. Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Perla Palmieri,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione del Papa ai Vescovi delle regioni arabe: non abbiate paura, siate voce di verità e pace. Seminaristi pugliesi, curate il rapporto con Dio. Con l'Ucraina c'è la possibilità di colloqui costruttivi. Putin apre a trattative per la fine della guerra, ma non vuole ingerenze esterne. 800 anni dalla morte di San Francesco, un itinerario tra Abruzzo e Umbria per riscoprire l'eredità del poverello d'Assisi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, Alessandro Guarasci, studio. Parole di vicinanza e incoraggiamento per chi vive in contesti di costante tensione e violenze, quelle rivolte dal Papa ai membri della CELRA. Si tratta della conferenza dei vescovi latini nelle regioni arabe che dal 31 agosto ad oggi si riunisce a Roma per l'incontro annuale. Sentiamo Salvatore Cernuzio.
2: Non avere paura, dice il Papa ai Vescovi, non aver paura delle difficoltà, delle incertezze, della piccolezza, delle ferite provocate da violenze e divisioni e neppure del dialogo con altre comunità cristiane, coi musulmani e le diverse fedi, perché dialogare, afferma il Pontefice, non significa rinunciare alla propria identità e laddove la guerra ha seminato diffidenza, ogni gesto di collaborazione e rispetto può diventare un passo verso la pace. Proprio la pace è il dono prezioso che Leone invoca per queste chiese irrigate dal sangue dei martiri, ne ricorda alcuni. Il Papa, come Suor Leonella Sgorbati, uccisa in Somalia nel 2006, o le missionarie della carità assassinate nello Yemen. La loro fedeltà al Vangelo, dice, rimane una luce per le comunità e un invito a non cedere a paure e rassegnazione. Quando una comunità si infragilisce, il ministero dei Vescovi diventa necessario, sottolinea il Pontefice. Ai presuli chiede di essere sempre vicino al popolo e in particolare raccomanda una cura per i numerosi migranti, soprattutto quelli dei paesi del Golfo, in preda a solitudine e precarietà. Difendete la dignità di ogni persona e riconoscete in ogni migrante un fratello o una sorella.
1: Il Papa ha ricevuto in udienza nella Sala Clementina alcuni seminaristi del Pontificio Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta e del Seminario Vescovile di Aversa. Ha raccomandato loro di curare la relazione con Dio. Ascoltiamo la voce del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
3: Sarete dunque chiamati a scendere dal monte per essere mandati alla gente delle vostre terre, a quelle famiglie che tirano avanti con fatica, ai ragazzi che a 20 anni fanno la valigia per cercare il lavoro, agli anziani soli, agli emarginati, coloro che hanno smarrito il senso dell'esistenza.
4: Ecco la destinazione che Leone XIV indica ai futuri sacerdoti come luogo di missione. Il Pontefice lo spiega a circa 150 seminaristi che riceve in udienza in Vaticano. La formazione al sacerdozio consiste nel salire sul monte insieme a Cristo, perché da Lui chiamati, non perché si è i migliori, non c'è un concorso, non c'è una graduatoria, ma solo la libera e misteriosa elezione di Dio.
3: Proprio perché il nostro tempo è rapido e rumoroso, c'è bisogno di un luogo e di una stagione della vita in cui si impari a stare, a discernere, a lasciarsi formare senza scocciatura.
1: Vittima di diffamazione e calunnia, il cardinale canadese Marc Ouellet, prefetto emerito del dicastero per i vescovi, ha vinto la causa contro Pamela Grolot, una donna che lo ha falsamente accusato di violenza sessuale nell'ambito di un'azione collettiva contro l'arcidiocesi di Quebec. Il procuratore sarà risarcito con una somma di $100,000 per violazione del diritto all'onore. Noi cambiamo argomento. Con l'Ucraina c'è la possibilità di colloqui costruttivi, ma a doversi occupare della fine del conflitto sono i paesi coinvolti, ossia Russia e Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Putin nel suo intervento alla sessione plenaria dell'undicesimo Forum Economico Orientale in corso a Vladivostok. Ce ne parla Roberta Barbi.
5: L'economia russa in crescita, che con lo 0,6% supererebbe significativamente la media europea, ma anche e soprattutto la questione della guerra in Ucraina al centro dell'intervento che stamattina il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto alla sessione plenaria dell'undicesimo Forum Economico Orientale in corso a Vladivostok, nell'estremo oriente russo, evento cui partecipano 80 paesi. Putin, arrivato da Bishkek, dal vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove ha incontrato diversi leader mondiali, ha detto che con Kiev c'è la possibilità di avere colloqui costruttivi e che i contatti di fatto proseguono a livello di intelligence. Putin tuttavia ha dichiarato come la minaccia del presidente ucraino Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i velivoli civili con attacchi di droni complichi di fatto le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali.
1: E l'Iran afferma di aver preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli USA, Donald Trump. Fino al 6 settembre nel paese asiatico le squadre di oltre 100 nazioni si sfidano nei World Nomad Games 2026, evento di piattaforma mondiale che l'ONU considera una piattaforma per il dialogo interculturale e la promozione dello sviluppo sostenibile. Al microfono di Bianca Tombini, Irene De Mizio, viaggiatrice e autrice del progetto Corri coi lupi.
6: I World Nomad Games partono per tenere vivi sport che sono tradizionalmente legati alle civiltà nomadi dell'Asia centrale. Si sviluppano su la parte dello sport, poi c'è un'altra parte, i giochi da tavolo, giochi tattica, e poi c'è tutta la parte culturale, musicale.
7: Potremmo considerarlo come un mix tra un evento sportivo ma anche culturale?
6: Assolutamente sì, e si vedeva già dalla cerimonia d'apertura. Il posto in cui è stata fatta è questa gigante arena, uno stadio a forma di yurta. Secondo me l'atmosfera è assolutamente festa, ma anche sta succedendo qualcosa di importante. La cerimonia coincideva con il 25esimo anniversario della Shanghai Cooperation Organization, per cui alla cerimonia c'erano diversi capi di Stato, e poi è iniziata la cerimonia vera e propria di apertura, che è stata un'esplosione di fuochi, fiamme, cavalli, fumo, no, veramente inspiegabile a parole.
1: Precisiamo che appunto il World Nomad Games si svolge in Kirghizistan, ripetiamo, fino al 6 settembre. Quest'estate la Germania ha registrato finora 16.300 decessi da attribuire al forte caldo, lo riporta il Robert Koch Institute. Si è segnato un record di vittime nella settimana tra il 22 e il 28 giugno, quando, stando all'istituto, le vittime delle alte temperature sono state 9.600. Penultima serata ad Otranto del Festival Giornalisti del Mediterraneo, di cui Radio Vaticana, Vatican News e Media Partner, protagonista in questa edizione il tema della legalità. Andrea De Angelis ha sentito Don Antonio Coluccia, prete salentino che opera nelle periferie romane nel contrasto alla criminalità organizzata.
8: Il Vangelo in tutto questo può trasformare la vita di questi ragazzi, sì, perché nella misura in cui ci sono testimoni credibili, perché noi abbiamo bisogno di testimoni credibili che dicono e che vivono il Vangelo. Ma questo Vangelo dove abita? Abita nelle fragilità. Ricordati che polvere sei, polvere ritornerai, no? Come dire, e Dio ti abita e ti vuole che tu sia felice, sia contento.
9: Cos'è che muove alla legalità? Le sanzioni, gli esempi, le lezioni? I timori, cos'è che davvero ci porta lì?
8: Da quando il mondo è stato creato da nostro Signore Gesù Cristo, lui è il primo che ha dato l'esempio. Io credo che oggi, ragazzi di oggi, c'è bisogno dell'esempio. L'esempio. Vedete, quando accade qualcosa, le grandi operazioni di polizia, tutti quelli che collaborano, c'è una cosa importantissima. Però attenzione, se questo avviene, dopo un certo punto c'è un fallimento. Perché se parte l'attività repressiva, vuol dire che non abbiamo fatto prevenzione sulla vita di questi territori e di questi ragazzi.
1: Nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, un itinerario tra Abruzzo e Umbria per riscoprire l'eredità del poverello e l'attualità del suo messaggio. Sulle orme di Francesco, luoghi, storia e spiritualità, attraverso alcuni dei luoghi segnati dalla presenza e dalla tradizione francescana. Il servizio di Paolo Ondarza.
10: Otto secoli dopo, gli insegnamenti di Francesco continuano a interrogare il presente. È il filo conduttore del convegno itinerante sulle orme di Francesco, luoghi, storia e spiritualità, promosso dal Centro per la Filosofia Italiana, in collaborazione con Italia Nostra e le realtà culturali e istituzionali coinvolte nelle diverse tappe. Dopo Castelvecchio su Bequo e il monastero di San Basilio all'Aquila, il percorso proseguirà a Celano il 6 settembre, Capestrano il 4 ottobre e Assisi a Santa Maria degli Angeli il 17 ottobre. Un itinerario per riscoprire insegnamenti, opere e testimonianze francescane e la loro influenza sulla cultura italiana, dall'arte alla filosofia e alla letteratura, ma anche per rileggere il messaggio del santo davanti alle sfide di oggi: pace, tutela dell'ambiente, libertà e democrazia.
1: E allora finisce qui il nostro giornale. Da Gabriele Di Domenico in regia, Alessandro Guarasci in studio, grazie per l'attenzione, ma l'informazione torna alle ore 15.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Era scritto in un cartello sulla schiena di ragazzi che senza conoscersi
1: di città diverse,
0: socialmente differenti,

Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

sta chiedendo cibo ed una casa dove stare, immaginando che i suoi figli sono i miei fratelli. Sto pensando smarrito, che cosa potrei fare?

Parole di vicinanza e incoraggiamento per chi vive in contesti di costante tensione e violenze, quelle rivolte al Papa e membri della CEMRA. Si tratta della conferenza dei vescovi latini nelle regioni arabe. E Leone XIV ai seminaristi, il pontificio seminario regionale pugliese Pio XI di Molfetta e del seminario vescovile di Aversa ha raccomandato di curare la relazione con Dio. Con l'Ucraina c'è la possibilità di colloqui costruttivi, ma a doversi occupare della fine del conflitto sono i paesi coinvolti, ossia Russia e Ucraina. Lo ha detto il presidente Putin nel suo intervento alla sessione dell'undicesimo forum economico orientale in corso a Vladivostok. Il Consiglio europeo della ricerca ha assegnato circa 75 milioni di euro a 50 giovani ricercatori italiani, inclusi quelli che lavorano all'estero. Bene, per ora è tutto, l'informazione torna alle ore 16.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Bentrovati cari amici, cari radioascoltatori, a un nuovo appuntamento del nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, ed oggi voglio parlarvi di un santo giovane, un santo che è stato canonizzato giusto un anno fa da Papa Leone XIV, e parlo di San Pier Giorgio Frassati. Molte volte quando noi pensiamo ai santi pensiamo che siano persone appartenute a un'altra epoca, lontani dalla nostra vita, dalle nostre domande. E invece non è così, perché Pier Giorgio Frassati, questo giovane torinese morto a solo 24 anni, appassionato di montagna, amicizia, sport, studio, ma soprattutto appassionato di Cristo, ci rivela una fede vissuta non ai margini della vita, ma dentro la vita, in mezzo alla gente, nelle relazioni, nell'impegno sociale, nella carità e nella quotidianità. E voglio parlarvi oggi, insieme a Simona Borello, che ringrazio per essere qui con noi, di un evento che l'Arcidiocesi di Torino propone dal 5 al 7 settembre, proprio per ricordare il primo anno di canonizzazione di questo giovane. Benvenuta Simona.
2: Buongiorno, grazie di averci invitato.
1: Questo evento, io dicevo, che si chiama Santo tra i Santi, che sarà realizzato proprio a Torino dal 5 al 7 settembre. Qual è il significato di questo anniversario per la Chiesa torinese e perché avete sentito il bisogno di celebrarlo attraverso questi appuntamenti?
2: Sì, la canonizzazione di Pier Giorgio è stato un evento veramente di festa. In realtà l'Arcidiocesi stava già un po' accompagnando la conoscenza di questa figura, perché nel 2025 si è celebrato il centenario della morte di Pier Giorgio, e quindi era già stato costituito dal cardinale un comitato che raccoglieva proprio le varie realtà ecclesiali legate a Pier Giorgio, e quindi c'era già, come dire, una grande attenzione. L'anno scorso l'arrivo della canonizzazione ovviamente è stata una grande gioia, e l'Arcidiocesi ha deciso di celebrarla proprio perché si sente l'urgenza, l'attualità, la bellezza di proporre la figura di Pier Giorgio come modello del giovane cristiano, proprio per la sua vivacità, la sua profondità e la sua semplicità, che possono essere davvero, ispiratrici per i giovani di oggi.
1: Pier Giorgio è stato proclamato santo, però la sua vita è tutt'altro che una vita straordinaria, nel senso tradizionale del termine, ma è una vita proprio ordinaria. Era uno studente, aveva amici, praticava sport, amava la montagna. Ma dove possiamo incontrare la santità nella sua quotidianità?
2: Noi quest'anno ad aprile abbiamo festeggiato anche i 125 anni della nascita di Pier Giorgio, che appunto era nato il 6 aprile del 2026, e l'Arcidiocesi ha deciso di chiamarlo proprio 125 anni di santità, proprio perché la santità di Pier Giorgio è stata questa santità che lo ha accompagnato in tutto il suo percorso di crescita, e che era veramente una sorta di habitus, e in questo senso può essere veramente di ispirazione per tutti noi, nel fatto che proprio nella vita quotidiana possiamo incarnare, almeno possiamo sperare di incarnare, proprio l'essenzialità del messaggio evangelico. In Pier Giorgio ogni momento della vita era buono per celebrare il Signore, o attraverso l'adorazione eucaristica, oppure, come amava dire, andandolo a visitare tra i poveri, facendo da collante per una gita tra amici, in cui ad esempio non mancava mai il momento di preghiera, ma anche nell'impegno politico ed associativo, dove si spendeva sul fatto che la fede non fosse una questione solo privata, ma dovesse servire a migliorare la vita di ciascuno e ciascuna.
1: Simona, vivere e non vivacchiare è una frase ormai diventata celebre di Pier Giorgio. Che cosa vuol dire oggi? Questa è una provocazione, no? Per un ragazzo o una ragazza che spesso rischia di vivere senza direzione, o quasi semplicemente lasciandosi trasportare dagli eventi.
2: Sì, proprio rileggere l'esperienza di Pier Giorgio in questi anni a me, devo dire, ha scaldato veramente il cuore, perché è estremamente contemporaneo pur essendo vissuto 100 anni fa. Si trovano tante cose che ragazzi della sua età fanno. Faccio un esempio: lui andava in una gita, la prima cosa a cui pensava era sviluppare le fotografie da mandare agli amici, né più né meno come oggi facciamo lo sharing di ogni momento della nostra vita, ma al contempo Pier Giorgio alimentava questa profondità nella vita quotidiana. Questa frase, che appunto è diventata celebre, che ricordavi, si inserisce in un contesto più ampio, perché lui dice: vivere senza una fede da portare avanti, da diffondere, da far conoscere agli altri, significa vivacchiare. Non vivere pienamente è portare avanti dei valori che per Pier Giorgio non sono mai dei valori intimi, di salvezza privata, ma riguardano sempre il fatto di una fede condivisa. E quindi, da questo punto di vista, nel vedere l'ordinarietà di questo ragazzo, noi pensiamo che tutti possano sentirsi nella possibilità di mettersi davvero in movimento. Da questo punto di vista, ad esempio, la lettura delle lettere che lui scriveva agli amici sono estremamente significative, perché ci parlano anche di piccoli drammi da universitari, no? Non ho studiato abbastanza per quell'esame, non ho voglia di studiare, oppure sono andata a fare quella gita e ho perso tempo. Eppure c'è sempre un momento più profondo che viene condiviso.
1: È interessante, perché lui era profondamente inserito nella società del suo tempo, no? Era impegnato sia nella FUCI, nell'Azione Cattolica, nella San Vincenzo e nelle varie questioni sociali. Come si tiene insieme, secondo te, nella sua esperienza, la vita spirituale e l'impegno concreto per gli altri?
2: E in questo Pier Giorgio c'è una grande fluidità tra i due momenti, non sono visti come separati, no? Noi alle volte, anche come credenti, un po' ce li abbiamo, no? Dobbiamo collocarci in una delle parti ecclesiali, no? O siamo quelli contemplativi, o siamo quelli attivi, o siamo gli impegnati in politica, o siamo gli intellettuali. Le pluriappartenenze di Pier Giorgio ci dicono invece che c'è un'unità che può esserci nelle singole persone, forse solo nei santi come lui, non lo so, però ci dice di quest'unità della Chiesa in cui tutti i pezzetti si mettono insieme. In Pier Giorgio, ad esempio, il fatto di andare a messa si completava solo con la visita ai poveri, perché nei poveri lui andava a ricambiare la visita che Cristo gli faceva nell'Eucaristia. Quindi non c'è un prima o un dopo, è assolutamente un unico movimento che in Pier Giorgio c'è. Così come occuparsi che i poveri avessero da mangiare, voleva dire anche interessarsi delle sorti degli operai, che magari non erano nelle condizioni migliori, e quindi da questo punto di vista anche il suo impegno nella politica per far sì che le cose cambiassero, che non ci si arrendesse alle ingiustizie, è estremamente coerente con il suo discorso sociale. Cioè, non bastava fare l'elemosina, bisognava poi fare un'elemosina più grande, che noi magari con altri termini avremmo chiamato, no, carità intellettuale, per chi? Perché chi ha quegli strumenti per fare qualcosa di più, per cambiare la società, lo potesse fare.
1: E prima di approfondire un attimo l'aspetto della carità in Pier Giorgio, volevo un attimo fare una piccola pausa musicale e poi ritorniamo insieme.

0: Ed eccoci ancora insieme dopo la nostra pausa musicale. Siamo ancora con Simona Borrello e continuiamo a parlare di Pier Giorgio Frassati. Simona, citavi l'aspetto della carità, no? Forse uno degli aspetti più sorprendenti della figura di Pier Giorgio. Lui incontrava concretamente i poveri, spesso senza che la sua stessa famiglia conoscesse fino in fondo ciò che lui faceva. Che cosa ci insegna oggi questo suo modo discreto di vivere la carità?
1: Sì, noi abbiamo, da un certo punto di vista ci sono anche degli strumenti oggi che possono essere anche utili, no? Il fatto che qualcuno sponsorizzi un'iniziativa e che quindi, no, fa vedere io faccio questo bene e così se ne parla di più e più altre persone lo faranno, oppure banalmente che faccio una donazione a un ETS e poi c'ho il modulo che non posso scalare dalla dichiarazione dei redditi, no? Siamo comunque abituati a far sì che sia una cosa visibile. Invece da questo punto di vista sentiamo proprio l'eco del Vangelo di Matteo, no? Non sa chi è la tua destra cosa fa la sinistra. Quello che faceva Pier Giorgio la sua famiglia non lo sapeva, pensava avessero le mani bucate e in realtà tutti i soldi che in qualche modo riusciva ad avere lui li dava ai poveri. L'hanno scoperto soltanto il giorno del suo funerale, quando centinaia di poveri sono arrivati appunto a partecipare al suo ultimo saluto. E questo ci dice forse che anche non tutto deve essere esibito, ed è una cosa un po' particolare, no? Nell'epoca nostra dei social, dove siamo abituati a condividere ogni momento, invece c'è qualcosa che forse dobbiamo proprio un po' tenere per noi. Questo non significa che Pier Giorgio non invitasse altri ad esercitare la stessa carità, anzi delle volte succedeva che gli amici dovessero fare la carità allo stesso Pier Giorgio perché era rimasto senza soldi per le varie note iniziative, quindi lui sensibilizzava, ma era una sensibilizzazione personale, no? Allora questo ci dice anche forse di quanto veramente anche le nostre opere di bene devono essere concentrate non tanto perché siano conosciute, che gratifichino noi stessi, ma che siano veramente fatte per il regno, fatte in realtà per Cristo che abita queste situazioni.
0: La montagna, ma perché la montagna è così presente nella spiritualità di Pier Giorgio?
1: Allora, Pier Giorgio è un piemontese, uno sportivo, è anche questo che ci piace, un ragazzo proprio del suo tempo. A lui piaceva andare in montagna, quando andare in montagna era ancora una cosa molto pericolosa. Nei suoi scritti, ad esempio, c'è anche riferimento: prima di andare in montagna bisogna mettersi a posto con la coscienza, perché non si sa mai se si torna indietro. La montagna ha per Pier Giorgio due valenze: una è proprio quella, se vogliamo, sportiva, estetica, il fatto della bellezza della montagna. Eppure questa bellezza non è fine a se stessa, in essa Pier Giorgio vede la creazione, la bellezza della creazione. In montagna è come se fosse, no, il suggello di un ricordo continuo del fatto di essere creatura, e quindi in questo senso diventa anche un po' metafora della sua vita, no? È celebre una sua cartolina dopo una gita in cui c'era scritto verso l'alto. Questo verso l'alto è scritto minuscolo, poi nel passare del tempo c'è stato anche chi l'ha iniziato a scrivere con la maiuscola, perché un po' c'è entrambi questo movimento. Verso l'alto è la montagna, ma è anche la tensione spirituale che ha Pier Giorgio, che tutte le cose della sua vita portano verso l'alto, in questo caso con la maiuscola.
0: Passiamo al titolo del vostro evento, Santo tra i Santi. Sembra suggerire che Pier Giorgio non è una figura isolata. Che cosa vuol dire guardare a Pier Giorgio dentro la grande storia della santità e allo stesso tempo accostarlo ad altre figure giovani?
1: Sì, a Torino proprio qualche mese fa è stata inaugurata questo spazio espositivo che si chiama Santorum, i Santi Sociali nel centro di Torino. È una piccola sala espositiva che è proprio accanto al più grande spazio espositivo, che è dedicato proprio a Pier Giorgio. Questo spazio di mostra è temporaneo, in questo momento ospita proprio questa mostra che si chiama che è Santo tra i Santi, in cui la figura di Pier Giorgio è accostata agli altri santi sociali che hanno vissuto nella chiesa di Torino. Dalla fine dell'Ottocento la chiesa torinese ha avuto queste figure straordinarie di uomini e di donne, di laici e di religiose, di coppie sposate, di celibi, che si sono dedicate ai poveri. Siamo nel periodo di una grande trasformazione di Torino, che vede una grande

0: grande ondata migratoria, prima dalle campagne e poi via via in progressione dal resto dell'Italia. E ci sono questi santi che vanno da Giulia Tancredi di Barolo ad Allamano, al Cottolengo, ad Alberione, a Don Bosco e a tanti altri celebri che si dedicano in modo diverso alle necessità dei più poveri, delle persone bisognose di educazione, delle persone in carcere, ma anche alla formazione dei sacerdoti e dei laici, alla salute. E allora noi la diocesi appunto ha voluto mettere Pier Giorgio proprio all'interno, lui è il più giovane di questi santi, l'ultimo diciamo arrivato, ma non ultimo in termini di carità e di dedizione. E quindi Santo tra i Santi è un po' per suggellare il posto che Pier Giorgio ha preso a pieno diritto nella santità sì della Chiesa, ma anche nella santità della diocesi di Torino.
1: Il programma si apre il 5 settembre con uno spettacolo teatrale. E perché avete scelto questo spettacolo anche in linguaggio del teatro per raccontare Pier Giorgio? Se ce lo spieghi un po', che ci illustri poi i vari eventi che ci saranno.
0: Sì, allora abbiamo iniziato con lo spettacolo teatrale presso la parrocchia che si chiamava sino ad adesso la parrocchia del Beato Pier Giorgio Frassati, che proprio domenica prenderà ufficialmente il titolo dedicato a San Pier Giorgio Frassati. E allora il linguaggio del teatro ci è sembrato molto coinvolgente proprio per far sì che un pubblico anche diciamo locale, no, come quello di una parrocchia, potesse coinvolgere grandi, piccini, le famiglie, ma anche e soprattutto i giovani. È uno spettacolo di una compagnia in cui la direttrice conosce molto bene la figura di Pier Giorgio e ruota intorno ai personaggi principali della vita di Pier Giorgio, dai familiari e gli amici, che lo raccontano attraverso appunto il linguaggio teatrale. E vuole essere proprio un modo per far sì che ciascuno poi possa avere l'eco della vicinanza con Pier Giorgio. Il giorno dopo, appunto domenica 6, avremo la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Ausiliare, durante la quale, oltre al ringraziamento per la canonizzazione di Pier Giorgio, verrà formalizzato il cambio della dicitura proprio della parrocchia. Infine il 7, che è proprio il giorno anniversario della canonizzazione, presso la rettoria di Santa Maria di Piazza, dove c'è appunto lo spazio espositivo a lui dedicato, ci sarà questo momento di conferenza dove sia il vice postulatore della causa, sia Roberto Falciola, sia il responsabile della diocesi per le cause dei santi, Don Francesco Venuto, ci parleranno proprio della santità particolare di Pier Giorgio e del suo legame con la Chiesa torinese. Però come dire, queste si tratta semplicemente di alcune delle iniziative che comunque durante l'anno ancora l'arcidiocesi porterà avanti all'interno di tutto un anno in cui celebreremo comunque l'anniversario della canonizzazione. Grazie anche al sostegno che la figura ha avuto sia dalle realtà cittadine ma anche dal ministro dello sport.
1: Quindi dal 5 al 7 settembre saranno tre giorni diversi fra loro: teatro, celebrazione eucaristica, incontro. A chi sono rivolti questi appuntamenti? Solo ai giovani oppure a tutta la comunità, a tutta la cittadinanza?
0: Allora, da un lato sicuramente i giovani sono degli interlocutori privilegiati, però pensiamo veramente che Pier Giorgio possa essere di ispirazione a tutti, anche agli educatori, anche alle famiglie, proprio perché è una figura che riesce a parlare a 360 gradi, per cui l'aspirazione è proprio di far sì che quante più persone possibili possano diventare compagni di cordata, mettiamo usiamo un po' questa immagine di Pier Giorgio, no? Per scalare insieme sempre verso l'alto.
1: E per concludere, se tu dovessi scegliere una sola parola per raccontare Pier Giorgio Frassati ai giovani di oggi, quale sceglieresti?
0: Sceglierei la parola che è stata scelta per lo spazio espositivo, che non si chiama così burocraticamente spazio espositivo Pier Giorgio Frassati, questo è il sottotitolo, ma si chiama Verso l'altro. La battuta che diciamo verso l'altro Pier Giorgio l'ha scritta, ma verso l'altro è quello che Pier Giorgio ha fatto ed è quello che auguro davvero a ciascuno di noi, di andare verso l'altro, che sia una persona di famiglia, una persona conosciuta, ma anche uno sconosciuto, qualcuno che ha bisogno della nostra difesa, della nostra vicinanza, di un'opera di carità. Allora sì, verso l'altro.

0: quello che per me racchiude veramente l'essenza di San Pier Giorgio Frassati.
1: Grazie davvero Simona Borello per essere stata con noi e grazie ancora per averci aiutato a riscoprire la figura di questo santo giovane e il significato di questo anniversario.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo a Torino, visitate anche versolaltro.it perché c'è anche il virtual tour, quindi anche a distanza potete scoprire cosa Torino può raccontarvi su Pier Giorgio.
1: Grazie ancora.

E continua in musica la nostra trasmissione anche quest'oggi, in questo periodo estivo. Allora io vi saluto carissimi amici, carissimi radioascoltatori, vi lascio ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana ed io vi aspetto la prossima settimana per un nuovo appuntamento con il nostro programma Dritti al Cuore. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela e buon pomeriggio.

0: L'informazione, parole di vicinanza e incoraggiamento per chi vive in contesti di costante tensione e violenze, quelle rivolte dal Papa ai membri della Conferenza dei Vescovi Latini nelle regioni arabe. E Leone XIV ai seminaristi del Pontificio Seminario Regionale Pugliese, Pio XI in fetta del seminario Vescovile di Aversa, ha raccomandato di curare la relazione con Dio. Duro attacco della Russia alla Germania per il portavoce del Cremlino Peskov. Il cancelliere tedesco Merz sta cercando di guadagnare punti presso l'opinione pubblica tedesca con quelli che ha detto a suo avviso sono passi quasi bruschi contro la Russia, ma ha detto ancora Peskov questo lo fa in modo goffo. Bene, per ora è tutto, l'informazione alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno. According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyant les choses.
4: Pantheon et semblance de son.
5: La maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Haiti, preoccupazione per la fine dei TPS per gli immigrati negli USA, energie rinnovabili, il ruolo del fotovoltaico in Italia, Crazy for Football, la nazionale di futsal per la salute mentale torna a Roma in vista dei mondiali e poi di nuovo a Otranto dove prosegue il festival giornalisti del Mediterraneo. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Damiano Caprio, come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243 72. Negli Stati Uniti crescono le espulsioni forzate dopo il blocco per i migranti haitiani della norma che ha lo scopo di accogliere e proteggere quelle persone provenienti da nazioni nelle quali guerre, disastri naturali e gravi situazioni umanitarie ne impediscono il rimpatrio in condizioni di sicurezza. Per Monsignor Pierre-André Dumas, vescovo della diocesi haitiana di Anse-à-Vaux-Miragon e vicepresidente della conferenza episcopale del paese caraibico, la Chiesa deve chiedere all'amministrazione degli Stati Uniti di tornare sui propri passi.
8: La prima parola che descrive, al mio parere, meglio lo stato di questi 350.000 persone è proprio la paura. Lo stato d'animo è paura, paura spaventosa, paura tremenda, una paura, diciamo, del domani, paura di anche essere arrestati ad ogni ora, ad ogni momento, anche di notte, paura anche di essere separati, alcune famiglie, alcune madri dai propri figli, alcuni padri dai propri figli, paura di perdere il lavoro, perché questo aveva permesso a loro di pagare le tasse, di comprare case, di costruirsi una vita. Hanno costruito durante questi anni di sacrifici e quindi hanno paura che tutto questo vada proprio nel nulla. E c'è anche la paura di ritornare in questo momento in a casa, dove il luogo, come abbiamo scritto la settimana passata, spiegato in qualche intervista già, che c'è il caos, che c'è la violenza assurda nel paese, c'è anche il terrore, quindi portare questa gente in mezzo alle bande violenti finché lo Stato non assuma la sua responsabilità è proprio un colpo duro per la gente. Quindi molti di questi haitiani non sono persone appena arrivate negli Stati Uniti, molti di loro sono persone appena che hanno lavorato, vivono qui da anni e lavorano bene pagando le tasse e crescono i loro figli, frequentano le nostre comunità, le chiese, assistono agli anziani, lavorano negli ospedali, nelle case di cura, nell'agricoltura, nei servizi. Sono diventati parte integrante della società americana, per cui non si capisce per quale motivo che abbiano preso questa decisione. La Homeland Security che si occupa di queste cose forse ha seguito alcune indicazioni del proprio governo e quindi ha agito. Oggi improvvisamente molti di loro si trovano davanti a una domanda terribile: che cosa succederà alla nostra famiglia domani oppure oggi stasera? Allora ho incontrato alcuni madri che hanno questa paura persino di accompagnare i figli a scuola, persone che hanno ridotto i loro spostamenti, hanno cambiato case, che evitano luoghi pubblici e che vivono quasi nascoste, senza dimenticare quelli che hanno perso proprio il lavoro, perché con questa pressione del governo molte industrie, ad esempio nell'Indianapolis o nell'Ohio, dove ci sono degli haitiani che collaborano molto, che lavorano a livello industriale, e anche gli industriali sono lamentati con il governo per dire: ma non si fa questo, questo è un deficit economico per noi, e che questa gente lavora bene e fa il suo lavoro, perché bisogna mandare via? E quindi tutti scelgano di chiedere al governo di ripensare questa decisione, come aveva detto già l'arcivescovo di Miami, Monsignor Lueschi, e che davanti a quello che è successo a Chesco, ad esempio, bisogna sospendere, il governo deve sospendere la sua decisione di mandare via queste persone con TPS. Allora non è soltanto una questione amministrativa o giuridica. Quando uno dice sono illegali, loro erano entrati nel paese con la legge in mano, erano persone legali, perché il governo americano che aveva detto: chi se la sente, chi accetta di provare che negli Stati Uniti c'ha delle famiglie che possono prendere cura di loro, e che mostrano che hanno $17,000 in banca, oppure case, altre cose che valgono di più di questo, possono invitare in questa situazione di Haiti alcune famiglie, alcuni membri della propria famiglia. Quindi la gente ha fatto sacrifici anche per arrivare qui, e quindi per noi non è soltanto una questione amministrativa o giuridica, non è una questione di statistica, di cifre, è prima di tutto una vera angoscia umana e familiare. E quindi chiederemo all'America, che è grande, che vuole essere grande, di dimostrare questa umanità, questa grandezza nel fare prova di una, come si diceva negli Atti degli Apostoli 28:2, e a Malta la gente, Paolo dice, quando Luca ha scritto, Paolo ha fatto l'esperienza di un popolo, una popolazione che ha una grande umanità, una umanità rarissima e umanità poco comune. E quindi chiediamo comunque agli Stati Uniti di manifestare questa grandezza di cui loro vogliono si definiscono in questo modo, che vogliono che l'America sia grande ancora, oppure di nuovo, oppure che la grandezza di America si manifesti. Allora in questo bisogna che facciano anche prova che, come esseri umani, non sono governi, non sono persone che prendono decisioni a livello semplicemente per fare bene al loro elettorato. Bisogna vedere il bene insieme di la popolazione che sta lì, anche se sono stranieri, sono di altri paesi, però sono integrati completamente, lavorano e danno il migliore di se stessi. Ecco, questo voglio dire, anche che l'America faccia prova di questa grande umanità.
3: Ecco, dopo l'interruzione dei TPS, qual è attualmente l'atteggiamento dell'ICE?
8: Dunque, la fine del TPS vuol dire, significa che molte persone che fino a ieri erano legalmente protette contro l'espulsione, oggi possono diventare vulnerabili alle procedure di arresto e deportazione se non dispongono di altra base legale per restare negli Stati Uniti. E questo avviene in un contesto nel quale l'attività del ICE, che sarebbe quella polizia che fa gli interventi contro la presenza dei stranieri, e quindi l'attività di ICE è diventata molto più intensa. All'uscita del metro, all'uscita degli autobus, all'uscita di un bar, di un ristorante, della chiesa, all'uscita dei luoghi familiari, perché loro hanno anche nel registro tutti gli indirizzi di queste persone che tengono la TPS come lo status che protegge, ecco. E quindi la gente vive in questa situazione tremenda, spaventosa, e per questo nelle sue comunità haitiane cresce un clima di grande insicurezza. Ieri a messa, ho celebrato la messa alla parrocchia Notre Dame of Haiti, Notre Dame di Haiti, e c'era la festa della Santa Famiglia, che è il gruppo, il movimento, l'associazione cattolica che si chiama così, e ho visto che c'erano ancora persone, perché queste persone sono arrivati da tantissimi anni, quindi hanno festeggiato il 40° anno da quando si sono impiantati qui, arrivati in America come gruppo, come movimento. Però ho visto la chiesa era piena, ma conoscendo gli haitiani, con questa festa la chiesa non sarebbe solo piena, sarebbe proprio incapace di accogliere tutti. E quindi voglio dire che anche gli haitiani che vivono con TPS adesso pregano a casa come se fosse il ritorno del coronavirus, oppure il tempo difficile di guerra, e quindi si mettono sotto casa e non escono fuori. Però naturalmente uno Stato, capisco, ha il diritto di prendere alcune decisioni, il dovere di applicare le proprie leggi sull'immigrazione. La Chiesa non nega questo diritto, ma la Chiesa chiede di non fare di questa questione molto umanistica, umana, una questione di cifre, una questione di oppure per qualcuno diventa qualcosa che mette il razzismo in un piedistallo di molto alto, e quindi che dimenticano che questi sono uomini, dietro a tutti questi uomini e donne, dietro a queste storie, a cifre, a tutte quelle cose che loro stabiliscono, ci sono delle persone umane, delle famiglie. E quindi come uno fa a prendere 4 figli americani in una famiglia dove il marito e la moglie non sono americani, vivono con TPS e sono persone molto, che lavorano molto, alcuni sono anche medici, alcuni altri sono agronomi e lavorano bene, e quindi uno dice che dividiamo questa famiglia, creiamo una spaccatura, una rottura nel seno dell'unità familiare. Io credo che questo deve far riflettere molto il governo americano, e che ci tiene alle grandi e buone tradizioni, e quindi non possono diventare con le decisioni delle leggi che distruggono le famiglie, creano divisioni, spaccano, cioè rompono le famiglie. E quindi per questo alzo la voce, faccio un po' di advocacy per chiedere al governo di ritornare alla cosa più giusta, più umana, più umanistica, la cosa che dia un senso a tutta questa grandezza dell'America. La legge deve sempre rimanere al servizio della persona umana e del bene comune, non una legge che non veda l'uomo, o la legge deve vedere l'uomo, la donna, l'essere umano, e questo è il senso delle leggi nella città.
7: Cambiamo argomento. Negli ultimi anni il tema delle energie rinnovabili è diventato sempre più centrale nel percorso verso un futuro più sostenibile. Tra le diverse fonti disponibili, il fotovoltaico rappresenta una delle soluzioni più diffuse e interessanti. Permette infatti di trasformare direttamente l'energia del sole in elettricità, contribuendo a ridurre l'utilizzo delle fonti fossili e le emissioni di CO2. Ma la transizione energetica non riguarda soltanto la tecnologia. I numeri raccontano che nel mondo il fotovoltaico ha superato i 2800 gigawatt di capacità installata, mentre in Italia siamo arrivati a quasi 45 gigawatt. Ma dopo anni di crescita il mercato sta iniziando a rallentare. Per approfondire opportunità, prospettive e criticità legate alle energie rinnovabili e in particolare al fotovoltaico, abbiamo sentito Moreno Scarchini, presidente e fondatore di Energred.
9: Energred è nata da un'idea e da un desiderio, un sogno, che è quello di dotare tutte le PMI italiane della capacità di prodursi in casa l'energia. Quello che è successo è che stiamo materializzando questo sogno, consentendo alle imprese di non investire alcun euro per le infrastrutture che sono soprattutto impianti fotovoltaici. Quindi noi abbiamo iniziato, io e altri due soci che sono cofondatori con me, abbiamo iniziato nel 2000, ormai sono 10 anni fa, a proporre sul mercato questo modello, che è un modello che si chiama SEU, cioè Sistema Efficiente Utenza, che consente appunto alle imprese, cioè è dedicato soprattutto alle imprese, italiani di avere un impianto fotovoltaico a casa propria che soddisfa circa il 40-50% del proprio fabbisogno annuale senza mettere un euro sul tavolo. Quindi loro possono continuare a dedicare i propri investimenti al loro core business e avere contemporaneamente, grazie al nostro intervento, perché noi investiamo sugli impianti, grazie al nostro intervento, avere energia a basso costo assicurata per decenni. Ora abbiamo una forma contrattuale che prevede che durante la vita utile garantita di un impianto fotovoltaico, che sono ormai 30 anni, parliamo di 30 anni, il 50% del valore viene da noi, perché abbiamo comunque investito e abbiamo preso tutti i rischi, e il 50% rimane nelle tasche dell'utilizzatore o dell'impresa. Normalmente gli impianti rimangono nostri per 15 anni, dopodiché vengono ceduti a titolo gratuito all'impresa. Non so se sono stato confuso, dimmi se...
7: No, è chiaro, si tratta insomma innanzitutto di una forma di vero e proprio investimento, ecco, verso questo tipo, esatto, di energia.
9: Noi quello che facciamo è quello di investire, costruire i nostri impianti e vendere l'energia direttamente alle imprese. Ora, dietro questa idea c'è la convinzione che questo modello energetico è quello che serve a questo benedetto paese per uscire dalle sabbie mobili in cui si trova. Tu sai benissimo, meglio di me oggi, qual è la situazione altamente aleatoria sui costi di energia, sui costi non solo di energia elettrica ma anche sul costo del petrolio, eccetera. Noi come paese siamo in balia di eventi non controllabili e questo crea moltissimo disturbo agli imprenditori. Quello che noi abbiamo sempre detto è che il grande creatore ha messo una centrale nucleare a fusione alla giusta distanza dalla Terra, 150 milioni di chilometri, e tutte le energie rinnovabili sono figlie di questa centrale a fusione che è il Sole. Ora, a non sfruttare queste capacità in Italia è un delitto. Però tu considera questo, che il cambio di paradigma che stiamo vivendo è quello del passaggio da grandi centrali localizzate, puntuali, che poi l'energia va trasportata fino alla presa di casa tua, alla possibilità di avere la produzione diffusa su tutto il territorio nazionale, cioè produrre laddove l'energia viene utilizzata. Questo soltanto per dirti che dal punto di vista del sistema paese il 10% oggi dell'energia che viene trasportata sulla rete nazionale viene persa. Tu considera questo, se fai un conto rapido, sono miliardi che l'Italia butta. Non solo, ma l'Italia deve comprare metano, deve comprare il gas e via dicendo. E lo trova al prezzo che trova, quando ha una benedizione che è il sole. Ora, quello che abbiamo sempre detto in tutte le sedi è che l'Italia deve spingere verso l'autoconsumo fisico e l'autoconsumo anche virtuali, perché noi promuoviamo anche le comunità energetiche, cioè un modo nuovo di concepire i consumi non più egoistici ma condivisi.
7: Da questo punto di vista si parte prima dalle istituzioni o prima dalla cultura del paese?
9: Allora, si parte da scelte politiche ben precise del paese. Ora, la cultura, purtroppo, io guardo sempre le cose positive, la cultura dei nostri imprenditori io la trovo ancora molto medievale. Ora, ci sono le eccezioni, che sono imprenditori illuminati con cui abbiamo a che fare, ma mediamente l'imprenditore italiano ha una sottocultura che prevede che se lo Stato mi deve aiutare. Ora, noi in tutte le trattative commerciali spieghiamo che non c'è bisogno dello Stato che aiuti, perché noi investiamo, loro hanno un'energia a basso costo garantita, per quale motivo devono attendere di mettersi un impianto in casa? Se lo vogliono fare con le loro forze economiche, noi siamo disposti a farlo, ma se non vogliono distogliere i loro capitali dal loro core business, lo facciamo noi. Ora, la politica italiana, tu sai, in questo momento vive alti e bassi, ora si riparla di nucleare, no? Il nucleare è più da portè, piccolino, portato insomma sotto scala, forse da 30-50 anni, no? Ora, purtroppo sono scelte politiche che in questo momento non stanno incoraggiando la capacità di prodursi l'energia in casa, ma c'è anche un discorso di lobby molto chiaro. Evidentemente la libertà di prodursi energia, di non pagare la bolletta ai grandi player, non viene vista molto bene, no?
7: Moreno, quando poi si parla di energia rinnovabile, in questo caso di fotovoltaico, alcuni fanno riferimento anche all'impatto ambientale, cioè girano un po' la questione su quanto il fotovoltaico incida sull'ambiente per quanto riguarda l'estrazione delle materie prime necessarie, ecco, per produrre anche pannelli, batterie. Cosa pensi a riguardo?
9: Allora, guarda, ci sono degli indici economici e tecnici che l'energy payback time di un modulo fotovoltaico, che poi è scalabile un impianto, il costo energetico, il costo non solo energetico, il costo ambientale per produrre un modulo fotovoltaico si ripaga dopo un anno e mezzo di funzionamento del modulo stesso. E i moduli sono garantiti 30 anni. Ora, questo discorso quindi non ha senso. Io vorrei comparare qualunque altra forma di produzione. E ce l'abbiamo sotto mano, una centrale turbogas, ma anche una centrale nucleare che ha bisogno di essere smantellata dopo 20 anni, come un impatto sul territorio importante, con non solo sul territorio specifico dove viene prodotta l'energia. Parliamo di un turbogas da 800 megawatt, lì deve arrivare il gas. Come arriva il gas? Se io vado a vedere tutto l'impatto vero sul sistema pianeta, noi abbiamo fatto uno studio che tutta la capacità installata termica italiana, il centrale di turbogas, crea un disvalore di circa 10 miliardi l'anno per l'Italia. Cioè, noi perdiamo, per mantenere un sistema che funziona col gas, 10 miliardi l'anno. Questo chi lo dice? Non lo dicono mai, no? Perché chiaramente non è piacevole una cosa del genere. Quindi questo discorso di dire il fotovoltaico costa, non costa, costa l'età ambientale, non ha senso, non regge il confronto, non regge solamente il confronto.
7: Moreno, ci hai spiegato il progetto, ecco, Energ Red, rivolto verso le imprese, però poi c'è tutto ciò che concerne anche ai cittadini, le persone, anche nella loro quotidianità, nel loro uso domestico quotidiano. Ecco, in questo caso mi viene in mente il ruolo delle comunità energetiche rinnovabili.
9: Esattamente. Allora, per una serie di motivi anche abbastanza semplici da capire, noi quando investiamo, chiaramente viviamo in un'economia di mercato, dobbiamo avere un ritorno dell'investimento. Quando facciamo un piano industriale su una PMI, con le bollette, con la storia di come consuma una PMI, siamo abbastanza sicuri che il nostro piano industriale sia in piedi. Diversa è la famiglia. La famiglia ha un comportamento randomico dal punto di vista energetico, sparisce magari nel periodo estivo, ha delle abitudini che noi non possiamo andare a mappare o a sintetizzare in un piano industriale. Per questo, dato che comunque siamo interessati che le rinnovabili entrino nella cultura di tutti i cittadini italiani, abbiamo sviluppato una comunità energetica a livello nazionale, dove i cittadini possono entrare, i singoli cittadini, pur non avendo il loro impianto fotovoltaico, possono entrare come utilizzatori nelle nostre comunità energetiche e quindi avere una o due bollette l'anno gratuite senza aver fatto nulla. Questo è, devo dire, un'ottima iniziativa del governo, il governo italiano, ma spinto anche dall'Europa. Quindi parliamo di CER, quindi comunità energetiche come autoconsumo virtuale, in cui i cittadini privati possono avere benefici, mentre i SEU sono sistemi che noi dedichiamo essenzialmente alle imprese.
7: Guardando al futuro, Moreno, quali sono le prospettive?
9: Allora, la prospettiva è che noi stiamo spingendo, aiutando questo paese a elettrificare i consumi. C'è una spinta fortissima, ma è anche una necessità. Noi, non avendo materie prime, non avendo metano, non avendo gas, non avendo niente di idrocarburi, se non andiamo verso l'elettrificazione dei consumi, saremo sempre in balia di eventi esogeni che non possiamo controllare come paese. Quindi noi stiamo lavorando anche con le aziende per elettrificare i consumi, cioè muoversi, spostarsi da un consumo di idrocarburi anche per il raffrescamento e riscaldamento all'elettrificazione di questi consumi. Questo vuol dire che chiaramente elettrificare vuol dire avere anche energia elettrica, ma l'energia elettrica da fer è praticamente enorme come capacità produttiva. Quindi la prospettiva qual è? Il sistema paese deve elettrificare i propri consumi, togliersi dagli idrocarburi, togliersi dall'approvvigionamento di metano, di gas, del petrolio liquido, eccetera, eccetera, e andare verso le rinnovabili. Le rinnovabili, qual è il problema? È talvolta le autorità. Allora ci sono sistemi di accumulo. Questo, noi stiamo lavorando appunto per garantire che le rinnovabili siano più presenti nell'arco delle 24 ore, grazie al fatto di poter accumulare energia quando non viene utilizzata e prodotta e restituirla all'utilizzatore quando non viene prodotta, per esempio negli orari notturni. Ma noi parliamo del fotovoltaico perché il fotovoltaico è quello meno impattante dal punto di vista territoriale. I nostri impianti sono essenzialmente costruiti sui tetti. I tetti non li vedi. Se tu oggi abbiamo 60 impianti in Italia, ti sei da andare a trovare a vederli, perché sono su tetti, quindi superfici marginali, e di conseguenza anche lì l'impatto visivo è nullo, l'impatto, lo spreco del territorio è nullo. E quindi confermo quello che ho detto, cioè ci sono tutti pro e nessun contro nell'andare verso un fotovoltaico distribuito.
7: Andiamo avanti e parliamo di sport. La nazionale italiana di calcio a 5 per la salute mentale Crazy for Football torna a Roma per una nuova tappa del percorso di preparazione in vista del prossimo campionato mondiale promosso dall'International Football Committee for Mental Health. Per gli azzurri si tratta di un nuovo importante obiettivo sportivo che segue la vittoria del titolo mondiale alla World Dream Cup 2018 e quello continentale conquistato, la Dream Euro Cup 2024. La squadra si radunerà proprio in questi giorni, dal 3 al 6 settembre, proprio a Roma. Per parlarne abbiamo in collegamento il professor Santo Rullo, fondatore del progetto Crazy for Football e presidente dell'International Football Committee for Mental Health. Professor Rullo, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
7: E Gabriele Giovinetti, un calciatore, un atleta della nazionale Crazy for Football. Gabriele, buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a voi.
7: Professor Rullo, parto da te. Ecco, questo evento qui a Roma in questi giorni si ricomincia, o si continua meglio, insomma, la preparazione in vista di un evento importante, però dal 3 al 6 settembre a Roma, un evento, ecco, altrettanto importante.
10: No, senz'altro ogni occasione per riuscire a riunire i nostri calciatori che provengono da tutte le realtà diciamo del territorio nazionale, che sono stati selezionati dal nostro mister Zanchini in provini che si svolgono appunto nelle diverse città, proprio con l'intento di motivare i servizi di salute mentale territoriali a proporre all'interno dei loro programmi di intervento e di trattamento terapeutico lo sport, perché noi riteniamo che l'attività sportiva e lo sport siano fondamentali per colmare un aspetto che i disturbi psichici normalmente determinano, cioè l'allontanamento del corpo dalla mente. Il calcio, lo sport fanno questa cosa, poi diciamo che anche la letteratura internazionale ormai è piena di riferimenti al fatto che lo sport è un fattore protettivo nei confronti di tutti i problemi di salute mentale, per cui il raduno significa calciatori che partono dalle loro case e si radunano, fanno attività insomma sportiva, lavorano sul proprio corpo, lavorano anche sulla tattica per affrontare la partita e poi insomma vivono un'esperienza di socialità importante.
7: E dunque, come abbiamo detto anche all'inizio, un raduno in vista anche dei prossimi impegni importanti, però già questo weekend, sabato 5 settembre, ci sarà un momento sportivo, insomma pratico, si scenderà in campo.
10: Sì, si scende in campo contro la rappresentativa della Cassa Depositi e Prestiti, che appunto ha recentemente vinto un campionato europeo degli istituti di credito pubblici, insomma, per cui diciamo l'asticella è particolarmente alta. Queste manifestazioni noi le intitoliamo Crazy Challenge, cioè è come se appunto qualcuno ci dovesse sfidare e noi volentieri ci prestiamo alla sfida, che è anche per le aziende che di solito partecipano alla Crazy Challenge un momento di responsabilità sociale, per cui insomma l'incontro con una realtà lavorativa per i nostri calciatori, che sono chiaramente impegnati sia da un punto sportivo da un punto di vista sportivo diciamo prepararsi, ma prepararsi alla vita, perché insomma molti dei nostri ragazzi sono inseriti anche in progetti di inclusione lavorativa, e quindi diciamo che questo parallelo per noi è fondamentale: fare incontrare i nostri calciatori con il mondo del lavoro e il mondo del lavoro con le persone che hanno problemi di salute mentale.
7: Parlando di scendere in campo, ecco, non posso che coinvolgere Gabriele Giovinetti, insomma uno degli atleti della nazionale. Gabriele, tu di ruolo, ecco, giochi in porta, se non sbaglio, e hai partecipato agli ultimi europei con la nazionale, così?
11: Sì, è stato un gran salto in avanti. Comunque credo che anche per il ruolo che faccio, anche per le difficoltà che si incontrano, sicuramente il doverci rapportare anche a queste prove, mantenendo la propria integrità, comunque sapendo di star facendo qualcosa che sia attivo, che comunque sviluppi quel sistema di giocamento verso gli altri, anche con gli altri, ovviamente, dato che comunque essendo una squadra e si punta sempre a vincere e comunque a renderci fieri noi stessi. È una gran prova ogni volta, anche queste partite che possono essere di valore minore, dato che comunque abbiamo un'imbattibilità che quasi ci dà la credenza di non poter perdere mai, diciamo. Poi io non voglio bufarla,
7: però ecco, hai detto una cosa importante, Gabriele: l'impegno con gli altri, ecco, per cui un percorso sportivo, chiaramente, ma non solo sportivo, che si affronta insieme, ma si affronta insieme anche a livello internazionale, a livello europeo, lo abbiamo detto, per cui anche l'incontro con i compagni di squadra, ma anche i compagni, ecco, delle altre squadre, quanto è importante in questi eventi?
11: Sì, insomma, siamo tutti contenti, finché si vince abbiamo tutti voglia di metterci a disposizione della squadra, abbiamo tutti voglia comunque di vincere, sia un tedesco, un giapponese, credo,
7: certo,
11: che ci sono differenze personali, ovvio, ma anche non un certo sistema, ecco, poi il calcio è bello anche perché cambiano le persone, a meno male, lo sport rimane nitido, più o meno nitido, cioè rimane comunque puro a se stesso, ecco, diciamo, è ancora bello giocare in questa maniera.
7: Certo, certo, la bellezza, ecco, del gioco, dello stare insieme. Qual è un ricordo che hai, se, parlando anche, ecco, dell'ultimo trofeo, insomma l'ultima competizione europea, un ricordo che hai di questa manifestazione?
11: Penso l'incontro con una ragazza scusate, nel senso che abbiamo parlato anche io in inglese poco, cioè nel senso poco preparato, comunque il fatto di avere davanti anche un'inclusione con altre persone, cioè nel senso il parlare, avere quel momento nella finale, proprio affrontarsi anche con quel dispiacere, vedere magari perdere una squadra che ha fatto tanta strada, però per me rimane una delle soddisfazioni che comunque si è visto che le persone hanno anche una purezza di cuore, importante che ci si diverte, si segue prima di tutto l'innocenza riguardo quello che per come ci possiamo, ecco, erudire, ecco,
7: certo.
11: Saprei, il discorso è sempre molto, si parla di una sfida sportiva, ma resta che dobbiamo rendere credito a noi stessi per dove siamo arrivati e soprattutto anche per le possibilità che ci stanno venendo offerte, può andare solo che meglio, ecco.
7: Certo.
11: Noi siamo una squadra, si spera di vincere, parlo a nome di tutti.
7: Chiaro, partendo anche da queste parole, torno al professor Santo Rullo, ecco, un percorso, l'ha sottolineato anche Gabriele Giovinetti, fatto di sport in questo caso, quindi una squadra che punta a vincere, ma anche l'incontro al centro, ecco, di questi eventi.
10: Beh, l'affermazione siamo una squadra, noi siamo abituati, soprattutto noi che viviamo in ambiente clinico, a considerare la comunità sempre terapeutica, La squadra è una comunità, quindi riuscire a vivere l'esperienza di squadra, mettersi al servizio degli altri, no? Riuscire ad intuire le intenzioni e le emozioni dell'altro, che è semplicemente un lavoro sull'empatia, è fondamentale per persone che magari vivono invece costantemente dei momenti di isolamento o dei momenti di difficoltà di comunicazione con gli altri. Ecco, lo sport dà anche questa grande opportunità, poter comunicare con il corpo piuttosto che con la testa, insomma.
7: È un percorso questo per quanto riguarda il calcio a 5, il futsal per la salute mentale, che di anno in anno sta diventando, ecco, sempre più importante sia in Italia che a livello internazionale.
10: Sì, ormai fanno parte dell'International Football Committee on Mental Health circa 25 o 26 nazioni provenienti da 4 continenti, quindi diciamo che il movimento è un movimento importante. Noi abbiamo voluto tenere il movimento molto proveniente dal basso e soprattutto molto aderente alle associazioni che sul territorio svolgono sia attività di sport per tutti sia attività cliniche, per cui diciamo che la cosa più importante per noi è riuscire a portare all'interno di questi spazi di trattamento e di socializzazione le federazioni, con appunto dando alle federazioni l'opportunità di svolgere il loro ruolo, anche questo di responsabilità sociale, perché il calcio delle grandi sfide sembra appunto patinato e pieno di risorse, queste risorse sarebbe bene che una parte di queste risorse in responsabilità sociale venissero messe a disposizione di coloro che amano il calcio. Poi noi in maniera scherzosa ci chiamiamo, no, Crazy for Football, quelli che vivono il calcio con una passione particolare, insomma, e non è mancanza di rispetto nei confronti di coloro che vivono difficoltà psicologiche.
7: Certo. Allora lo ricordiamo, dal 3 al 6 settembre il raduno della nazionale di futsal per la salute mentale, in particolare il sabato 5 settembre alle ore 17 presso il centro sportivo Pala to Live, la Crazy Challenge con la rappresentativa calcistica ufficiale dei dipendenti di Cassa Depositi e Prestiti. Un invito, professor Rullo, anche a partecipare, insomma, a questo evento qui a Roma.
10: L'ingresso è gratuito e significa anche appunto partecipare con la propria responsabilità sociale, ciascuno di noi.
7: Saluto anche, ringrazio Gabriele Giovinetti. Gabriele, in chiusura un'ultima battuta: prima hai scherzato, insomma, non vogliamo gufare, ma guardando in prospettiva anche ai prossimi impegni, al prossimo campionato anche del mondo, campionato mondiale, quali sono un po' le sensazioni?
11: Siamo 5 ore e una partita a 60 minuti da dover affrontare prima di tutto adesso.
7: Certo.
11: E poi ovviamente in vista delle mondiali io spero che si vinca sempre, ecco, ovviamente poi ovviamente, quanto possa essere patinato il calcio, pensiamo tutti in un altro modo, comunque ci vuole una libertà anche di saper guardare oggettivamente l'avversità, poi non sempre si viene,
7: certo,
11: viene fuori, ecco.
7: Grazie Gabriele Giovinetti, grazie professor Santo Rullo,
10: grazie a voi. I gotta find my way back to summer paradise.
7: Shot was in the blunt. My heart is. Una pausa musicale, poi torniamo qui in diretta al mondo, alla radio, perché ci trasferiamo a Otranto.

0: terzo giorno dunque a Otranto per il Festival Giornalisti del Mediterraneo, che si concluderà domani 4 settembre. A seguire l'evento nella cittadina pugliese c'è il nostro inviato Andrea De Angelis. Andrea.
1: Ciao Gianmarco, buon pomeriggio. Ecco, io sono appena tornato a Otranto dopo una prima parte di giornata trascorsa a conoscere il territorio. Siamo stati in quel di Martano, sempre in Salento, dista una ventina di chilometri da qui. È la città mondiale dell'aloe vera, quella che probabilmente molti ascoltatori e o ascoltatrici ben conoscono, perché è un prodotto straordinario per il benessere della pelle, qua in realtà è anche e soprattutto un modo per far sì che tante giovani e tanti giovani non lascino il territorio ma possano trovare un'occupazione lì dove sono nate e cresciuti e cresciute. E poi siamo andati in un'altra realtà, la fondazione

0: Il Mediterraneo è anche questo, è anche scoprire il territorio che lo ospita ormai da 18 anni e continuerà ad essere importante. Però Gianmarco, da stasera assumiamo una veste decisamente internazionale, arriveranno sul palco colleghe e colleghi statunitensi, iraniani, palestinesi e dunque il mondo sarà protagonista.
1: E dunque da un festival che in questa giornata si mostra anche un po' itinerante, un po' la scoperta del territorio, le dinamiche del territorio, a una serata, come ci annunciavi Andrea, in cui il protagonista diventa il mondo.
0: Esatto, il protagonista diventa il nostro pianeta, l'unico che ci ospita. Avremo un secondo panel, quindi avrà inizio intorno alle 11, perché qua le lancette a Otranto vanno abbastanza avanti e si supera serenamente il giorno per iniziare poi nel cuore della notte ancora con i lavori, dedicato alla diplomazia cattolica. Il primo invece sarà dedicato ai conflitti e ai nuovi scenari geopolitici. A tal proposito, uno dei protagonisti di questo primo momento sarà Stefano Polli, già vice direttore dell'ANSA, editorialista della prima agenzia di stampa italiana, che è qui accanto a me. E allora Gianmarco, se sei d'accordo, io chiederei a Stefano innanzitutto cosa ci attende al termine di questa stagione estiva, perché Stefano sarà un autunno soprattutto di elezioni. Elezioni dove e perché così importanti?
2: Eccomi qua, buonasera a tutti gli ascoltatori. Mi sentite?
1: Sentiamo bene, grazie.
2: Bene, beh sì, arrivano tre elezioni che potenzialmente possono cambiare la scena politica mondiale e in maniera, devo dire, molto decisiva. Si comincia con le elezioni per la Duma 20 settembre in Russia, poi le elezioni in Israele 27 ottobre per eleggere il nuovo Parlamento israeliano, la Knesset, e quindi il nuovo governo, e poi l'elezione di midterm il 3 novembre negli Stati Uniti. E sono elezioni molto attese che davvero possono cambiare in qualche modo i destini del mondo. Putin vincerà le elezioni in Russia, su questo non c'è dubbio, conosciamo che tipo di paese è, ma forse questa volta non le vincerà con i numeri che siamo abituati a conoscere, forse potrebbe arrivare qualche segnale nei confronti del leader russo, il quale successivamente, dopo le elezioni, potrebbe decidere qualche nuova mossa nei confronti dell'Ucraina. Si parla di una nuova mobilitazione di centinaia di migliaia di soldati, quindi quello sarà un momento importante per la guerra in Ucraina. Successivamente alle elezioni di fine ottobre in Israele, Netanyahu rischia molto e potremmo trovarci da novembre in poi con un nuovo governo israeliano. Conosciamo quello che ha fatto questo governo israeliano, come ha reagito all'attacco terroristico del 7 ottobre, una reazione molto criticata. Papa Bergoglio, come ricordiamo tutti, aveva proposto addirittura una commissione per capire se si trattasse di genocidio o meno. E poi arrivano le elezioni più attese, quelle del 3 novembre, midterm. Qui davvero il presidente americano avrà una risposta dai suoi cittadini, dai suoi elettori, e potrebbe perdere una parte del Congresso, forse anche il Senato, e avremo un'America completamente diversa, e le reazioni di Trump potrebbero davvero essere molto interessanti da seguire.
0: Stefano, abbiamo ancora un minuto. Gianmarco, mi confermi,
1: Sì,
0: giusto? Ancora
1: prego.
0: un minuto per
1: Sì.
0: un'altra domanda rapidissima, perché ad Otranto ci sono anche molti giovani presenti e sul palco, ma anche in platea. A chi oggi si chiede come è possibile che gli adulti, coloro che detengono il potere, ricorrano ancora alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti e quindi al conflitto armato come risoluzione del conflitto stesso? Tu come ti senti di rispondere? La mancanza, per quanto riguarda in particolare l'Europa, di testimoni diretti agli orrori della Seconda Guerra Mondiale a incidere, l'uomo alla memoria corta, la pandemia ha segnato un punto di svolta negativo. Cos'è che ci sta portando a questa deriva?
2: Sicuramente stiamo perdendo la memoria e questo è un fatto gravissimo, secondo me. Questa è una generazione, forse la prima generazione i cui genitori non hanno vissuto gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, e questo si sente perché la trasmissione della memoria è importante, perché trasmette valori, principi importanti. La guerra sembra qualcosa molto lontano da noi, ma purtroppo quello che sta succedendo nel mondo ci insegna che non è così, e quindi bisogna ricominciare da capo, bisogna ricominciare ad acquistare la consapevolezza di quanto sia importante la pace, la democrazia e la libertà, ma soprattutto la capacità di difenderle tutti i giorni, perché non dobbiamo

0: mai darle per scontate.
1: Grazie allora Stefano Polli, Gianmarco, eccoci.
2: Sì, Andrea, sono tanti i messaggi che ci arrivano al 335-1243-722, anche in merito, insomma, all'evento a Otranto. Non so se sia ancora disponibile Stefano Polli, perché tanti messaggi fanno riferimento al ruolo importante, all'impegno dei tanti giornalisti nella ricerca della verità. Ecco, guardando anche un po' il panorama internazionale, è un compito arduo anche da parte dei giornalisti difendere questa verità.
1: Giro subito a Stefano la domanda. Alcuni ascoltatori durante il tuo intervento sottolineavano, intervenendo via WhatsApp, quanto sia importante un giornalismo che promuova e difenda e diffonda la verità. Ma quanto è arduo questo compito, chiedono.
0: Ma il giornalismo è fondamentale in una società che vuole essere profondamente democratica, perché i cittadini hanno il diritto di formare la propria opinione su notizie vere, non su fake news, non sulla disinformazione. Purtroppo le nuove tecnologie da un lato aiutano la nostra vita, sono le benvenute, naturalmente, e il progresso non può essere fermato, ma dall'altro sono anche uno strumento per diffondere in maniera capillare la disinformazione e le fake news. E allora, secondo me, i giornalisti devono fare sempre bene il proprio lavoro, questo è il nostro dovere, la nostra responsabilità, ma i lettori devono anche sapere dove andare a cercare informazione di qualità, informazione verificata con la citazione delle fonti. Non basta scrollare e fermarsi alla prima notizia che si trova, bisogna anche capire chi è la fonte, chi è che scrive. Insomma, se ci fa male un dente andiamo dal dentista, non dal primo che capita. Dobbiamo trovare a applicare questo metodo anche per le notizie.
2: Grazie, grazie Stefano Polli, grazie Andrea De Angelis. Andrea, ci
1: Grazie.
2: risentiremo sicuramente con le prossime ore, domani, lo abbiamo detto, ultimo giorno domani del festival.
1: Sì, domani è l'ultimo giorno, verranno assegnati i premi Caravella, tra gli altri appunto al collega palestinese, poi ancora a Lucio Caracciolo, che ben conosciamo, essendo spesso nostro ospite, e poi ancora diverse colleghe e colleghi. Oggi, stasera, come detto, saranno protagonisti i conflitti armati nella prima parte e poi la diplomazia come migliore risposta agli stessi nella seconda, con un focus particolare sulla diplomazia vaticana.
2: Grazie, grazie Andrea De Angelis, buon lavoro, ci risentiamo domani.
1: A domani, ciao Gianmarco.
2: Grazie dall'altra parte del vetro a Damiano Caprio, grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento, rimanete con noi, tra poco spazio all'informazione, poi i programmi della Radio Vaticana proseguono. Un saluto da Gianmarco Murroni.

L'informazione, parole di vicinanza e incoraggiamento per chi vive in contesti di costante tensione e violenze, quelle rivolte dal Papa ai membri della Conferenza dei Vescovi Latini nelle regioni arabe. La Russia ha respinto in modo categorico le accuse britanniche su un presunto coinvolgimento di Mosca nell'incidente con drone all'aeroporto di Lipsia e ha annunciato che risponderà in modo appropriato a ogni escalation dai paesi europei. Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, poi soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. L'Iran afferma di aver preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte di Trump. Ci fermiamo qua, l'informazione alle 18.

State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Sempre più complesso e violento il conflitto in Ucraina, gli attacchi aerei mietono molte vittime, soprattutto civili. Putin accusa Zelensky di terrorismo di Stato, intanto Mosca e Berlino si sfidano a colpi di istituzioni culturali reciproche allontanate. Italiani travolti dai rincari, appena tornati dalle vacanze, dai prezzi dei generi alimentari ai carburanti, dalle bollette al caro scuola, sempre più famiglie arrancano per arrivare a fine mese. Il governo studia aiuti per le fasce più deboli. Migranti, nuova tragedia al largo delle Canarie, in Spagna, salvate solo una quarantina di persone da un'imbarcazione partita dal Gambia che ne portava 128. E stasera al Festival del Cinema di Venezia, Gianni Amelio torna sul tema migrazioni col film Nessun Dolore. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, con Putin che pare ammiccare a possibili accordi che conducano alla pace, ma alle sue condizioni. Mentre il suo omologo ucraino Zelensky afferma: possiamo colpire Mosca e molte altre zone della Russia quando e come vogliamo. Vito De Torre.
3: C'è una possibilità per porre fine alla guerra? A mio parere sì. Le dichiarazioni di Putin rimbalzano sui media di tutto il mondo, il presidente russo però non aggiunge altri dettagli. Rimane il dubbio se le frasi di Putin rappresentino una concreta apertura a colloqui di pace o un modo celato per offrire a Kiev la scelta di alzare bandiera bianca o andare incontro al quinto inverno di guerra. Ma Kiev non molla la presa. I droni ucraini sono in grado di raggiungere Mosca in qualsiasi momento, ha fatto sapere Zelensky, e così è scattata l'allerta su tutta la Russia. Nello scalo di Sheremetyevo quasi tutti i voli programmati per oggi pomeriggio erano in ritardo o cancellati. Situazione simile anche nell'altro aeroporto moscovita di Vnukovo. Notizie che certo non fanno piacere a Vladimir Putin, che ha dichiarato: questo indubbiamente ostacola la possibilità di tenere negoziati di pace bilaterali. Vito De Torre, linea allo studio.
2: E intanto sale di giorno in giorno la tensione diplomatica tra Berlino e Mosca dopo l'episodio dei droni esplosivi trovati vicino all'aeroporto di Lipsia vari giorni fa, per cui sono stati fermati due sospetti bielorussi, e il braccio di ferro coinvolge le reciproche istituzioni culturali. Fabio Bolzetta.
4: Resta tesa la corda dei rapporti diplomatici tra la Germania e la Russia dopo gli incidenti di Lipsia in territorio tedesco attribuiti da Berlino alle forze russe. Il Cremlino, che ha respinto ogni responsabilità dopo aver convocato l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, ha annunciato oggi la chiusura nella Federazione Russa di tutte le sedi del Goethe-Institut, la principale istituzione culturale della Germania nella promozione della lingua e della cultura tedesca nel mondo. Una risposta alle chiusure del Consolato Russo di Bonn e della Casa della Cultura Russa di Berlino, decise dalla Cancelleria tedesca. Mosca e Berlino formalmente hanno dichiarato di restare aperti al dialogo, mentre la presidente del Goethe-Institut, Just, a sintetizzare il clima di queste ore nelle relazioni culturali tra la Germania e la Russia: si tratta della fine di un'era. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: È restato anche il livello di tensione nel confronto militare Stati Uniti-Iran, il Golfo Persico. Oggi l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha diffuso la notizia che tre piloti iraniani sono rimasti uccisi nei recenti attacchi americani contro il paese degli Ayatollah. Antonio Soviero.
5: Almeno 18 morti e decine di feriti, il bilancio delle vittime civili dell'ultima ondata di raid americani sull'Iran. Immediata la ritorsione dei Pasdaran, missili balistici e droni contro le basi aeree statunitensi dislocate in Giordania, Bahrain, Kuwait e Iraq. Per il regime sciita i danni sarebbero notevoli, il Pentagono smentisce ma poi estende il dispiegamento di 50.000 truppe nella regione fino al 2027. Il cuore della guerra asimmetrica è lo stretto di Hormuz, il blocco navale USA ha quasi azzerato l'export di petrolio del regime di Teheran, la cui economia mostra segni di difficoltà sempre più evidenti. L'unica opzione percorribile è a nord la via per la Russia attraverso il Mar Caspio, che però presenta diverse difficoltà. Le infrastrutture non hanno ancora la capacità di assorbire l'export che prima transitava da Hormuz. Vanno potenziate e ci vuole tempo, senza contare che le navi di greggio sono esposte ai raid statunitensi e israeliani. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Tensione internazionale animali e Carovita che torna a galoppare non rendono facile la ripresa settembrina dell'attività di governo e Parlamento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea, i timori del ministro degli esteri italiani sull'influenza di Mosca sul voto politico, ribatte l'altro vice premier Salvini, che vede troppa ansia antirussa. Il fattore Russia tuttavia aleggia sulla politica italiana. Intanto scoppia un nuovo caso Vannacci, la procura militare avvia accertamenti preliminari nei confronti del generale in relazione ad un esposto presentato dai sindacati militari in merito alla ricostruzione del partito fascista. In un intreccio di questioni di politica estera ed interna resta in primo piano comunque il costo dei carburanti, che torna ad aumentare. Si profila una nuova mini proroga di alcuni giorni del taglio delle accise sul diesel. Lo sconto attualmente in vigore da 70 centesimi scade il 5 settembre. I ministeri coinvolti sarebbero al lavoro comunque per misure selettive di maggiore durata, un provvedimento per sostenere soprattutto i redditi più bassi e alcune categorie professionali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, vieni allo studio.
2: Grazie Augusto Cantelmi. È proprio il caro carburante, vede i prezzi ancora in salita. Oggi, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, in appena due giorni un pieno di gasolio da 50 litri costa circa 85 centesimi in più, mentre in autostrada l'aumento per la benzina arriva ad un euro. E alla pompa cresce la preoccupazione anche per gli effetti a cascata sul costo della vita, già segnata dall'inflazione di agosto al 3,3% annuo. Sentiamo le voci dei consumatori.
7: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può. Neanche fare la spesa, non si può.
8: 2,18 è il privato, se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un pieno.
9: Oh, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
10: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
11: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché si alza questo, alza anche l'altro. Cioè, la situazione è drammatica.
12: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato, ogni volta c'è qualcosina in più. Buona fortuna!
2: 44 anni fa, come oggi a Palermo, la strage mafiosa in cui trovarono la morte il prefetto del capoluogo siciliano, il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Nonostante i durissimi colpi inferti dallo Stato, ha ricordato alla commemorazione il ministro dell'Interno Piantedosi, le organizzazioni criminali sono ancora oggi presenti nel nostro paese, con proiezioni non più limitate alle regioni meridionali, ma al territorio nazionale e all'estero, e tentano anche di espandersi nell'economia legale. Luigi Ferraiuolo.
13: È stato il primo a capire il ruolo dei corleonesi in Sicilia e ad incriminare Luciano Ligio per l'uccisione di Placido Rizzotto nel 1949. È il primo a capire che Cosa Nostra aveva spostato i suoi interessi economici in tutta la Sicilia e sul continente, come spiegò a Giorgio Bucca nella sua ultima intervista del 10 agosto 1982. 44 anni dopo la sua uccisione in via Isidoro Carini a Palermo, il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo, il capoluogo siciliano e Milano hanno ricordato con forza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Anche se spesso fermarsi in preghiera davanti alla lapide in bronzo che lo ricorda in via Carini stupisce tutti coloro che passano lì accanto. Anche il Presidente della Repubblica ha ricordato il generale Dalla Chiesa. Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, ha scritto in un messaggio Sergio Mattarella. È l'esempio per chi non cede a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: Nuova tragedia delle traversate dei migranti è avvenuta alle Canarie, in Spagna, la notte scorsa, salvati dalle motovedette iberiche una quarantina di profughi da un'imbarcazione in difficoltà, recuperati anche 5 cadaveri, ma secondo i sopravvissuti con loro c'erano un'ottantina di altri compagni dispersi e probabilmente morti in mare. David Murgia.
14: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni, fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi. 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del

0: salvataggio marittimo e della ONG Camminando Fronteras. I sopravvissuti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare con vento a 20 nodi e onde fino a 2 metri e mezzo hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria, gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogan. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Nuovo allarme dell'ONU sui cambiamenti climatici. In primo piano il fenomeno della corrente oceanica, detta El Niño, che sta assumendo proporzioni gigantesche. Alessandra Camarca.
2: Il fenomeno di El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il segnale arriva dal Pacifico, ma le conseguenze possono raggiungere praticamente ogni continente. El Niño si è ormai saldamente consolidato e nei prossimi mesi è destinato a trasformarsi in un fenomeno di intensità eccezionale, aumentando il rischio di siccità, alluvioni, incendi e ondate di calore. L'allarme arriva dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che ha diffuso il suo ultimo aggiornamento che conferma la drammaticità delle previsioni. El Niño, stimano, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: 83esimo Festival del Cinema di Venezia, dopo la serata inaugurale di ieri con Leone d'Oro alla carriera, consegnato a George Clooney, oggi la prima giornata della Kermesse sul Lido propone grandi registi e interpreti, da Werner Herzog a John Malkovich. Fuori concorso c'è attesa per la pellicola Nessun dolore di Gianni Amelio, che torna sul tema a lui caro dei migranti. Fabio Falzona.
3: No.
4: Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo, ma Borghi rifiuta e lo allontana. Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, bravissimo, si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio. Per sua stessa missione, a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo, anche politicamente, nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi per presentare i santi dei propri territori. Altre volte invece facciamo dei focus su dei santi particolari. Oggi, 21 giugno, non possiamo che andare a guardare la figura di San Luigi Gonzaga e lo facciamo con Don Michael Cottica. Don Michael, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, oggi impareremo un po' a riconoscere San Luigi Gonzaga, che è nato il 9 marzo del 1568 qui a Castiglione delle Stiviere, figlio del marchese Ferrante Gonzaga e di donna Marta Tana. Il parto fu subito un parto difficile perché Luigi era in pericolo di morte e Marta Tana lo affidò all'intercessione della Vergine Maria. Fece voto di portare il piccolo Luigi alla Santa Casa di Loreto se fosse sopravvissuto a questo parto complicato. Ma a sostenere ancora di più il parto fu proprio il Santo Battesimo, che c'è proprio una scritta anche nei nostri luoghi dove si dice che Luigi venne battezzato prima ancora che fosse completamente nato. E quindi la grazia del battesimo salvò e segnò la sua esistenza, possiamo dire, ancora prima della sua nascita completa. E il padre Ferrante, già subito, insomma, dal piccolo Luigi, era fiero del suo erede e fin dall'infanzia lo educò alle armi, che era quello che Ferrante sapeva fare meglio insieme a governare questo territorio, tanto che basta pensare che a 5 anni il piccolo Luigi indossava già un'armatura, una leggera armatura, una piccola corazza e come racconto, insomma, anche un po' carino del Luigi da piccolo, praticamente nel forte di Casalmaggiore gioca a fare un ufficiale e rischia addirittura di rimanere schiacciato sparando di notte da solo con un cannone. E quindi, insomma, si capisce anche che Luigi era anche vispo, insomma, birichino potremmo dire, lontano da Marta Tana che appunto lo educava alla preghiera, si dice anche, insomma, dicesse, usasse parolacce militari. E quindi capiamo che padre Ferrante pensava a Luigi come un suo successore, lo voleva preparare alla vita di un governatore del Rinascimento e in quanto apparteneva alle case, alla casata prestigiosa del tempo che era quella dei Gonzaga. Marta Tana invece, come si capisce fin dall'inizio di questo racconto, è una donna di cultura, di grande cultura e di fede. Quindi se da una parte Ferrante lo educa alla carriera militare, dall'altra parte Marta Tana lo educa alla preghiera, alla carità e lo accompagna conducendolo verso una via religiosa genuina, solida. A questo punto, insomma, rivediamo Luigi un po' più grande e lo accompagniamo, insomma, tra le vie di Firenze con il fratello Rodolfo. Si trovano lì a Firenze per degli studi e per apprendere la vita di corte, alla corte dei Medici. A Firenze Luigi, all'età di 10 anni, ha deciso che la sua strada sarebbe stata un'altra, quindi non la strada militare, ma riscopre appunto questa vita di fede che è nel quale l'ha introdotto Marta Tana, attraverso e con l'umiltà che è parte del carattere di Luigi. Lui fa voto di castità e dedica la sua vita al prossimo. Questo poi l'avrebbe chiamato anche alla vita di Dio e quindi davanti all'immagine della Santa Annunciata fa voto di verginità nel desiderio di vivere come Maria, ovvero consacrato a Dio, disponibile al disegno che Dio ha su di lui. E quindi, insomma, a 12 anni, il 22 luglio del 1580, riceve la prima comunione da San Carlo Borromeo, che è in visita a Castiglione da Milano. Ormai la vita di Luigi, insomma, prende questo slancio verso la sua consacrazione, infatti andando poi in visita a Madrid decide di entrare nella Compagnia di Gesù perché desiderava una vita semplice e Luigi scopre che nella vita dei Gesuiti non c'era la possibilità di accedere ai grandi ordini ecclesiastici, ai grandi gradi ecclesiastici. Quindi Luigi ormai entra e segue gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e sempre a Madrid il 15 agosto del 1583 comprende questa chiamata di voler entrare nei Gesuiti. Questa decisione, insomma, come possiamo immaginare, non accoglie il volere del padre, ma dopo parecchio così, possiamo dire, convincimento, oppure vedere il padre vede grande convinzione nella vita di Luigi, acconsente appunto a questo, che Luigi possa entrare nell'ordine dei Gesuiti e quindi rinunciare poi a tutto ciò che è la primogenitura, e questo avviene nel 2 novembre dell'85. La storia poi di Luigi è abbastanza anche ricca, incontra Papa Sisto V, viene richiamato a Castiglione un po' per derimere i problemi della casata nell'89, ma Luigi quando torna a Roma vuole proprio essere quell'uomo che guarda gli altri. Quindi quando torna a Roma la trova avvolta da un'epidemia di peste e quindi nel 1581 lui è tra i primi volontari a aiutare, e il 3 marzo del 1591 Luigi si ammala. E quindi questo poi lo porterà a morire il 21 giugno. Si ammala come? Accompagnando proprio un appestato, caricandoselo addosso nel portarlo a curare. Sappiamo da una lettera a Marta Tana, che poi tra poco ascolteremo, a sua madre, che dice: me ne vado con gioia. E questo un po' è l'epilogo della vita di Luigi, iniziato con questo parto difficile, una vocazione scoperta sul campo, ma ha risposto pienamente alla vita, alla chiamata di Dio, dicendomi: me ne vado con gioia, ritornando al padre con quella gioia.
1: E allora ascoltiamo, Don Michael, questo passaggio della lettera di cui hai appena fatto cenno.
3: Canterò senza fine le grazie del Signore. Io invoco su di te, mia Signora, il dono dello Spirito Santo e consolazioni senza fine. Quando mi hanno portato la tua lettera, mi trovavo ancora in questa regione di morte. Ma facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi. Per parte mia, avrei desiderato di trovarmici da tempo e sinceramente speravo di partire per esso già prima d'ora. La carità consiste, come dice San Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto. Perciò, Madre illustrissima, devi gioire grandemente, perché per merito tuo Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderlo. Ti confiderò, o illustrissima Signora, che meditando la bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il riposo eterno, e dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con negligenza, e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima Signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio, e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga. Ci rivedremo in cielo, e insieme, uniti all'autore della nostra salvezza, godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato, solo per riporlo in un luogo più sicuro e inviolabile, e per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo. Ho detto queste cose solo per obbedire al mio ardente desiderio che tu, o illustrissima signora, e tutta la famiglia consideriate la mia partenza come un evento gioioso. E tu continua ad assistermi con la tua materna benedizione mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore ed il rispetto che, come figlio, devo alla mia madre.
1: Ci salutiamo Don Michael e passerei la parola a Don Giacomo Sarzi Sartori, con il quale continuiamo ad andare ad approfondire la figura e l'attualità soprattutto di San Luigi Gonzaga. Arrivederci Don Michael. Don Giacomo, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Don Giacomo, abbiamo appena ascoltato il profilo biografico di San Luigi Gonzaga. Vogliamo fare un passaggio ulteriore?
2: Sì, possiamo considerare la figura di santità di San Luigi, una figura che nel tempo purtroppo è stata un po' offuscata da una certa immagine devozionale classica e da alcune esagerazioni che ne hanno modificato quella che era la sua originalità e anche oggi possiamo dire la sua modernità, perché Luigi Gonzaga è stato presentato un po' come quelle che erano le immagini oleografiche del Settecento e dell'Ottocento che lo rendevano come un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, mentre Luigi mostra una figura di santità legata a quella che della vita di un giovane intelligente e vivace, di uno studente impegnato e capace di riuscire bene in tutte le discipline che affrontava, una persona ricca di sensibilità e di forza, capace anche di reagire all'eredità tipica della sua casata dei Gonzaga, una famiglia nobile e prestigiosa, ma anche segnata da sete di potere, da avarizia, da tendenze all'impulsività e all'ira, che era proprio parte delle caratteristiche dei suoi familiari. E emerge invece la vita di un giovane che rinuncia a questo destino già predestinato, appunto, di ricoprire un ruolo pubblico importante come voleva suo padre e che non corrispondeva invece alla sua chiamata, di un giovane libero da compromessi, capace di muoversi controcorrente, un giovane anche in grado di rivendicare la sua libertà di scegliere secondo la consapevolezza della sua chiamata. Quindi Luigi Gonzaga appare proprio nelle sue scelte guidato da grandi ideali che ha saputo vivere fino in fondo. Per questo ha tracciato un cammino spirituale sicuro, come del resto tutti i santi, no? Che non sono soltanto mediatori di grazie temporali o spirituali, ma rappresentano forme di vita concrete, di bellezza spirituale, incarnazioni, potremmo dire, della grazia che ha operato in loro e che ha trovato piena accoglienza nella loro esistenza. Un'esistenza, come scrive Luigi, che è fatta per conoscere, amare e servire Dio nel cammino terreno e poi per l'eternità. Abbiamo sentito infatti come Luigi è morto a soli 23 anni soccorrendo gli appestati di Roma, ma la sua santità era già nota ai suoi confratelli del Collegio Romano dei Gesuiti, sia per l'esemplarità della vita vissuta come novizio nei servizi più umili, nelle relazioni fraterne che sapeva costruire e alimentare, sia anche per il modo con cui si preparò alla morte, nella serenità più profonda e nella gioia di aver realizzato la sua vita aprendosi alla vita senza fine. L'ultimo grande centenario aloisiano si è celebrato per i 400 anni dalla morte del santo nel 1991 e l'evento che segnò il vertice di quella ricorrenza fu la visita che San Giovanni Paolo II fece a Mantova e a Castiglione per ricordare proprio la figura di Luigi Gonzaga e anche per rilanciarne l'immagine autentica e attuale.
4: Il Papa disse allora che San Luigi è senz'altro un santo da riscoprire nella sua alta statura cristiana, un modello da additare anche alla gioventù del nostro tempo, perché è un maestro di perfezione e perché ha vissuto una sperimentata via di santità. E per questo è il patrono mondiale dei giovani, a cui Papa affidò nuovamente l'intera gioventù del mondo. Quest'anno celebriamo invece i 300 anni dalla sua canonizzazione e il vescovo di Mantova, Monsignor Busca, ha indetto l'anno aloisiano, che si è aperto il 1 gennaio di quest'anno e terminerà il 3 gennaio del 2027. E nella celebrazione di apertura il vescovo ha detto: iniziamo un anno di grazia in compagnia di un giovane del nostro popolo che ha proprio vissuto qui i passaggi fondamentali del suo cammino di santità, proponendolo poi a tutta la Chiesa che lo ha eletto a patrono universale dei giovani. E ha aggiunto: abbiamo davanti un anno in cui l'attenzione della nostra Chiesa, ma non solo, viene attirata dalla figura di questo santo giovane il cui messaggio è tuttora attuale. E in questo anno speciale è dunque possibile questo passo importante, quello di evidenziare alcune tracce spirituali, ecclesiali e pastorali che possono aiutarci a capire e soprattutto ad accogliere la proposta di santità, di vita cristiana pienamente vissuta che ci fa Luigi Gonzaga, e anche a riflettere meglio e ad accogliere quanto lui ci dona e quanto dona ai giovani del nostro tempo, perché la santità è sempre giovane, possiamo dire, ed è sempre attuale, perché è la chiamata rivolta a tutti i battezzati a vivere pienamente la vita nuova che ci è donata con il battesimo, appunto, e tutti gli altri sacramenti della vita cristiana. Pensiamo che gli stessi nuovi giovani santi recentemente canonizzati da Papa Leone XIV, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, non a caso fecero riferimento esplicitamente anch'essi a San Luigi nel loro percorso di vita spirituale. Carlo lo cita nel suo diario come suo patrono speciale e Pier Giorgio lo elenca espressamente tra i suoi modelli di vita spirituale. Quindi Luigi Gonzaga svela la sua profonda e sorprendente attualità, in modo particolare per il mondo giovanile, mostrandosi come l'esempio di una santità possibile, di una santità integrale, e in particolare per che cosa? Per questa inquietudine, per questa ricerca di senso che Luigi testimoniò con tutta la sua vita e che lo hanno trasformato proprio in un giovane santo a noi contemporaneo, potremmo dire. In questo modo la sua santità integrale si rivela, cioè un santo che unisce la purezza rappresentata dal simbolo del giglio che stringe tra le sue mani, come si vede nelle raffigurazioni di questo santo e che è passata come l'emblema un po' della sua figura di santità, ma unendo questa purezza alla carità operosa che è rappresentata proprio dall'appestato che carica sulle proprie spalle per portare all'ospedale della Consolazione a Roma e dal quale poi rimane contagiato. Questa immagine potente racchiude proprio l'essenza del suo messaggio. È un percorso di fede che supera la sola ascesi per abbracciare pienamente il cristianesimo che si riassume nella virtù teologale della carità vissuta pienamente fino in fondo, fino a donare la vita.
1: Io la ringrazio, Don Giacomo, perché dobbiamo passare la parola a un'altra voce che ci presenta un pochino la proposta che viene fatta oggi proprio dedicata a San Luigi Gonzaga. La ringrazio, come ringrazio ancora Don Michael per il suo intervento.
4: Grazie.
1: Grazie di cuore.
4: A lei e a tutti voi.
1: Grazie infinite.

0: nella basilica, appunto. Questa basilica, che è un po' anche, diciamo, un po' anche il centro dell'unità pastorale louisiana, quindi di tutta questa comunità che raccoglie il comune Castiglione e i paesi limitrofi, è un po' un riferimento, no? San Luigi, sappiamo tutti, è il santo dei giovani, e quindi il tentativo nostro è quello sempre, no, di portare i giovani a conoscere la vita attraverso sia tutte quelle che sono le testimonianze rimaste a Castiglione, no? Un paese che è profondamente legato al santo, tanti luoghi di cui la basilica è un po' il riferimento, sono all'interno, ci sono affreschi sulla storia, eccetera, però anche, diciamo, un aspetto più di attualità, di pastoralità. Quindi all'interno della basilica ci sono vari momenti, è ovviamente celebrata la messa due volte al giorno, la liturgia delle ore, celebrazioni, veglie eucaristiche, però anche pensiamo, per esempio, negli ultimi anni sono stati introdotti alcune occasioni, alcune veglie di preghiera mensili, soprattutto rivolte ai genitori e ai familiari dei ragazzi, proprio per affidare questi ragazzi al santo, no? Che sappiamo è il patrono mondiale della gioventù, e quindi questa è la nostra occasione di mantenere viva la memoria di un santo così importante, così legato alla nostra comunità, che ha portato il nome della nostra comunità nel mondo, e ovviamente, appunto, noi siamo molto orgogliosi di questo, e quindi cerchiamo di mantenere, proprio sotto l'aspetto pastorale, un legame con lui e con i giovani. L'oratorio è molto attivo in questa direzione, ecco.
1: Ti domando, Castiglione, innanzitutto siamo in provincia di Mantova?
0: Sì.
1: Dimmi.
0: No, appunto è il comune più a nord della provincia di Mantova, ospitava qui una volta il castello, in parte è andato distrutto, dove appunto il santo è nato, quindi c'è anche una stele che vuole appunto ricordare un po' il luogo dove si pensa sia nato, dove sua mamma l'abbia partorito, ecco.
1: Possiamo dare qualche indicazione ai radioascoltatori di cosa e come trovare il santuario, quali servizi offre il santuario, anche se arrivano i gruppi, e quali esigenze? Prego.
0: Assolutamente, assolutamente. Il santuario è meta di pellegrinaggio sia nazionale che internazionale. Si trova la sua costruzione è ispirata alla famosa chiesa romana, la chiesa di Gesù del Vignola. Si trova al centro del paese, quindi la piazza centrale, collegato quasi direttamente, diciamo, in linea d'aria con il castello, quindi ai piedi del castello, in cui appunto il castello di San Luigi Gonzaga. Qui appunto è celebrata la messa due volte al giorno, la mattina verso le 8 e la sera verso le 6.
1: Nell'eventualità che arrivassero gruppi c'è possibilità di celebrare comunque?
0: Sì, è sempre presente un sacerdote, appunto di riferimento, sia appunto per le celebrazioni che per la confessione, è sempre presente qualcuno, è direttamente collegato anche alla chiesa, diciamo, del paese, il Duomo, quindi è sempre possibile recarsi e avere magari sia un supporto pastorale, spirituale, ma anche magari qualche curiosità legata al santo, legata ai luoghi, come dicevo prima, del comune. C'è spazio per gruppi, parcheggio, cerchiamo sempre veramente di essere, come dire, molto, molto accoglienti, ecco.
1: Ti domando, ci sono eventualmente punti di appoggio se qualcuno desidera fermarsi per mangiare, sì, per incontrare?
0: Sì, assolutamente, al di là, diciamo, come dicevo, della disponibilità dei nostri sacerdoti, della casa parrocchiale e dell'oratorio, che sono luoghi sempre aperti a chiunque voglia un po' scoprire la vita del santo o la nostra bella città. Ci sono anche ristoranti, alberghi per fermarsi più giorni, diciamo più in passato, e tuttora capita di ricevere magari appunto delle visite, dei pellegrinaggi attraverso pullman, anche pensiamo dall'estero, pensiamo solo alla Germania. È un santo, ripeto, molto, molto conosciuto, molto, molto importante, tant'è che il mai dimenticato Papa Giovanni Paolo II è venuto qui in visita, no? Proprio ha pregato all'interno della basilica, quindi ecco, c'è sempre veramente la possibilità di accogliere, e spesso abbiamo turisti curiosi e anche pellegrini che girano per la città cercando appunto dei riferimenti della vita del santo.
1: Ti domando, Michele, tu sei giovane da quanto colgo dalla voce, anche perché mi eri stato presentato come uno dei giovani animatori della parrocchia del santuario.
0: Sì, corretto.
1: Allora
0: io
1: ti fa...

0: 29 anni, quindi
1: Ecco,
0: sono,
1: ti faccio una
0: diciamo,
1: domanda.
0: forse non più giovane.
1: Ti faccio una domanda a conclusione di questa nostra intervista, prima di lasciare le parole all'inno dedicato proprio a San Luigi. Quale invito ti senti di rivolgere ai giovani radioascoltatori?
0: Secondo me, San Luigi, la sua figura e la sua vita sono un esempio molto forte perché appunto magari noi lo chiamiamo sempre la gioventù, ma ricordiamo un uomo che, tra virgolette, ha scelto la sua vita sin da giovane e l'ha perseguita con grande forza e grande determinazione, no? Rinunciando a tutti quelli che erano i privilegi, andando a Roma, studiando, cambiando completamente la sua vita, no? Quindi secondo me, per i giovani è un grande esempio di determinazione e di forza di volontà verso il bene degli altri, no? Quindi una persona che ha messo veramente l'aiuto dei più deboli, verso i più deboli, verso i dimenticati come prima cosa e l'ha fatto con grande forza, grande determinazione. Non è, siccome è una figura non remissiva, ma invece è proprio un uomo molto forte, padrone della propria vita. E questo, siccome è un po' l'augurio da fare soprattutto ai giovani, no? Di prendere in mano la propria vita e fare qualcosa di grande, come ha fatto lui, rinunciando magari ad altre cose che ad altri apparivano più grandi, ma lui ha visto qualcosa di più importante e quindi ha cambiato. È stato proprio, come dire, padrone in tutto e per tutto delle proprie scelte. Questo mi sento di dire.
1: Io ti ringrazio Michele anche per questo augurio e per questo invito. Saluto tutti i nostri radioascoltatori e ringrazio tutti voi che ci avete presentato la figura di San Luigi Gonzaga, del quale oggi, proprio 21 giugno, ricorre la festa. Auguri Michele!
0: Grazie mille a voi.

quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: alle 19 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Parole di vicinanza e incoraggiamento per chi vive in contesti di costante tensione e violenze, quelle rivolte dal Papa ai membri della Conferenza dei Vescovi Latini nelle regioni arabe che si è riunita a Roma per l'incontro annuale terminato oggi. Allora il Pontefice ha ribadito la vicinanza della Chiesa universale. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: Non avere paura, dice il Papa ai Vescovi, non aver paura delle difficoltà, delle incertezze, della piccolezza, delle ferite provocate da violenze e divisioni e neppure del dialogo con altre comunità cristiane, coi musulmani e le diverse fedi, perché dialogare, afferma il Pontefice, non significa rinunciare alla propria identità e laddove la guerra ha seminato diffidenza, ogni gesto di collaborazione e rispetto può diventare un passo verso la pace. Proprio la pace è il dono prezioso che Leone invoca per queste chiese irrigate dal sangue dei martiri, ne ricorda alcuni. Il Papa, come Suor Leonella Sgorbati, uccisa in Somalia nel 2006, o le missionarie della carità assassinate nello Yemen. La loro fedeltà al Vangelo, dice, rimane una luce per le comunità e un invito a non cedere a paura e rassegnazione. Quando una comunità si infragilisce, il ministero dei Vescovi diventa necessario, sottolinea il Pontefice. Ai presuli chiede di essere sempre vicino al popolo e in particolare raccomanda una cura per i numerosi migranti, soprattutto quelli dei paesi del Golfo, in preda a solitudine e precarietà. Difendete la dignità di ogni persona e riconoscete in ogni migrante un fratello o una sorella.
0: La caduta del potere iraniano è a portata di mano, ad affermarlo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio che mostra un incontro con esponenti delle autorità di sicurezza. Il premier israeliano sostiene che l'Iran sta combattendo per la propria sopravvivenza. Israele aggiunge alla capacità di eliminare questa minaccia una volta per tutte. Questa è la principale missione che ci resta. Almeno 37 persone sono morte nel sud della Nigeria dopo aver inalato un prodotto petrolifero tossico durante un tentativo di furto da un oleodotto. Lo ha reso noto una ONG locale. La polizia ha confermato l'incidente avvenuto a Okrika, vicino a Port Harcourt. Il governo della Germania ha stanziato ulteriori 250 milioni di euro per l'Ucraina, destinati alla riparazione delle infrastrutture energetiche prima del prossimo inverno. Lo ha annunciato un portavoce del Ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. India e Belgio sostengono di voler raddoppiare il volume degli scambi bilaterali nei... We'll be right back.

Volgi il tuo sguardo su di noi, o Signore, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato nel tuo popolo San Gregorio e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte, risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Tu ne tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Gregorio Magno, Papa e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni del

O Signore che ci nutri di Cristo pane vivo, nella festa di San Gregorio formaci alla scuola di Cristo Maestro, perché conosciamo la Tua verità e la viviamo nella carità fraterna, per Cristo nostro Signore. Speranza nostra salve, a Te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita, nei Tuoi occhi e nel Tuo tenero sorriso. Abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché Tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i Tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a Te perché Tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le Tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare Te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di Te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
1: In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Sei tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli,

0: discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roman.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on drums, Jack DeJohnette.

0: Avete ascoltato Jazzy, a cura di Ever Roman.
1: Il 29 ottobre 2025 si è svolto il concerto dal vivo che stiamo per ascoltare presso la Franz Liszt Academy of Music. Si tratta di un viaggio, come al solito, ma un viaggio particolare quello di oggi, un viaggio sonoro attraverso alcuni decenni cruciali del tardo Ottocento, e esploreremo tre capolavori della storia della musica, ma anche della storia...

Finlandia, opera 26 di Jean Sibelius, nella interpretazione di Deliana Lazarova sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio Ungherese. Siamo partiti dalla Finlandia, passiamo ora sempre nel nord dell'Europa, in Boemia, con il concerto per violino e orchestra, la minore opera 53 di Antonín Dvořák, composto nel 1879, quindi un po' prima del brano che abbiamo appena ascoltato. Abbiamo qui, come al solito, come spesso accade in Dvorak, da una parte quel lirismo slavo, che così molto più meditativo, dall'altra invece ritmi di danza più forti, più ritmici, più anche presenti dal punto di vista della massa sonora. Ad interpretare questa pagina, di cui si è scritto e detto molto, accanto alla Lazarova sul podio ci sarà la violinista Lilia Pocitari, giovane talento originaria della Moldavia. Viene da una famiglia di musicisti, è una violinista, tra l'altro, di grande intensità, raffinatezza, una

Questo con questo suo con Dvorak che si presta bene a questo virtuosismo in alcuni tratti molto brillante e in altri tratti invece una cantabilità, una grazia malinconica come nel brano lento che davvero esalta le doti di questa musicista. Tre, ovviamente, i movimenti del concerto per violino e la minore opera 53 di Antonin Dvorak, allegro ma non troppo, adagio ma non troppo, allegro giocoso ma non troppo.

Abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra e la minore opera 53 di Antonin Dvorak nell'esecuzione di Lilia Pocitari al violino, con lei Diljana Lazarova sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio Ungherese. Il concerto che stiamo ascoltando è un concerto dal vivo registrato a Budapest il 29 ottobre 2025 presso la Franz Liszt Academy of Music. Avevamo detto in sede di presentazione del concerto di questo viaggio sonoro, ma Nadezhda von Meck, con cui Tchaikovsky visse un intenso sodalizio ideale. Una celebre lettera, il compositore definì il filo conduttore dell'opera, da una parte il tema...

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Fa minore, opera 36 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, nell'esecuzione di Deliana Lazarova sul podio dell'Orchestra Sinfonica della Radio Ungherese di Budapest. Era questo il concerto che ha chiuso il concerto del 29 ottobre 2025, registrato a Budapest presso la Franz Liszt Academy of Music, grazie alla Radio Ungherese, che ci ha fatto vivere proprio un viaggio, non tanto e non solo a livello di geografia, di latitudine e longitudine, dalla Finlandia alla Boemia alla Russia, ma quanto un viaggio all'interno dell'intimità dell'uomo che lotta per, in una parola, vivere meglio, per liberarsi del giogo di chi vorrebbe appunto incanalarlo, di chi vorrebbe domarlo, di chi vorrebbe opprimerlo. E con questo pensiero, con i tormenti di Tchaikovsky, si termina anche questa puntata di Spazio IB.
1: Ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciate

0: lasciarono tutto e lo seguirono.
1: L'Evangelista fa vedere come i primi discepoli seguirono Gesù, fidandosi di Lui, fondandosi sulla Sua parola, accompagnati anche da segni prodigiosi. Osserviamo che prima di questo segno Simone si rivolge a Gesù chiamandolo Maestro, mentre dopo lo chiama Signore. È la pedagogia della chiamata di Dio che non guarda tanto alla qualità degli eletti, ma alla loro fede, come quella di Simone che dice: «Sulla tua parola getterò le reti». L'esperienza di Pietro, certamente singolare e anche rappresentativa della chiamata di ogni apostolo del Vangelo, che non deve mai scoraggiarsi nell'annunciare Cristo a tutti gli uomini, fino ai confini del mondo. Tuttavia il testo odierno fa riflettere sulla vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata. Essa è opera di Dio. L'uomo non è autore della propria vocazione, ma è risposta alla proposta divina. E la debolezza umana non deve far paura se Dio chiama. Bisogna avere fiducia nella sua forza, che agisce proprio nella nostra povertà. Bisogna confidare sempre più nella potenza della sua misericordia, che trasforma e rinnova.

0: scalfore che battacchiò nell'oceano, se nuvola gli asvolacchia, il suo cicchetto fu macchia, quando la spuma vi sbacchia. Oh, che furfante burlone, che giugiolo nell'oceano.
1: Stasera berremo coi cuori leggeri, all'amore svagati e svolazzanti, come bolle che nuotavano ieri e scoppiavan sul labbro degli amanti. Eh? È una strofa gagliarda,

Io, Ismaele, ero uno di quella ciurma. Avevo gridato con gli altri. Con gli altri mi ero legato nel giuramento e avevo gridato più forte. Avevo pestato e ribadito di più il mio giuramento a causa del terrore che avevo nell'anima. Mi ero sentito attratto da un impulso selvaggio e irrazionale. L'odio inestinguibile di Acab pareva fosse divenuto il mio odio. Ascoltavo con avidità la storia del mostro assassino contro il quale io e tutti gli altri avevamo giurato guerra e vendetta. Da qualche tempo, sebbene solo a periodi, la solitaria balena bianca aveva battuto i mari selvaggi dove si spingono per lo più i cacciatori di capodogli. Ma di questi non tutti sapevano della sua esistenza, solo pochi relativamente l'avevano vista e riconosciuta. E il numero di quelli che finora l'avevano davvero attaccata, sapendo la sua storia, era assai piccolo. Perché le baleniere vanno incrociando in gran numero, sparpagliate in disordine per tutti i mari della Terra, e molte di esse spingono azzardosamente le loro ricerche sotto latitudini desolate, sicché per 12 mesi di fila o più non incontrano quasi mai una sola vela che porti notizie. Il baleniere è solo, in acque così solitarie, che anche a veleggiare per 1000 miglia e oltrepassare 1000 terre non si potrebbe trovare una sola pietra di focolare scolpita o altro di ospitale sotto quella faccia del sole. In quelle longitudini e latitudini, e con un mestiere come il suo, egli è circondato da influssi che mirano tutti a impregnare la sua fantasia di potenti allucinazioni.

0: Nella solitudine della cabina, Aqab si mise a meditare sulle sue carte. Le tirava fuori quasi ogni notte. Quasi ogni notte qualche segno di matita veniva cancellato e altri sostituiti. Era un pomeriggio annuvolato, afoso. I marinai si aggiravano pigri sui ponti o gettavano occhiate vacanti sul mare color di piombo. Così quieta e sommessa, eppure in un certo senso presaga, era tutta la scena. E tale ipnotico incanto covava nell'aria che ogni marinaio muto pareva dissolto nel proprio io invisibile.
1: La Giusoffia!
2: Presto, caposiere! Nora! Tutto pronto lì?
3: Sicuro, signore!
2: Allora, ammaina! Avete capito?
3: Indietro!
2: Ammaina, la giudico!
3: Indietro!
4: Guardate.
3: Così, ancora!
4: L'acqua bianca!
3: Eccola che soffia dritto a prua, ragazzi! Forza!
2: Oh! Sì. Allargate!
5: Ma perché non spaccate i reni?
2: Razza
5: di
2: carabotti!
5: Mordete un po', carogne!
2: Spingi più a sottovento!
5: Sotto! Calmi,
2: così! Disimpegna le lance! Orzo!
3: Sotto vento, sicuro, signore!
5: Lungo e robusto!
3: Indietro!
5: E dai col remo là, voglia!
3: Così, ancora!
5: Distruggi,
3: eccola che soffia dritto a prua, ragazzi!
5: Di forza! Che fate? Dormite! E piantatela di rustare, morti di sonno, sotto ai remi! Avanti, vi dico! Non avete forza? Volete far forza? Dico sangue del ghiozzo, volete fare forza? Date forza e spaccatevi qualcosa, forza! Che vi schiattino gli occhi! Guarda, ogni figlio di buona madre, cacci fuori il coltello! Forza! Con la lama fra i denti. Sì, così, così. Ah, ora sì che va meglio. Ora sì che fa scintille! Ah, le mie lame d'ascia! E fatela correre, cucchiai d'argento! Fatela correre, marpioni! Signor Starbuck! Oh, lancia a sinistra!
3: Non ci vedo a più di tre ondate! Ehi, piazza un remo! Che ci monto sopra!
5: Sotto, ragazzi! Non è la balena bianca oggi! Dateci sotto! Tutti giù!
3: Sicuro? E grazie mille, bell'uomo! Solo ti vorrei 50 piedi più alto!
6: In piedi! Qui, Quack!
5: Tutti
6: forza,
5: giù!
6: Forza,
5: tutti
6: bambinelli!
5: Giù. Forza ai remi! Eccole! Cantate! Su, dite qualcosa! Bravoni miei! Ruggite, arrancate! Fulmini! Mettetemi al
7: sotto,
5: secco!
7: Sotto, ragazzi!
5: Al secco!
7: C'è
5: su quelle gonfie nere, ragazzi!
7: Prima che arrivi la burrasca! Acqua bianca di nuovo, sotto! Di slancio!
5: Dietro di Marta! Ragazzi, moglie e figli inclusi! Sì!
7: Lì! La coppa lì!
0: La lancia filò sulla balena e il pesce, ricevuto il ferro, diede il suo solito botto, che questa volta capitò proprio sotto il banco del povero Pip. Il terrore impulsivo di quell'attimo fece saltare Pip, remo in mano, fuori della lancia e in modo tale che, venendogli sul petto la lenza allentata, egli se la tirò in acqua e nel fare il tuffo ci restò tutto imbrogliato. Tash stava dritto a prua. Era pieno del fuoco della caccia. Odiava Pip come vigliacco. Strappando dal fodero il coltello di bordo, ne calò il taglio affilato sulla lenza. Intanto, la faccia bluastra e strozzata di Pip diceva chiaramente:
8: taglia, per amor di Dio! Ti scongiuro, taglia!
5: Possa crepare!
8: Taglia, Tash! Signor Sab, la supplico!
5: Taglia!
0: E così la balena fu persa.

0: Appena si fu riavuto, il povero negretto venne assalito dagli urli e insulti di tutta la ciurma. Lasciate quietamente evaporare queste imprecazioni irregolari, Stubb, con un tono semplice da uomo d'affari, ma sempre un po' ironico, maledisse Pippo ufficialmente. E fatto questo, gli diede ufficiosamente molti buoni consigli.
1: Tieniti attaccato alla lancia, o per Dio non ti raccolgo se salti. Sta attento, non ce la possiamo permettere di perdere balene per gente come te. Una balena nell'Alabama si venderebbe per 30 volte il tuo prezzo, Pip. Ricordalo bene e non saltare più.

siamo tutti in mano agli dèi. E Pip saltò ancora. Fu in circostanze molto simili alla prima, ma questa volta non prese la lenza a colpetto e perciò quando la balena cominciò a correre, Pip venne lasciato indietro in acqua, come il baule di un viaggiatore che ha fretta. Ahimè, Stubb non fu che troppo di parola. Era una giornata splendida, generosa, azzurra. Il mare scintillante, calmo e fresco, si stendeva piano. Il povero Pip rivolse la testa nera, crespa e ricciuta al sole. Altro naufrago solitario, anche se il più alto e il più lucente.

Mastab aveva davvero abbandonato al suo destino il povero negretto? No, o almeno non voleva questo. Perché nella sua scia c'erano due lance e senza dubbio egli pensava che naturalmente avrebbero incrociato Pip subito dopo e l'avrebbero pescato su.

quell'occhio dardeggiava come un giavellotto nell'intensità del suo proposito. E quando, ripigliando a camminare, tornava a fermarsi davanti all'albero, allora lo sguardo andava a inchiodarsi sulla moneta d'oro che vi era ribadita, ed egli manteneva lo stesso aspetto di risoluzione ferrea, solo toccato, se non dalla speranza, da una sorta di struggimento selvaggio. Ora, questo doblone era d'oro vergine, purissimo, e sebbene posto in mezzo a una ciurma di barbari e sfiorato ogni momento da mani rozze e velato di fitta oscurità nelle notti interminabili in cui ogni tentativo di furto poteva passare inosservato, tuttavia si trovava a ogni sorgere di sole lì, dove l'aveva lasciato il tramonto. E per quanto sfrenati nelle loro abitudini marinaresche, dal primo all'ultimo, gli uomini lo veneravano come il talismano della balena bianca.

quest'oro rotondo non è che l'immagine del globo più rotondo, che come lo specchio del mago non fa che rimandare a ciascuno l'immagine del suo proprio io misterioso. Grandi fatiche, poco profitto per quelli che chiedono al mondo la propria spiegazione. Il mondo non sa spiegare se stesso. Aspetta, mi pare che questo sole inciso abbia una faccia rubiconda. Ma guarda, sicuro entra nel segno delle tempeste, l'equinozio. E appena 6 mesi fa usciva da un altro equinozio, l'Ariete. Da tempesta a tempesta. E sia dunque, nato nelle doglie, l'uomo è giusto che viva nelle sofferenze e muoia negli spasimi. Va bene. Qui c'è per il dolore un osso duro da masticare. Va bene.

0: Eccolo lì, il vecchio Mogon. È stato a guardarsela di nascosto. Ed ecco Starbuck che ritorna. E tutti e due con due facce che occhio e croce direi di nove tese. È tutto per aver guardato un pezzo d'oro. Che adesso, se lo avessi a Negro Hill o a Corler Hook, non starei mica tanto a guardarlo prima di spenderlo. Bah! Secondo la mia povera e insignificante opinione, tutto ciò è un po' matto. Ho già visto dobloni nei miei viaggi. Ah, vecchi dobloni di Spagna, dobloni del Perù, dobloni del Cile, della Bolivia, di Popayán. Che ci può essere dunque in questo doblone dell'Ecuador a farlo così sbalorditivo? Per la balena, per tutte le balene. Diamogli un'occhiata. Poi, boh, questi sono sul serio segni e meraviglie. Fermo, arriva il monacello. Sì, cacciamoci dietro la raffineria adesso e sentiamo che cosa da dirci. Eccolo lì davanti. Adesso sputa fuori, ecco, ecco. Addio, doblone.
1: Non vedo altro che un affare tondo fatto d'oro. E chi ha vista una certa balena, questo affare gli appartiene. E allora perché tanto strabuzzare d'occhi? Vale 16 dollari, sicuro. E a 2 centesimi il sigaro fa 960 sigaroni. Non fumo mica pipeluride io, come fa Stab. Ma i sigari mi piacciono, e qui ce n'è 960. E perciò Flask se ne va a riva per cercare di avvistarli. Orza davanti al doblone!

Avete ascoltato Moby Dick di Herman Melville. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della quarta puntata: Ismaele, Aldo Russo. Capitano Acab, Alessandro Rossi. Starbuck, Antonio Angrisano. Stab, Gaetano Lizio. Flask, Alessandro Vazzi.

Tashtego Gebre Teclezzi. Pip Teo Achille Caprio. Si ringraziano per le voci dell'equipaggio Carlo Reali, Emidio Lavella. Realizzazione di Mara Miceli per Radio Vaticana Italia.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica La voce e l'arte ascoltiamo Cheryl Studer canta Mozart. Arie dalle opere di Mozart, Il ratto dal serraglio, Il flauto magico, Idomeneo re di Creta, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, La clemenza di Tito. Cheryl Studer, soprano, The Academy of St. Martin in the Fields, dirige Sernavil Mariner.

Per la rubrica La voce all'arte abbiamo trasmesso Charles Studer canta Mozart di Wolfgang Amadeus Mozart, arie dalle opere Il ratto del serraglio, Il flauto magico, Idomeneo re di Creta, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, La clemenza di Tito. Charles Studer, soprano. The Academy of St. Martin in the Fields ha diretto Sernabil Mariner. E per concludere Cecilia Chailly all'arpa.

Con la musica di Cecilia Sciagli all'arpa si conclude questa prima parte del Con voi nella notte. Per schermo sonoro trasmettiamo brani dalle colonne sonore dei film Riccardo III, Anna Karenina, Oliver Twist, Un marito ideale, Non mi sfuggirai, 49esimo parallelo, Gli invasori, Il pianeta ribelle. The National Philharmonic Orchestra dirige Bernard Herrmann.